0: come sempre fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 2:19.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: La pressione atmosferica è in diminuzione sul nostro paese. Nella prima parte della giornata il sole sarà dominante da nord a sud, avremo cieli poco o parzialmente nuvolosi sulle regioni settentrionali, pressoché sereni invece al centro-sud. Nel pomeriggio l'instabilità temporalesca sarà in aumento, specialmente sulle regioni del nord, anche se qualche temporale sarà possibile pure sulla dorsale appenninica centro-meridionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come se sempre c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

0: Sono le 2 e 31 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: La pressione atmosferica tende a diminuire sull'Italia, favorendo un graduale aumento dell'instabilità. In mattinata il sole sarà ancora prevalente da nord a sud, con cieli poco o parzialmente nuvolosi sulle regioni settentrionali, generalmente sereni invece al centro-sud. Durante le ore pomeridiane aumenterà il rischio di temporali, soprattutto al nord, ma alcuni fenomeni potranno interessare anche la dorsale appenninica centro-meridionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il, come sempre, fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 2:46 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: La pressione atmosferica è in diminuzione sul nostro paese. Nella prima parte della giornata il sole sarà dominante da nord a sud, avremo cieli poco o parzialmente nuvolosi sulle regioni settentrionali, pressoché sereni invece al centro-sud. Nel pomeriggio l'instabilità temporalesca sarà in aumento, specialmente sulle regioni del nord, anche se qualche temporale sarà possibile pure sulla dorsale appenninica centro-meridionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come se sempre c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

0: Sono le 3.
1: Radio Podcast. Il meteo.
2: La pressione atmosferica tende a diminuire sull'Italia, favorendo un graduale aumento dell'instabilità. In mattinata il sole sarà ancora prevalente da nord a sud, con cieli poco o parzialmente nuvolosi sulle regioni settentrionali, generalmente sereni invece al centro-sud. Durante le ore pomeridiane aumenterà il rischio di temporali, soprattutto al nord, ma alcuni fenomeni potranno interessare anche la dorsale appenninica centro-meridionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il, come sempre, fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

porta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

0: Sono le 3 e 20 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: La pressione atmosferica è in diminuzione sul nostro paese. Nella prima parte della giornata il sole sarà dominante da nord a sud, avremo cieli poco o parzialmente nuvolosi sulle regioni settentrionali, pressoché sereni invece al centro-sud. Nel pomeriggio l'instabilità temporalesca sarà in aumento, specialmente sulle regioni del nord, anche se qualche temporale sarà possibile pure sulla dorsale appenninica centro-meridionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come se sempre c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 3:31.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: La pressione atmosferica tende a diminuire sull'Italia, favorendo un graduale aumento dell'instabilità. In mattinata il sole sarà ancora prevalente da nord a sud, con cieli poco o parzialmente nuvolosi sulle regioni settentrionali, generalmente sereni invece al centro-sud. Durante le ore pomeridiane aumenterà il rischio di temporali, soprattutto al nord, ma alcuni fenomeni potranno interessare anche la dorsale appenninica centro-meridionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il, come sempre, fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 3 e 47 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: La pressione atmosferica è in diminuzione sul nostro paese. Nella prima parte della giornata il sole sarà dominante da nord a sud, avremo cieli poco o parzialmente nuvolosi sulle regioni settentrionali, pressoché sereni invece al centro-sud. Nel pomeriggio l'instabilità temporalesca sarà in aumento, specialmente sulle regioni del nord, anche se qualche temporale sarà possibile pure sulla dorsale appenninica centro-meridionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come se sempre c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

0: contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.fm. Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.
1: Sono le 3 e 59 minuti.
0: Radio Podcast, il meteo.
2: La pressione atmosferica tende a diminuire sull'Italia, favorendo un graduale aumento dell'instabilità. In mattinata il sole sarà ancora prevalente da nord a sud, con cieli poco o parzialmente nuvolosi sulle regioni settentrionali, generalmente sereni invece al centro-sud. Durante le ore pomeridiane aumenterà il rischio di temporali, soprattutto al nord, ma alcuni fenomeni potranno interessare anche la dorsale appenninica centro-meridionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il, come sempre, fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
0: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e su

0: Sono le 4 e 17 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: La pressione atmosferica è in diminuzione sul nostro paese. Nella prima parte della giornata il sole sarà dominante da nord a sud, avremo cieli poco o parzialmente nuvolosi sulle regioni settentrionali, pressoché sereni invece al centro-sud. Nel pomeriggio l'instabilità temporalesca sarà in aumento, specialmente sulle regioni del nord, anche se qualche temporale sarà possibile pure sulla dorsale appenninica centro-meridionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 4 e 29 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: La pressione atmosferica tende a diminuire sull'Italia, favorendo un graduale aumento dell'instabilità. In mattinata il sole sarà ancora prevalente da nord a sud, con cieli poco o parzialmente nuvolosi sulle regioni settentrionali, generalmente sereni invece al centro-sud. Durante le ore pomeridiane aumenterà il rischio di temporali, soprattutto al nord, ma alcuni fenomeni potranno interessare anche la dorsale appenninica centro-meridionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il, come sempre, fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

porta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

0: Sono le 4 e 42 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: La pressione atmosferica è in diminuzione sul nostro paese. Nella prima parte della giornata il sole sarà dominante da nord a sud, avremo cieli poco o parzialmente nuvolosi sulle regioni settentrionali, pressoché sereni invece al centro-sud. Nel pomeriggio l'instabilità temporalesca sarà in aumento, specialmente sulle regioni del nord, anche se qualche temporale sarà possibile pure sulla dorsale appenninica centro-meridionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

diretta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 4:59.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: La pressione atmosferica tende a diminuire sull'Italia, favorendo un graduale aumento dell'instabilità. In mattinata il sole sarà ancora prevalente da nord a sud, con cieli poco o parzialmente nuvolosi sulle regioni settentrionali, generalmente sereni invece al centro-sud. Durante le ore pomeridiane aumenterà il rischio di temporali, soprattutto al nord, ma alcuni fenomeni potranno interessare anche la dorsale appenninica centro-meridionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il, come sempre, fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

0: Sono le 5 e 17 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: La pressione atmosferica è in diminuzione sul nostro paese. Nella prima parte della giornata il sole sarà dominante da nord a sud, avremo cieli poco o parzialmente nuvolosi sulle regioni settentrionali, pressoché sereni invece al centro-sud. Nel pomeriggio l'instabilità temporalesca sarà in aumento, specialmente sulle regioni del nord, anche se qualche temporale sarà possibile pure sulla dorsale appenninica centro-meridionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come se sempre c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e su

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Un lover.
1: Sono le 5 e 28 minuti.
2: Radio Podcast. Il meteo.
3: La pressione atmosferica tende a diminuire sull'Italia, favorendo un graduale aumento dell'instabilità. In mattinata il sole sarà ancora prevalente da nord a sud, con cieli poco o parzialmente nuvolosi sulle regioni settentrionali, generalmente sereni invece al centro-sud. Durante le ore pomeridiane aumenterà il rischio di temporali, soprattutto al nord, ma alcuni fenomeni potranno interessare anche la dorsale appenninica centro-meridionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il, come sempre, fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Radio Podcast in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web

0: Sono le 5 e 41 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: La pressione atmosferica è in diminuzione sul nostro paese. Nella prima parte della giornata il sole sarà dominante da nord a sud, avremo cieli poco o parzialmente nuvolosi sulle regioni settentrionali, pressoché sereni invece al centro-sud. Nel pomeriggio l'instabilità temporalesca sarà in aumento, specialmente sulle regioni del nord, anche se qualche temporale sarà possibile pure sulla dorsale appenninica centro-meridionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come se sempre c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 5 e 59 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: La pressione atmosferica tende a diminuire sull'Italia, favorendo un graduale aumento dell'instabilità. In mattinata il sole sarà ancora prevalente da nord a sud, con cieli poco o parzialmente nuvolosi sulle regioni settentrionali, generalmente sereni invece al centro-sud. Durante le ore pomeridiane aumenterà il rischio di temporali, soprattutto al nord, ma alcuni fenomeni potranno interessare anche la dorsale appenninica centro-meridionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il, come sempre, fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 6 e 19 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: La pressione atmosferica è in diminuzione sul nostro paese. Nella prima parte della giornata il sole sarà dominante da nord a sud, avremo cieli poco o parzialmente nuvolosi sulle regioni settentrionali, pressoché sereni invece al centro-sud. Nel pomeriggio l'instabilità temporalesca sarà in aumento, specialmente sulle regioni del nord, anche se qualche temporale sarà possibile pure sulla dorsale appenninica centro-meridionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come se sempre c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

dal contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 6:30.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: La pressione atmosferica tende a diminuire sull'Italia, favorendo un graduale aumento dell'instabilità. In mattinata il sole sarà ancora prevalente da nord a sud, con cieli poco o parzialmente nuvolosi sulle regioni settentrionali, generalmente sereni invece al centro-sud. Durante le ore pomeridiane aumenterà il rischio di temporali, soprattutto al nord, ma alcuni fenomeni potranno interessare anche la dorsale appenninica centro-meridionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il, come sempre, fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 6 e 46 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: La pressione atmosferica è in diminuzione sul nostro paese. Nella prima parte della giornata il sole sarà dominante da nord a sud, avremo cieli poco o parzialmente nuvolosi sulle regioni settentrionali, pressoché sereni invece al centro-sud. Nel pomeriggio l'instabilità temporalesca sarà in aumento, specialmente sulle regioni del nord, anche se qualche temporale sarà possibile pure sulla dorsale appenninica centro-meridionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come se sempre c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 7:02.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: La pressione atmosferica tende a diminuire sull'Italia, favorendo un graduale aumento dell'instabilità. In mattinata il sole sarà ancora prevalente da nord a sud, con cieli poco o parzialmente nuvolosi sulle regioni settentrionali, generalmente sereni invece al centro-sud. Durante le ore pomeridiane aumenterà il rischio di temporali, soprattutto al nord, ma alcuni fenomeni potranno interessare anche la dorsale appenninica centro-meridionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il, come sempre, fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

dal contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

0: Sono le 7 e 12 minuti.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 7 e 32 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: La pressione atmosferica è in diminuzione sul nostro paese. Nella prima parte della giornata il sole sarà dominante da nord a sud, avremo cieli poco o parzialmente nuvolosi sulle regioni settentrionali, pressoché sereni invece al centro-sud. Nel pomeriggio l'instabilità temporalesca sarà in aumento, specialmente sulle regioni del nord, anche se qualche temporale sarà possibile pure sulla dorsale appenninica centro-meridionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è

0: Sono le 7:43.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate la piattaforma web radiopodcast.fm.

0: Sono le 8:02.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.
2: Il lato oscuro della verità. Con Daniele Biacchessi.
3: Il lato oscuro della verità è un programma di Daniele Biacchessi con la regia di Peter Bescapè e indaga sulla storia contemporanea italiana, sui fatti della storia e sui casi di cronaca rimasti irrisolti. Oggi siamo nella storia italiana e parliamo della battaglia di Cassino e della liberazione di Roma da parte degli anglo-americani. Dopo lo sbarco in Sicilia e di Salerno il 12 ottobre del 43, il fronte alleato si stende dal Tirreno all'Adriatico, da Castel Volturno, Capo a Squille fino a Larino Termoli. Due armate, la quinta americana del generale Clark e l'ottava inglese del generale Montgomery, per un totale di 18 divisioni, 6 brigate, fronteggiano 13 divisioni tedesche. La decima armata, sostenuta nel reto Italia Centro-Nord da oltre 8 divisioni della seconda armata. Hitler e l'alto comando ritengono che tutte le forze disponibili devono arretrare su quella che diventerà a breve la linea gotica. Il generale Albert Kesselin però non è d'accordo. Sul piano strategico, Kesselin sistema la 101esima armata lungo la cosiddetta linea Gustav, un sistema difensivo trasversale costruito attraverso l'Italia tra il Garigliano ad ovest, circa 130 km a sud di Roma, e la città di Ortona, vicino al mare Adriatico. La linea si appoggia ad una delle più forti barriere naturali in Italia. Al centro si estende per diversi chilometri la valle dell'Iri, al sud di Monte Maio, al nord il Monte Cassino, dominante la strada statale numero 6, cioè la via Casilina, per almeno 3 chilometri. Nei mesi di guerra si registrano arretramenti e rettifiche di posizioni, ma il 15 gennaio 1944 la linea Gustav tiene ancora e i tedeschi riescono a contenere la progressione alleata, nonostante la sproporzione di forze e notevoli mezzi a disposizione dal generale Alexander, il comandante supremo in Italia. La linea Gustav si poggia sulle pendici di Monte Cassino e lì si piazzano tutte le posizioni tedesche verso il Tirreno e il centro dell'Appennino. I tedeschi sono posizionati a Cassino fin dal 14 ottobre del 1943, poco dopo gli sbarchi degli alleati in Sicilia e Salerno, che abbiamo raccontato al lato oscuro della verità. Sono comandati sul piano militare dal tenente colonnello austriaco Schlegel, alla guida della divisione Panzergöring. Schlegel incontra l'abate Gregorio Diamare e gli comunica che l'abbazia di lì a poco si sarebbe trovata proprio al centro del fronte di resistenza tedesca, la linea Gustav. Diamare mette quindi al sicuro gran parte dei tesori e li deposita l'8 dicembre del 43 in Vaticano con un carico di 120 autocarri. Viene fatta sfollare la popolazione. Tutto il territorio circostante l'abbazia, ovvero l'intera vallata, i monti vicini, la stessa città di Cassino. Tutto si trasforma in breve tempo in un fortino con trincee, casematte, cannoni, carri armati, campi minati. I ingegneri tedeschi potenziano il terreno in montagna, collina e pianura. Il monastero di Cassino non viene fortificato, almeno fino a quando gli alleati non lo distruggono con il primo bombardamento del 15 febbraio del 44. Per riuscire a sfondare la linea Gustav e raggiungere poi Roma, gli alleati devono impadronirsi di Cassino, il perno di difesa tedesco. Per ottenere gli obiettivi prefissati, gli alleati sferrano tre battaglie. Dal 15 gennaio al 10 maggio 1944, di cui solo l'ultima viene vinta. Le prime due battaglie sono caratterizzate da errori, incertezze, portano fallimenti e delusioni e ombre sulle reali capacità dei comandanti alleati. Al termine della seconda fase della battaglia, il 25 marzo del 44, Cassino praticamente è ridotto ad un cumulo di macerie. Nulla resta più come prima. Solo dopo la terza fase, nel maggio del 1944, gli alleati conquisteranno Cassino. Parliamo dunque della prima fase della battaglia. Il 2 gennaio del 44 il generale Alexander approva il piano per il superamento della linea Gusta per aggiramento, cioè un attacco su tutto il fronte della Gusta per fissare i tedeschi alle loro posizioni, sbarco di un corpo d'armata ad Anzio, l'operazione Shingle, per aggirare i tedeschi e attirarli dal fronte di Cassino. Il 17 gennaio 44 il decimo corpo d'armata inglese dovrebbe poi attraversare il Garigliano nei pressi della costa tirrenica virando per la valle dell'Iri. Il 20 gennaio 44 il secondo corpo d'armata americano taglierebbe il Rapido a 8 km a sud di Cassino. Lo stesso giorno il corpo di spedizione francese del generale Juin aggirerebbe da nord le posizioni di Cassino. E poi il 22 gennaio del 44 il sesto corpo d'armata americano sbarcato ad Anzio definisce la manovra. Il piano, iniziato nel pomeriggio del 17 gennaio 44, non ottiene però nulla. In 10 giorni di combattimento non crollano le difese tedesche, nessun progresso da parte degli inglesi e gli americani al centro subiscono perdite spaventose. Così inizia la seconda fase della battaglia. Nel febbraio del 44 il generale Alexander getta nella mischia i corpi di spedizione indiano e neozelandese. Gli attacchi contro Cassino ordinati dal generale Freyberg, comandante dei neozelandesi, vengono rinviati più volte per il maltempo. Secondo Freyberg, l'insuccesso delle operazioni dipendono essenzialmente dall'artiglieria tedesca manovrata dall'abbazia, che viene invece rispettata dai tedeschi come territorio neutrale, grazie alla decisione del generale von Senger, cattolico, benedettino laico. Freyberg chiede l'appoggio aereo e subordina l'attacco programmato al monte alla distruzione del monastero. Il generale Clark si rifiuta, ma il generale Alexander ordina il bombardamento. Così, il 15 febbraio del 44 vengono sganciati, pensate, 353.000 kg di ordigni ad alto potenziale esplosivo. Il monastero e la basilica vengono ridotte a macerie. Restano in piedi solo le mura esterne. La scala d'ingresso è parte della torretta. L'83enne abate Gregorio Diamare viene fatto evacuare. Il bombardamento dell'abbazia di Monte Cassino viene impresso in Combat Film, una serie di documentari inediti sulla Seconda Guerra Mondiale. I filmati sono ricavati dalle bobine originali girate dai cineoperatori dell'esercito americano che il giornalista Roberto Olla della RAI scova negli archivi di Washington. Le immagini riprendono l'abbazia intatta che viene colpita prima ai lati, poi centrata decine di volte, fino alla distruzione totale. È un'azione militare grave e spaventosa. Nei giorni dei bombardamenti, Mario Forlino ha 20 anni ed è uno dei pochissimi civili sopravvissuti al massacro.
4: Il 18 ottobre decidemmo di venire a Monte Cassino. Arrivano dei volantini e tutti quanti pensavamo quello che sarebbe dovuto succedere, che noi già vedevamo che gli americani non perdonavano, armi ne avevano quando ne volevano, anche come tedeschi pure.
5: Gentlemen, we all know the purpose of this operation against Cassino.
6: Training works like this, sir. Your tank will be open.
4: Amici italiani, abbandonate il monastero, perché noi fino adesso abbiamo tollerato, ma siamo costretti a puntare tutte le armi contro, perché riteniamo che nel Monte Cassino c'erano i tedeschi. Questo fu un grandissimo errore. Nell'abbazia non c'era nessun tedesco. C'era un tedesco che il 12 febbraio venne a dare gli ultimi avvisi all'abate di andare via, perché qua sarebbe successo il finimondo, infatti. E poi se ne andò. Nel momento del bombardamento stavo nel monastero, nello scalone, stavo assieme a mia madre e alla mia famiglia. Però gli spostamenti d'aria ti facevano pensare che quando esplodeva una bomba di quella, alta così. L'emozione che ebbi visitando un cimitero qua inglese, a Cassino, nel girare attraverso le tombe, ho letto un ragazzo di 16 anni morto per la nostra liberazione, morto per la guerra.
3: Dopo il bombardamento del monastero, la situazione tattica e strategica peggiora. I tedeschi si nascondono tra le rovine, naufragano gli attacchi della brigata indiana e del 28° battaglione Maori, cessano i bombardamenti. Il generale Freiberg avvia la cosiddetta operazione Dickens. In quelle ore la battaglia di Monte Cassino viene raccontata da un cinegiornale tedesco, Deutsche Volksschau, del 1944, rigorosamente in italiano, con la voce fuori campo caratterizzata da un forte accento tedesco.
7: Sbarco a Salerno, avvenuto il 9 settembre 1943, gli inglesi e gli americani hanno percorso nell'Italia meridionale 120 km. 120 km in 7 mesi. Gli americani e gli inglesi hanno incontrato davanti a Cassino una durissima resistenza germanica. Dalle rovine balzava il paracadutista germanico che respingeva a fianco dei granatieri gli attacchi con gravissime perdite da parte del nemico. Oggi tutto il mondo parla dell'eroismo dei paracadutisti germanici ai quali gli americani sul fronte di Cassino hanno dato il soprannome di Diavoli Verdi. Queste riprese di Cassino sono state girate nei giorni in cui infieriva la più dura lotta tra le rovine e nelle strade sconvolte da bombe e granate. Di questa città si è formato un campo di battaglia che nei momenti decisivi permette solo la lotta corpo a corpo.
3: Il 15 marzo del 44, 4 ore dopo di bombardamenti, viene avviata la seconda fase della battaglia di Cassino. Impiegati 575 bombardieri, 200 cacciabombardieri, sganciati 1.140.000 chilogrammi di bombe. Solo un gruppo di paracadutisti tedeschi riesce a salvarsi. Dopo la forza aerea è la volta dell'artiglieria, della fanteria e dei carri armati. 100 soldati tedeschi sopravvissuti organizzano così la difesa della città tra le macerie e riescono a bloccare l'avanzata alleata. Nella notte il generale nazista Heydrich invia dei rinforzi. Le perdite alleate sono ingenti, 4.600 morti tra indiani e neozelandesi. Il fronte entra così in una stasi operativa verso la battaglia finale. Freiberg trasferisce l'ottava armata nel settore di Cassino. Il 24 marzo del 44 viene predisposta l'ultima offensiva. Vengono distrutte tutte le vie di comunicazione e di rifornimento delle armate del feldmaresciallo Kesselring. Inizia la terza e ultima fase della battaglia. Alle 23 dell'11 maggio del 44 gli americani aprono un fuoco di sbarramento di artiglieria tra i più grandi della storia. Le divisioni marocchine avanzano verso gli Aurunci, e agguantano Montemaio. Le divisioni indiana e britannica superano il rapido a sud di Cassino e si attestano sulla sponda opposta. Due ore dopo i soldati polacchi raggiungono quota 517, conosciuta come dorsale del fantasma Widmo. La terza divisione fucilieri carpatica conquista Monte Calvario a quota 593 per poche ore e poi lo perdono dopo il contrattacco dei paracadutisti tedeschi. All'alba del 12 maggio entra in azione la flotta aerea alleata. La mattina del 12 maggio gli americani occupano le prime case di Santa Maria Infante, combattendo metro per metro di casa in casa, ma verso sera il paese torna nuovamente nelle mani tedesche. La stessa scena si ripete, pensate, 17 volte. Alle 15 del 12 maggio gli americani prendono Solacciano e verso sera allargano la breccia. È il 13 maggio del 44, Albert Kesselin comprende la fine della battaglia, ritarda la caduta di Cassino, organizza la seconda linea di difesa in caso di sfondamento sul Tirreno. La linea Hitler avrebbe collegato Terracina con la linea Gustav. Sono le ultime ore della battaglia. Il 13 maggio del 44 le forze motorizzate francesi entrano nel paese di Sant'Andrea sul Garigliano e la fanteria marocchina giunge a Liri. Il 14 maggio i marocchini si spingono fino a San Giorgio, mentre gli algerini arrivano a Castelforte. Alle 10 anche Santa Maria Infante e degli alleati. La linea Gustav si rompe nel suo punto nodale ed apre la strada per Cassino e per Roma. Non solo, si apre anche una breccia attraverso Monte Petrella, 1533 metri. I britannici mettono in piedi un ponte galleggiante sul fiume Rapido e accerchiano Sant'Angelo. La divisione indiana conquista Pignataro. I francesi catturano le postazioni dei monti Petrella e Revole. Tra il 16 e 17 maggio entra in scena la fanteria Crecova, che toccano il pendio meridionale del Widmo, il Colle Sant'Angelo e Monte Calvario, ma vengono più volte respinti dai paracadutisti tedeschi. I marocchini irrompono sulla strada Itri-Pico, a 40 km dietro il fronte tedesco, e causano la caduta di Monte Cassino. Intanto gli americani liberano Formia. La notte del 17 maggio del 44 inizia la ritirata delle forze tedesche del settore di Cassino. All'alba del 18 maggio gli alleati prendono la collina del monastero. Si conclude così la battaglia di Monte Cassino. Nella seconda parte del lato oscuro della verità, sempre con l'ausilio della regia di Peter Bescapè, racconteremo invece la liberazione di Roma dopo la conclusione della battaglia di Cassino.
2: Il lato oscuro della verità.
0: Sono le 8:20.
1: Radio Podcast, il meteo.
8: La pressione atmosferica tende a diminuire sull'Italia, favorendo un graduale aumento dell'instabilità. In mattinata il sole sarà ancora prevalente da nord a sud, con cieli poco o parzialmente nuvolosi sulle regioni settentrionali, generalmente sereni invece al centro-sud. Durante le ore pomeridiane aumenterà il rischio di temporali, soprattutto al nord, ma alcuni fenomeni potranno interessare anche la dorsale appenninica centro-meridionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il, come sempre, fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.fm.
2: Il lato oscuro della verità con Daniele Bianchessi.
3: Dopo la battaglia di Cassino si apre dunque la strada verso Roma, che però deve fare i conti con la dura, durissima repressione dei nazifascisti. È il marzo del 44, da oltre sei mesi Roma è occupata dai nazisti. Hanno già arrestato 1.259 cittadini ebrei, trasferiti dal ghetto romano ai campi di sterminio in Germania e Polonia. Il 16 ottobre 1943 solo in 17 torneranno vivi. Herbert Kappler, capo del servizio segreto nazista, il questore Pietro Caruso, le bande fasciste, gli uomini del reparto speciale di polizia diretto da Pietro Koch si sono già resi responsabili di torture, sevizie e fucilazioni collettive di membri e fiancheggiatori della resistenza oppure di semplici sospettati nel carcere di Via Tasso a Regina Coeli, nelle pensioni Oltremare e Iaccarino. Roma, in quelle ore, è avvolta dalla paura e dominata dal terrore. Le attività dei GAP, i gruppi di azione patriottica, sono febbrili. I gappisti notano i movimenti dell'undicesima compagnia del terzo battaglione di SS Polizei Regiment Bozen, che sfila ogni giorno alla stessa ora per le strade di Roma. Il 23 marzo del 44 è il 25esimo anniversario della fondazione dei fasci di combattimento. Raul Falcioni preleva un carrettino a due bidoni della Nettezza Urbana vicino al Colosseo e lo porta in una cantina di via Marco Aurelio 47, a rifugio dei GAP. Rosario Bentivegna, Carla Capponi, Giulio Cortini e sua moglie Laura, Mario Fiorentini e Lucia Ottobrini inseriscono nel contenitore dei rifiuti una cassetta di metallo con 12 kg di tritolo con detonatore. Intorno ad alcuni spezzoni di ghisa vengono piazzati altri 6 kg di esplosivo. Un ordigno potente e devastante poco prima dell'una. Rosario Bentivegna si traveste da spazzino, camiciotto e cappello e si avvia con il carrettino verso via Rasella. Intorno alle 2 del pomeriggio lascia l'involucro all'altezza di Palazzo Tittoni e attende l'arrivo dei soldati. Intanto altri gappisti si posizionano nei punti prestabiliti dal piano operativo. Carla Capponi è in largo del Tritone davanti alla sede del quotidiano Il Messaggero. In mano tiene un impermeabile che servirà a Rosario Bentivegna per coprire la divisa da spazzino al termine dell'azione. Pasquale Balsamo si trova invece in via Tomacelli. Due squadre sono pronte in via del Boccaccio, una da 7 e l'altra da 6 uomini. Tra loro ci sono Franco Calamandrei, Carlo Salinari, Raul Falcioni, Silvio Serra, Francesco Curreli, Alfio Marchini. Sono armati di 4 bombe da mortaio d'assalto Brixia trasformate da loro in bombe a mano. Alle 15.34 il capo gappista Franco Calamandrei avvista i soldati del reggimento Bozen e si leva il cappello. Rosario Bentivegna riconosce il segnale e con il fuoco della sua pipa accende la miccia dell'esplosivo, quindi poi si dilegua. 50 secondi dopo i 18 kg di tritolo esplodono. Le bombe a mano lanciate dai gappisti fanno il resto. Vengono uccisi 33 soldati e 2 civili, il militante del gruppo Bandiera Stella Rossa, Antonio Chiaretti, e un ragazzino di 12 anni, Pietro Zuccheretti. 110 militari restano feriti, 9 di loro moriranno nei giorni successivi. Un legittimo atto di guerra, non una strage, sosterranno poi alcune sentenze della Corte di Cassazione nel 1957, 1999, 2007, 2009, dopo interminabili polemiche, inchieste e processi in sede civile, penale e militare. Rosario Bentivegna ricorda così l'azione di Via Rasella.
9: Doveva essere portata a termine un mese prima. Poi fu rinviata perché per qualche giorno i tedeschi, questo reparto, non passò più per quella strada. tornò a passare per quella strada nella prima metà di marzo, verso il 10-15 marzo tornò a passare per quella strada. E allora mettemmo a punto il piano per poter attaccare. Noi in genere usavamo delle strutture, delle mine artigianali, no? E lo usavamo come artiglieria, cioè prima di attaccare cercavamo di creare una situazione di rottura tale per cui in quel momento i nemici potessero avere l'attimo di sbandamento che ci serviva per attaccare in una seconda istanza. E lo stesso avvenne a Via Rasella. Praticamente noi mettemmo una mina con 18 kg di tritolo dentro questo carrettino con una miccia a 50 secondi e misurammo nei giorni precedenti quanto ci metteva il centro del reparto arrivare nel punto in cui doveva essere posto il carrettino e tenendo conto che il momento di partenza della conta avveniva nel momento in cui era il centro del reparto che veniva conteggiato, non l'avanguardia né la retroguardia, ma il centro, in modo di fare più danno possibile. E preparammo questa cosa, la mettemmo lì e poi andai io, fui io incaricato di portarla in sito. E accesi la miccia alle 15.52 del 23. Subito dopo l'esplosione della mina posta nel carrettino, vennero fuori altri compagni, i quali erano armati con con bombe di mortaio modificate a bombe a mano. In che modo? Erano piccole bombe di mortaio che contenevano 100 grammi di tritolo, 200, non mi ricordo bene quanto, cioè, ma erano maneggevoli, ed erano le bombe del mortaio d'assalto Brizia, a cui avevamo tolto il percussore e sostituito il percussore con una miccia a 4 secondi, cioè di 4 centimetri, su cui era stata disposta una miscela di fosforo e zolfo in modo che si potesse accendere sfregandola contro un muro o contro una scatola di fiammiferi, in modo abbastanza semplice, o appoggiando una sigaretta accesa in modo che pigliasse fuoco e poi si lanciava. Erano abbastanza impegnative e anche queste furono lanciate. Il reparto fu colpito duramente dalla mina, fu attaccato la gran parte di questa compagnia, era una compagnia di 160 uomini, la gran parte di questi 160 uomini era a terra, molti morti, molti feriti, e gli altri erano caduti proprio. Anche tra l'altro lei ricordava giustamente che tra l'altro il danno su di loro fu accresciuto dal fatto che le bombe a mano, quelle grosse granate naziste tedesche col mazzarello, come lo dicevamo noi a Roma, sono esplose per simpatia, quelle che stavano più vicine, in seguito allo scoppio della mina. E molti furono uccisi proprio da questo.
3: I boia incaricati dell'operazione sono il comandante della Gestapo a Roma, Herbert Kappler, il colonnello dell'SS Eugen Dolman, i capitani Erich Priebke e Karl Theodor Schutz, il maggiore dell'SS Karl Assa, il questore Pietro Caruso e il reparto di speciali di polizia di Pietro Koch. All'inizio vengono scelti membri della resistenza ed ebrei detenuti nelle carceri di Via Tasso e di Regina Coeli, ma all'ultimo momento vengono presi a caso anche altri prigionieri, 270 persone. 50 partigiani romani sono consegnati ai nazisti da Pietro Caruso e da Pietro Koch. 320 persone. Nella notte tra 23 e 24 marzo muore un soldato del 3° battaglione del reggimento Bozen, colpito in Via Rasella, e Kappler decide di uccidere altri 10 civili, 330 persone. ma chi compila le liste commette un errore. Ci sono 5 prigionieri in eccesso, 335 persone. Il 24 marzo 1944 i condannati a morte vengono fatti salire sugli autocarri, non conoscono la loro destinazione finale, le cave ardeatine. Scendono dai veicoli, sono trasferiti a gruppi dentro le gallerie di tufo e uccisi a uno con un colpo di pistola alla nuca. Dopo il massacro i nazisti minano le cave e le fanno saltare, tentando di eliminare le prove della loro barbarie. Il racconto dello storico Alessandro Portelli.
10: E i camion si avviano e comincia questo viaggio che dura tutto il giorno. Cominciano verso le 2 a andare verso Porta San Sebastiano, l'Ardeatina e lì entrano e mettono i camion con diciamo il retro di fronte alla fossa, in modo che scendano direttamente e entrino dentro. C'è un pastore, Nicola D'Annibale, che è lì con le greggi e li vede. C'è una signora rifugiata da Cassino, Celeste Rasa, ha 74 anni, sta raccogliendo la cicoria nei campi, vede questo bailamme, si avvicina, un poliziotto nazista adesso lì di sorveglianza gli spara, lei muore di infarto, però è un'altra delle vittime delle fosse ardeatine. Entrano dentro questi buchi e a questo punto non c'è tanto la memoria, quanto in qualche modo l'immaginazione. Questa signora si chiama Gabriella Polli, lavorava, quando ci ho parlato, all'ufficio postale di Alatri, e dice, lei si immagina, quando sono scesi in questo piazzale, hanno visto questa cava, quegli occhi com'erano, secondo lei com'erano questi occhi, dove guardavano? Io penso, non vedevano niente. Io credo che non vedevano più niente, perché tu vedi, le persone adulte diventano come bambini in quel momento. Quello che a me fa rabbia, io penso che mio padre in quel momento, un uomo forte che stava lottando, in quel momento chissà com'era diventato, bambino, pauroso, impaurito, chissà, forse come un verme che tremava, che aveva paura. Ma guarda un po' te, pensi che vado a pensare io, ma lei se l'immagina, che vergogna per un uomo, che vergogna sentirsi una pecora in mezzo a quei lupi. E vengono fatti inginocchiare in gruppi di 5 dentro questa cava, che non è come adesso, era molto più buia, era molto più ruvida. E dietro di loro, uno per ciascuno, gli SS, anche loro alternandosi in gruppi di 5, perché guarda, ammazzare la gente non è che è piacevole nemmeno per l'assassino. In gruppi di 5 con la pistola, la machine pistol, a un centimetro dalla testa, gli sparano. E dice Kappler, per motivi umanitari, dissi di non poggiare la canna sulla nuca per evitare che si danneggiasse troppo il corpo. Perché questo è il primo massacro nella storia che si definisce come massacro umanitario. Ed è difficile, ci sono momenti di crisi, eccetera, c'è disordine, a un certo punto si sono accorti che nel disordine generale, nella frenesia, schnell, a Regina Coeli e via adesso, si sono portati dietro 5 persone in più. E che facciamo? C'è Erich Priebke che c'ha la lista e vabbè, questi hanno visto tutto. E muoiono anche quelli. Quindi per molto tempo si pensò che i morti fossero 320, si appura che sono 335, solo più tardi, poi ci torno, quando si cominciano a disseppellire, diversi mesi dopo. E poi tutto finisce. Più in là, per non far sapere quello che avevano fatto, copriranno questo posto da cui si sente venire l'odore dei corpi che marciscono, lo copriranno di immondizia, perché questo è quello che i tedeschi pensano che questa gente fosse. No? E per loro è finito, l'ordine è stato eseguito. Solo dopo aver compiuto il massacro affiggeranno per le vie di Roma il manifesto che dice il 23 marzo c'è stato un attacco a un plotone di polizia tedesca, pertanto abbiamo ordinato che 10 comunisti badogliani per ogni tedesco ucciso venissero giustiziati. Quest'ordine è già stato eseguito. E questo è quello che succede quel giorno. Ora guardate, le fosse ardeatine non sono il peggior massacro che è successo in Italia. Sant'Anna di Stazzema, Marzabotto. Ma non solo il peggior massacro che è successo in Europa. A Kiev ne hanno ammazzati 15.000. Non sono nemmeno la tragedia che produce più morti a Roma. Ci sono 1.800 morti solo il primo giorno del bombardamento a San Lorenzo. Ma ci sono quasi 2.000 ebrei che vengono deportati dal 16 ottobre fino alla primavera successiva. Però le fosse ardeatine hanno una valenza simbolica e un potere sull'immaginazione, sui sentimenti, sulle passioni, ineguagliato. E la domanda è perché? E io direi che ci sono tre ragioni. Una è il posto dove questa cosa è avvenuta. L'altra è il modo come è stata fatta e il terzo è come è stata ricordata.
3: Dopo la strage alle Fosse Ardeatine inizia il difficile e doloroso riconoscimento delle vittime con la ricomposizione dei corpi. Vengono inviati alle cave i familiari dei 335 morti. Tra loro ci sono Modestino De Angelis, figlio di Gerardo De Angelis, e Guido Albertelli, figlio del professor Pilo Albertelli.
11: Lei è il familiare di una vittima delle Ardeatine?
12: Sì, è mio padre, De Angelis e Gerardo.
11: E quando sapeste della morte? Dopo la liberazione?
12: Sì, aspettammo la liberazione perché in quei giorni di disordine c'era sempre la speranza che non fosse vero, che fosse accaduto qualche cosa di diverso. Si vive in quei momenti, in quella illusione.
13: Allora molti congiunti, molte donne si erano recate sul posto. Avevano fatto brillare delle mine ai tedeschi per nascondere i corpi. E queste donne cercarono, raspando la terra con le mani, di trovare qualche cosa. Infatti cominciarono a fiorare i corpi e già poi si sentiva l'odore, la campagna circostante. E così, quando avemmo la notizia, già eravamo quasi certi di averlo perduto.
12: Poi ci fu la comunicazione proprio ufficiale, le mie sorelle dovettero andare in un ufficio a firmare un verbale.
11: E anche per identificazione vera e propria?
12: Sì, sì, quello era il verbale proprio di come avevano trovato la salma, in che posizione, come si trovava. Un verbale che non ebbero nemmeno il coraggio di leggere, perché le sorelle così giovani...
11: L'ho capito.
12: Sì. Non ebbero nemmeno il coraggio di leggerlo, lo fecero firmare e basta. Qui ci chiesero di vederlo, ma non avevamo il coraggio.
3: Questo era dunque il clima a Roma. Dopo lo sfondamento del settore di Cassino, nel settore della testa di sbarco di Anzio e Nettuno, il comandante tedesco feldmaresciallo Albert Kesselring mise in atto un ripiegamento delle sue forze sulla linea gotica, abbandonando così Roma, che l'Italia aveva proclamato da tempo città aperta, ma che i tedeschi avevano continuato ad utilizzare come sedi di comandi, truppe, nonché come nodo di comunicazione e trasporti. La città fu infine liberata il 4 giugno 1944 dalla quinta armata americana proveniente dal settore tirrenico. Insieme agli americani giunse anche il contingente R dei carabinieri italiani, che si fuse poi con il fronte clandestino dei carabinieri a Roma, ripristinando dunque il comando territoriale. Tuttavia, nonostante l'attivismo della resistenza romana e l'avanzata degli americani su Roma, il Comitato di Liberazione Nazionale non proclamò l'insurrezione generale nella capitale. Sandro Pertini sostiene che l'insurrezione generale non ci fu perché i tedeschi, cioè soprattutto Kesselring, fecero sapere al Comitato di Liberazione tramite il Vaticano che avrebbero lasciato Roma e che se le formazioni patriote li avessero molestati avrebbero messo a ferro e fuoco la città. Gli storici hanno integrato questa versione dei fatti con altre considerazioni. Secondo Davide Conti fu concordata un'uscita pacifica delle truppe tedesche da Roma con l'importante mediazione del Vaticano e il consenso delle componenti moderate della resistenza. Le sinistre avrebbero voluto un'insurrezione prima dell'arrivo degli alleati, ma non ebbero la forza. A differenza del nord, infatti, non c'erano le bande partigiane che scendevano dalle montagne o invadevano la pianura padana come avvenne a Milano, Torino e Bologna. Comunque, anche in assenza di un ordine di insurrezione generale, i partigiani attaccarono i reparti tedeschi nella città e provincia al fine di catturarne uomini o mezzi o evitare la distruzione di infrastrutture locali nel corso di operazioni di retroguardia volte a rallentare l'inseguimento degli alleati. Pure si registrarono scontri tra le truppe alleate e i tedeschi. Mentre gli alleati si avvicinavano a Roma, gli occupanti tedeschi e i collaborazionisti fascisti si ritiravano lungo diverse strade, tra cui la Cassia e la Flaminia. Lungo la Via Appia i carabinieri di Filippo Caruso combatterono contro i reparti tedeschi. Il questore collaborazionista Pietro Caruso incorse in un incidente stradale e alla fine venne arrestato dai partigiani. Gli scontri furono duri anche per i soldati americani a San Basilio, Tiburtino III e Pietralata. Nell'ottava zona garibaldina, i partigiani entrarono in contatto con le truppe alleate e catturarono 60 soldati tedeschi, consegnandoli agli alleati. A Villa Certosa sulla Casilina, i partigiani combatterono contro i tedeschi e 6 di loro persero la vita. Nel corso della liberazione della ottava zona ci furono perdite anche tra i partigiani. Le squadre matriotte attaccarono i tedeschi e ci fu un violento scontro alla stazione di Ostiense. Alle 10 del mattino del 5 giugno, partigiani della banda Roma di Prima Porta, al comando del capitano Raffaele Ridolfi, si batterono contro i tedeschi di una colonna composta da 6 camion, 3 autovetture e 2 carri armati. Uno dei carri armati venne bloccato da Felice Rosi, 19 anni, che riesce a piazzargli 2 bombe a mano nei cingoli. Perde poi la vita colpito in pieno da una raffica di proiettili, mentre tenta di bloccare anche l'altro carro. Combattendo sulla via Salaria accade ucciso Ugo Forno, Ughetto, un ragazzo di 13 anni che con i suoi compagni riesce ad evitare che i tedeschi facciano saltare il ponte sul fiume Aniene. Colpito al suo fianco muore in ospedale Francesco Guidi, resterà mutilato di un braccio Sandro Fornari. A Monte Rotondo i partigiani guidati da Alvaro Marchini e altri combatterono contro i tedeschi catturando circa 250 prigionieri. Nella notte tra il 5 e 6 giugno i tedeschi bombardarono Monte Rotondo causando numerose vittime. In questo contesto avvenne anche l'uccisione di prigionieri italiani da parte delle SS naziste, tra cui Bruno Buozzi e Edmondo Di Pillo. Nel corso della liberazione di Roma, il generale Roberto Bencivenga si insedia al Campidoglio e assume il comando militare civile di Roma, mentre il 5 giugno Vittorio Emanuele III trasferì i suoi poteri a suo figlio Umberto di Savoia, nominandolo luogotenente generale del regno. Gli anglo-americani entrano dunque nella capitale in festa. Dopo anni di bombardamenti, strage contro civili, razzie, saccheggi, fucilazioni, metà dell'Italia è fuori dal controllo nazifascista, ma per la liberazione del paese ci vorranno ancora molti mesi. Così Gianni Bisiak ricostruisce per la RAI la liberazione di Roma, anche con una testimonianza inedita di Alberto Sordi.
14: La sera del 4 giugno 1944 entrano a Roma combattendo i primi Rangers americani, mentre i tedeschi stanno abbandonando la città. Ecco la testimonianza del comandante della Quinta Armata americana, generale Mark Clark.
15: La maggior parte della gente non collega la data del 4 giugno, giorno in cui entrammo a Roma, con lo sbarco del generale Eisenhower in Normandia. Ma le due operazioni erano coordinate e mi era stato dato l'ordine di conquistare Roma, se fosse stato possibile, subito prima dello sbarco di Eisenhower. Il 5 giugno entrai anch'io in Roma con la mia Jeep per la via Casilina. Non eravamo molto pratici della città. Il generale Hume, che era con noi, aveva suggerito che il Campidoglio sarebbe stato il luogo adatto per incontrarmi con i miei comandanti di corpo d'armata. I romani sembravano impazziti d'entusiasmo per le truppe americane. il nostro gruppetto di jeeps errava per le vie, ma non riuscivamo a trovare il Colle Capitolino. Ci eravamo smarriti. A un tratto ci trovammo in piazza San Pietro e un prete si fermò accanto alla mia jeep e disse in inglese: «Benvenuto a Roma, posso esservi utile in qualche modo?» Gli chiesi la strada per il Campidoglio. Là intendevo discutere intorno ai nostri piani immediati. Volevamo spingerci immediatamente oltre Roma per inseguire il nemico e prendere il porto di Civitavecchia. Quando fummo in piazza Venezia, davanti al balcone dal quale Mussolini soleva fare i grandi discorsi, una folla applaudente ci bloccò. Finalmente ci aprimmo un varco e salimmo sul colle. Il portone del Campidoglio era chiuso. Io bussai parecchie volte, non sentendomi molto conquistatore di Roma.
16: Dopo anni di guerra, il Papa Pio XII si affaccia al balcone per salutare i romani.
17: Roma, guarda oggi con nuova speranza e con rinnovata fiducia alla sua salvezza.
18: Allora siamo scesi, la gente è uscita dai portoni, sono americani, americani, americani, e siamo scesi e siamo andati a vedere lì verso il Lungotevere.
1: Sonori di archivio, interviste all'autore.
2: Il lato oscuro della verità.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

0: Sono le 9.
1: Radio Podcast. Il meteo.
2: La pressione atmosferica è in diminuzione sul nostro paese. Nella prima parte della giornata il sole sarà dominante da nord a sud, avremo cieli poco o parzialmente nuvolosi sulle regioni settentrionali, pressoché sereni invece al centro-sud. Nel pomeriggio l'instabilità temporalesca sarà in aumento, specialmente sulle regioni del nord, anche se qualche temporale sarà possibile pure sulla dorsale appenninica centro-meridionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

diretta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

Grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

0: Sono le 9:29.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: La pressione atmosferica tende a diminuire sull'Italia, favorendo un graduale aumento dell'instabilità. In mattinata il sole sarà ancora prevalente da nord a sud, con cieli poco o parzialmente nuvolosi sulle regioni settentrionali, generalmente sereni invece al centro-sud. Durante le ore pomeridiane aumenterà il rischio di temporali, soprattutto al nord, ma alcuni fenomeni potranno interessare anche la dorsale appenninica centro-meridionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il, come sempre, fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 10.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.
2: Delitto e castigo. Storie di chi ha sbagliato e ha trovato la forza di ricominciare. Il racconto di vite spezzate e poi ricucite, di errori che diventano lezioni, di silenzi che si trasformano in parole. Un programma di Max Rigano e Angelo Iuri Aparo. Delitto e castigo, perché ogni storia merita una seconda possibilità.
3: Buonasera cari radioascoltatori, bentornati a Delitto e Castigo qui su Giornale Radio, la radio libera di informare. Con me, come sempre, mio compagno di viaggio in questa avventura, il professor Iuri Aparo.
4: Buonasera.
3: E questa sera ho il piacere di avere con me, accanto a me, una collega giornalista che è Giusy Fasano del Corriere della Sera.
5: Buongiorno, buonasera.
3: Buonasera Giusy. Innanzitutto dovete sapere che Giusy scrive sul Corriere della Sera, sono andato a riprendere una breve scheda, dal 1989, quindi sono tanti anni che
5: tanta
3: tu
5: roba, sì.
3: che dice? Frequenti via Solferino. Quindi insomma parliamo con una persona che oltretutto è stata spesso inviata di guerra anche, quindi ha avuto esperienze importanti, e sul concetto del conflitto oggi ci potremo confrontare. Allora, parto innanzitutto con questa prima domanda. Oggi un giornalista deve districarsi fra il proprio dovere deontologico di informare i cittadini e la necessità di rispondere al principio dell'entertainment a cui devono rispondere i talk, gli approfondimenti, talvolta persino i telegiornali. Ora, anche i giornali in alcune circostanze nella loro impaginazione sono condizionati da questo dato di fatto. Quanto è difficile farlo, se fare giornalismo e fare informazione, se parli di guerra o di carcere, per esempio?
5: Io credo che bisogna fare un distinguo fra quello che è intrattenimento e quello che è notizia. Quindi la prima cosa da dire è che non mi sentirei di dire: non lasciatevi ingannare da tutto quello che è il litigio, spesso litigio da pollaio, nei talk, nelle trasmissioni nelle quali ci sono un po' risate, un po' si parla di Fabrizio Corona che fa questo o quello, e un attimo dopo si parla della guerra in Ucraina e c'è la lacrima in primo piano, e poi però un secondo dopo c'è una cosa che nulla c'entra con la guerra o con la lacrima. Lo so che fa tutto parte del mondo dell'informazione, che anche le notizie leggere possono diventare informazioni, non le sto negando. Io dico che un'informazione seria, tanto per cominciare, deve tener conto anche del contesto in cui sta in cui viene presentata. Quindi, se stiamo parlando di guerra in una trasmissione, allora parliamo di guerra. Se stiamo parlando di guerra e un attimo dopo parliamo di quanto è bello il vino, quanto è buono il vino e quanto siano stellati gli alberghi tal dei tali, forse è il caso che creiamo un solco prima di poter fare una cosa del genere. Io quindi, per rispondere alla domanda, direi che il primo grande distinguo è l'intrattenimento, come tu l'hai chiamato, è dal dare le notizie. Sono veramente due cose diverse.
3: Tu come interpreti il tuo ruolo, soprattutto considerando che quando si va a raccontare, per esempio, una guerra, come dire, è una cosa diversa. Chi è stato in un luogo di guerra sa quali sono le difficoltà, anche le difficoltà in termini di condizione nel racconto, no?
5: Guarda, anzitutto chiarisco questo: io non sono e non nasco come inviata di guerra, quindi non vorrei usurpare questo titolo ai colleghi che ben meglio di me e prima di me hanno fatto per il Corriere la storia degli inviati di guerra. Quindi l'ho fatto e se credo magari nei prossimi mesi mi ricapiterà. Sono andata più volte in Ucraina, sono stata in Israele durante le fasi più dure della guerra a Gaza e quindi gli inviati di guerra hanno sicuramente il privilegio, io trovo che sia un privilegio, di osservare la realtà di quel che accade da più vicino di quanto possa essere. Più vicino vuol dire che tu senti di più tutto quello che ti accade attorno, che non hai il videogiochi che si vede nelle immagini per le quali avrete visto tutti, no? Si vede una bomba che viene sganciata e un attimo dopo questo nuvolone, come se fosse un videogiochi. No, non è un videogiochi. Se sei al confine, pur non essendo dentro Gaza, se sei al confine con Gaza, quindi da questa parte, sei in Israele, sei sul punto, c'è anche un punto di osservazione al nord di Israele dal quale si vedono le fumarole delle bombe, si vedevano, perché adesso per fortuna forse un po' si è placato tutto questo, anche se non è finito. Quindi essendo lì fa la differenza poter osservare, anche se è sempre tutto mediato. Cioè, tu mi chiedi qual è il mio ruolo, come vedo il mio ruolo. Io sono una mediatrice fra quello che vedo e quello che racconto. Mediatrice si intende che cerco di verificare per quello che è possibile, e non è sempre così possibile. Tanto possibile. Cerco di verificare quello che vedo, quello che sento, cerco di avvicinare le fonti il più possibile, cerco di fare anche un po', come si dice, la tara alle cose che potrebbero essere dubbie o che arrivano e che magari ti travolgono perché tu le vuoi vedere in quel modo, no? Tutti raccontano delle cose o si avvicinano alle cose, tutto questo per la natura umana, si avvicinano alle cose perché quelle cose magari dette in quel modo rispecchiano più il proprio stato d'animo. Cioè, se tu sei un anti-israeliano di ferro, qualunque cosa ti venga detto che ha fatto un soldato israeliano tenderai a credere forse. Insomma, di base a tutto questo. Quindi io
3: di fatto noi siamo in parte condizionati anche dal nostro punto di vista, no? Dalle nostre convinzioni. Poi
5: questo mi sembra umano, no?
3: Esattamente. Poi dopodiché c'è il lavoro, c'è la realtà che uno osserva e che poi deve raccontare.
5: Questo esattamente. C'è il lavoro nel quale devi essere il più neutro possibile. Nei fatti di guerra spesso si raccontano fatti, quindi la neutralità con i fatti forse è un po' più aiutata.
3: Certo.
5: Dopodiché c'è tutto il retro.
3: Sai perché
5: dei fatti,
3: ti,
5: no?
3: Ti chiedo questo? Perché so che il professore non ha sempre, soprattutto quando ne abbiamo discusso io e lui, una grandissima stima di una parte del nostro modo di fare giornalismo, perché il giornalismo ci mette di fronte ad una realtà e soprattutto quando si parla di carcere, insomma, diventa difficile riuscire a raccontarlo e soprattutto trovare spazio per poterlo raccontare.
0: Beh, sì, insomma, nel giornalista certamente critico il fatto che il giornalista è allettato per il mestiere che fa dal rendere un prodotto commerciale, consumabile, i fatti di cui parla. Il giornalista, credo, pur non essendo io giornalista, credo che abbia un compito morale molto impegnativo, che è quello di non lasciarsi sedurre dal fatto che è più facile vendere racconti sul mondo, diciamo sollecitando gli istinti più, diciamo, più semplici o più arcaici della persona. Mi ha insegnato un giornalista in un convegno che ho fatto 10 anni fa che per il giornalista esiste la legge delle 3 S: sesso, soldi e sangue, e da parte mia, per quanto appunto nel mio piccolo, diciamo, cerco di far diventare le notizie o le cose di cui racconto interessanti senza asservirmi alla dittatura del sesso, soldi e sangue.
3: Allora, entriamo nel merito, visto che questa è una trasmissione che si occupa soprattutto di carcere, soprattutto di detenuti e di come sia possibile poi, no, risalire la china e riabilitare in senso illuministico la vita di un detenuto, portando a coscienza ciò che lui ha fatto, quindi rinnovando il suo modo di fare o addirittura trasformando la sua identità. Allora la domanda è questa: al momento, faccio la domanda a Giusy, al momento la restrizione in carcere è la sola risposta che la collettività riesce a dare al cittadino che abbia fatto cattivo uso della propria libertà? Tu cosa pensi a questo riguardo?
5: Che è abbastanza così, cioè è vero che ogni volta che c'è un problema, soprattutto se è un problema che ha il palco pubblico, se è un problema che l'opinione pubblica sente in modo particolarmente profondo, la proposta che viene dalla politica è quella di agiamo sulle pene, introduciamo, è un'asticella che si alza sempre di più e sempre a sfavore dei detenuti naturalmente, perché è punitivo il pensiero, è punitivo il fatto che è punitivo l'idea stessa della detenzione. E io quando dico questo dico che è punitivo come concetto, non viene mai detto va bene, facciamo, stravolgiamo le regole per i detenuti e facciamo in modo che il loro percorso in carcere diventi non punitivo ma diciamo rieducativo. Sono belle parole che poi è difficile applicare naturalmente, lo sappiamo tutti, lo sa meglio di me, molto meglio di me il professor Aparo, ma la questione è, diciamoci la verità fino in fondo, a chi importa dei detenuti? Facciamoci questa domanda. Secondo te all'italiano medio importa di un detenuto? No, ovviamente no. Secondo te alla maggior parte dei politici importa di un detenuto? No, qualunque cosa abbia fatto. Si interessano tutti dei detenuti quando c'è un fatto pubblico e quindi quella cosa lì viene usata, e viene usata magari a fini politici o se c'è un appuntamento elettorale o se c'è quello che tutti sappiamo. Oppure B, se interessa qualcuno che è della propria famiglia, qualcuno che si conosce, qualcuno... Capitano i miracoli, ancora una volta il professor Aparo ne sa più di me, i miracoli sono quelle svolte improvvise che fa la vita e magari la fa in direzione dell'aiuto ai detenuti o in direzione della comprensione del male, del disvalore del male, perché se lo può capire il detenuto il disvalore del male, potenzialmente tutti lo possono capire, potenzialmente intendo, Allora, se lo può capire un detenuto, lo può capire un cittadino qualunque. Ma la verità vera è che a questo paese della detenzione, delle carceri, dei singoli detenuti non importa nulla o quasi. Io sono convinta di questo da sempre. Ci sono appunto i miracoli di cui dicevo prima e ci sono...
3: Ah, tu cosa pensi quindi del
5: delle anime buone che fanno delle cose per i detenuti?
3: Del gruppo della trasgressione tu cosa pensi? Hai conosciuto... Hai conosciuto anche tu il gruppo della trasgressione, tu cosa pensi?
5: Il gruppo della trasgressione io l'ho conosciuto anni fa per caso, non ricordo bene nemmeno quale fosse il caso, comunque l'ho conosciuto per caso e in parte l'ho frequentato in alcuni degli incontri che loro poi facevano il martedì pomeriggio, ricordo, e ho frequentato alcuni di questi incontri, poi ho fatto anche delle interviste ad alcuni di questi ragazzi. E per tornare al ragionamento di prima del fatto che poi alle persone importi o non importi dei detenuti, ti racconto questa che il professor Aparo ricorderà. Ho fatto delle interviste a questi ragazzi che sono persone che sono verso il fine pena ma comunque hanno dei reati pesanti, omicidi alle spalle, e ti parlo di gente che ha ucciso 2, 3, 4, 10 più persone, insomma affiliata alla camorra piuttosto che alla mafia, quindi non il ladruncolo della mela come si può immaginare. Ho fatto queste interviste, una in particolare a Roberto Cannavò,
0: sì.
5: Un'intervista dirompente per me, per prima che l'ho fatta, dirompente per me, per il mio pensiero, per il suo pensiero, per Roberto, dirompente per quella volta che l'ho letta all'interno di quella riunione, perché poi la tortura del professor Aparo era metterci tutti quanti consapevoli l'uno dell'altro di fronte alle cose, quindi l'ho letta davanti al pianto delle persone presenti e io avevo fatto questa intervista naturalmente chiedendo il consenso a tutti ed era una cosa che volevamo pubblicare. Per motivi vari che non ti sto a spiegare non l'abbiamo pubblicata sul giornale, ma a un certo punto con il consenso di tutti io ho messo questa intervista online su Corriere.it.
3: Me la ricordo.
5: Ecco, questa intervista è stata così dirompente, ma ha fatto una quantità di quelle cose che contano tanto oggi, di visualizzazioni, ma incredibile. Cioè, la gente alla fine, se tu racconti la vita di una persona, cioè di Roberto, sono sicura che fino a un attimo prima non importava niente a nessuno, ma raccontata in quel modo non è un elogio a me stessa, lo dico perché è lui che me lo ha raccontato, raccontata in quel modo, messa in fila in quel modo la sua vita, le sue malefatte, il fatto che lui non si è mai emozionato non è la parola giusta, il fatto che lui non ha mai provato più di tanto quando uccideva le persone, però lo ha provato quando ha ucciso questo ragazzo che nulla c'entrava perché un proiettile è andato storto e quindi era una persona fuori dal giro delle persone da uccidere. Perciò, detto tutto questo, pubblichiamo questa intervista che diventa una cosa incredibile, tant'è che poi il giornale mi ha chiesto il giorno dopo di pubblicarla anche su carta, che non l'avevamo fatto il giorno prima. Beh, che succede davanti a tutto questo? Non è che viene letta, o almeno tutti fanno fatica a dargli addosso a Roberto, perché se lo racconti in un certo modo poi è anche difficile, no?
3: Certo, uno ha fatto il suo percorso. Con il video tu hai anche l'approccio umano, il tono di voce, ti arriva più direttamente.
5: Con la parola è un po' più difficile. Certo. E allora la maestria, chiamiamo così, sta nel mettere in fila le cose seguendo le sue emozioni. Allora, se uno ha letto e ha letto fino in fondo, noi abbiamo anche le rilevazioni con i tempi di lettura, no? E lì erano altissimi, mediamente l'attenzione dopo 30 secondi è andata, ma proprio 30 sono 2 minuti, 3 minuti, perché era lunghissima poi l'intervista. Quindi quando uno arriva alla fine, poi si convince che qualcosa si può muovere, quindi nessuno l'ha proprio tanto massacrato. Però che è successo? Lui va al lavoro il giorno dopo, due giorni dopo, e l'imprenditore che lo avevo assunto, sapendo che lui era un detenuto e facendosi bello perché lo aveva assunto un detenuto, noi aiutiamo la società, eccetera, eccetera, l'ha licenziato. Ti puoi immaginare poi per tutti noi, anche per me, il senso di colpa per aver fatto questa cosa. Però questo ci riporta all'origine, cioè dei detenuti importa se... non importa già niente, secondo me, ma quant'anche importi, succede se stanno buoni, bravi, se sono nel loro, cioè il loro percorso, il loro alveo, il loro guscio. Appena alzano la testa, che poi poveretto non l'aveva alzata lui, era solo un racconto, basta, hai detto, e la giustificazione è stata: gli altri non vogliono più lavorare con te, gli altri operai.
3: Allora io voglio a questo punto chiedo a Peter se possiamo mandare un contributo che ho preparato, quello su Wall Street, dove Gordon Gekko, il famoso personaggio di questo film, parla con un suo socio con cui litiga, perché il socio dice: tu stai vendendo la Blue Star, che è un'azienda che era del padre, e Gordon Gekko gli spiega le ragioni per cui molto spesso nel nostro contesto sociale, quello del mondo occidentale, noi siamo vittime di una illusione.
4: Parlavi di raddrizzare la Blue Star e non di capovolgerla e vuotarla. E questo usando me.
6: Sei cieco e stai camminando senza bastone. E vai a sbattere contro le porte che si aprono col denaro.
4: Ma che bisogno hai di smontare la compagnia?
6: Perché è smontabile, va bene. Ci ho dato un'altra occhiata e ho deciso di cambiare idea.
4: Se quella gente perde il lavoro, non saprà dove andare. Mio padre ha lavorato là dentro per 24 anni. Gli ho dato la mia parola.
6: È tutta questione di soldi, ragazzo. Il resto è conversazione. Ehi, buddy, sarai sempre presidente, va bene? E quando sarà arrivato il momento riceverai una liquidazione d'oro. E con tutti i soldi che ti troverai, tuo padre per tutta la vita non dovrà più pensare al lavoro.
4: Allora dimmi, Gordon, per te quando finirà, eh? Ma quanti yacht potrai tirarti dietro? Quando è che basta?
6: Non è questione di bastare, ragazzo. Il denaro c'è, ma non si vede. Qualcuno vince, qualcuno perde. Il denaro di per sé non si fa né si perde, semplicemente si trasferisce da un'intuizione ad un'altra. Magicamente. Quel quadro lì lo comprai 10 anni fa per $60,000, oggi potrei venderlo a 600,000. L'illusione è diventata realtà e più reale lei diventa, più accanitamente la vogliono. Il capitalismo al suo meglio. Le notizie, le guerre, la pace, le carestie, le sommosse, il prezzo di uno spillo. Tiriamo fuori i conigli dal cilindro mentre gli altri seduti si domandano come accidenti abbiamo fatto. Non sarai tanto ingenuo da credere che noi viviamo in una democrazia, vero, Buddy?
3: Allora, professore, ha sentito, no? In questo film si parla dell'illusione e io voglio porre questa questione perché so che lei molto spesso nell'interlocuzione che noi abbiamo avuto in studio lei dice: guarda, il detenuto, la persona che commette reati, che entra nel mondo della devianza, usa come una scusa la sua condizione per legittimare una scelta che alla fine ha fatto, quella di voler compiere reati. Però in questo film si racconta di un contesto sociale che in parte ha descritto prima Giusy, cioè lei diceva: noi siamo in un contesto in cui chi soffre o chi vive in un carcere non gliene frega niente a nessuno. Che cosa conta? Il denaro e il potere. Ecco, sono precondizioni che determinano poi l'adesione alla devianza, l'illusione che il potere sia tutto.
0: Il potere è particolarmente importante per le persone che non vivono il lusso di un potere, che è quello di far crescere gli altri intanto che cresciamo noi stessi. Dunque, dal mio punto di vista, del delinquente importa poco, semplicemente perché allo stato attuale la nostra cultura non è riuscita a rendere interessante l'esperienza del tradimento che l'uomo fa nei confronti della propria aspirazione più profonda e impegnativa. L'aspirazione dell'uomo è quella di crescere intanto che fa crescere. Ma questa aspirazione, per poter essere praticata, ha bisogno di condizioni che incoraggino l'uomo ad avere fiducia nelle proprie risorse, nelle proprie qualità. Quando questo non avviene, l'uomo si accontenta del potere dei soldi e si accontenta di differenze mediocri, cioè la differenza di chi pratica la strada della regolarità e chi invece la viola. Dunque, io ovviamente sono d'accordo con Giusy Fasano, alle sue parole aggiungo questa, che non è solo che del delinquente non importa, è anche che il delinquente, visto come altro da sé, è utile a confermare l'idea che noi siamo nel giusto, ma questa idea di essere nel giusto ci fa trascurare la complessità dell'uomo. Io penso che il mondo d'oggi, 2026, per poter continuare ad esistere, ha bisogno di fare i conti con la complessità dell'uomo.
3: Ecco, a proposito di complessità dell'uomo, abbiamo poco più di un minuto, anzi chiedo nel frattempo a Peter se mi mette in sottofondo. Ho scelto una canzone di tanti anni fa degli Imagination, Just an Illusion, e domando a te, Giusy, il capitalismo così come lo esprime, lo declina Gordon Gekko in questo film, dice: è la definizione perfetta dell'illusione che porta l'uomo a vivere di convinzioni fittizie che ne persuadono a comportamenti che sono contra legem. Conta anche questo?
5: Conta anche questo, ma direi che così è tanto tanto semplificato. Che cos'è il capitalismo? Che ovviamente non è solo questo. È anche questo, ma non è solo questo. Come diceva il professore adesso, il mondo è complesso. La complessità ha senso perché aggiunge ricchezza alle cose che si stanno vivendo, perché semplificare troppo è banalizzare. E quindi anche lì, in quel caso, è un po' banale, banalizzato il senso del potere. Il potere è la capacità, nel bene e nel male, di modificare gli eventi, le cose, quello che hai davanti. Tu hai il potere di incidere perché fai delle cose e puoi modificarle. Quello è il vero potere. Ma nel bene, nel male, nell'economia, nelle carceri, nella politica soprattutto.
3: Cioè, tu riconosci nel libero arbitrio dell'individuo la capacità di poter disporre del proprio presente, del proprio futuro e anche del proprio destino.
5: Ma certamente, certamente.
3: pubblicità.
7: Sono le 10 e 24 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
8: La pressione atmosferica è in diminuzione sul nostro paese. Nella prima parte della giornata il sole sarà dominante da nord a sud, avremo cieli poco o parzialmente nuvolosi sulle regioni settentrionali, pressoché sereni invece al centro-sud. Nel pomeriggio l'instabilità temporalesca sarà in aumento, specialmente sulle regioni del nord, anche se qualche temporale sarà possibile pure sulla dorsale appenninica centro-meridionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come se sempre c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.
2: Delitto e castigo. Storie di chi ha sbagliato e ha trovato la forza di ricominciare. Il racconto di vite spezzate e poi ricucite, di errori che diventano lezioni, di silenzi che si trasformano in parole. Un programma di Max Rigano e Angelo Iuri Aparo. Delitto e castigo, perché ogni storia merita una seconda possibilità.
3: Rieccoci di nuovo in studio, bentornati a Delitto e Castigo qui su Giornale Radio, la radio libera di informare. Stiamo affrontando, come sempre facciamo nelle nostre trasmissioni, il tema della delinquenza e quindi della discesa negli inferi, nella devianza, ma stiamo anche approntando un modo con cui sia ragionevolmente possibile riabilitare i detenuti. Lo stiamo facendo con la collega Giusy Fasano del Corriere della Sera e con il professor Iuri Aparo, che io ho già pungolato poco prima di andare in pubblicità. Allora, torno un attimo da Giusy. Visto che tu raccontavi di essere stata in Israele, a Gaza, e di essere stata anche in Ucraina, c'è nelle dinamiche di guerra qualcosa che somiglia alla delinquenza, quella comune di cui noi sentiamo parlare nelle realtà associative criminali italiane?
5: No, io non la farei questa. Non metterei sullo stesso piano le due cose in alcun modo. Poi vorrei precisare, a Gaza no, perché a Gaza, come sai, non si poteva entrare, non si può ancora, certo, adesso, certo, entrare, giusto, quindi a Gaza, certo. Quando uno dice sono stata a Gaza, non è mai fuori che sei entrata a Gaza, davanti ai cancelli e ai muri di Gaza. Allora no, mettere sullo stesso piano l'organizzazione di una criminale come possono essere le mafie che conosciamo e che abbiamo conosciuto in Italia con una situazione di guerra, non lo farei, se non per la parte, diciamo così, diciamo che c'è un po' un'idea immaginifica del fatto che un'organizzazione criminale si dà degli strumenti, che si mette a tavolino, che decide di uccidere Falcone piuttosto che di fare una strage qualunque, e quindi fa un'azione che può essere intesa come azione di guerra. Ma a parte questa cosa immaginifica, io non farei.
3: Non vedi neanche una dimensione psichica in qualche modo equivalente o equipollente tra un soldato che combatte in guerra ed un soldato della mafia? Non ci vedi delle dinamiche psichiche simili?
5: No, anche se poi le dinamiche psichiche uno le trova dove vuole, però io no, non ce le vedo, nel senso che probabilmente un mafioso che è affiliato e che va a uccidere qualcun altro va a ucciderlo perché così diventa più potente, perché ha l'obbligo di farlo, altrimenti uccidono lui, eccetera eccetera. E un soldato non va a uccidere o a sparare o a tirare razzi perché sennò così se no uccidono lui. Oddio, ci sta, adesso mi incarto un po' in questo ragionamento perché non l'ho mai fatto mentalmente, però ti devo dire, ho una ritrosia a mettere sullo stesso piano le due,
3: sono due condizioni diverse,
5: le due figure, sì.
3: Posso dirti, io sono stato in alcune zone di guerra e effettivamente soprattutto poi in Israele, dove c'è un condizionamento dato da una guerra che dura da decenni, e quindi l'idea del conflitto è proprio fisiologico già nel momento in cui tu arrivi sul territorio, già quando entri,
5: appunto, che non è esattamente quello che succede per i conflitti chiamiamoli così, mafiosi,
3: esatto, però sì. Sentiamo lo psicoterapeuta che cosa pensa a questo proposito.
0: Il psicoterapeuta se la pensa così e sono felice di parlarne con Giusy, non con te.
5: c'è dell'astio, un conflitto in corso.
0: No, io penso che ci siano degli elementi in comune che diventa interessante rintracciare. Uno di questi elementi è la forzata insensibilità che permette a qualcuno di abusare del proprio potere su qualcun altro. Una forzata insensibilità cosa vuol dire? Vuol dire che se non coltivi questa insensibilità non puoi fare quello che stai facendo. Non puoi puntare la pistola alla tempia di un tabaccaio, ma non puoi nemmeno uccidere un ucraino che ti sta davanti o un palestinese. Un altro concetto di cui anche la cinematografia ci dà tanti esempi è che nella situazione di conflitto il rancore diventa uno strumento che ti abilita a disconoscere l'altro, e in effetti nelle situazioni di conflitto si producono una enorme quantità di circostanze per le quali il nemico, salvo rarissime occasioni, è qualcuno che viene, come dire, disconosciuto, le cui ragioni vengono disconosciute. Diversamente non si capisce come diavolo farebbero le persone a entrare in un villaggio vietnamita e stuprare le donne, eccetera. Cioè, in qualche modo il conflitto, dunque, invece di parlare di guerra e di delinquenza, parlo di un conflitto che ha un debito grandissimo con il rancore. Il rancore è lo strumento per prendere le distanze dall'altro e per poter andare contro l'altro senza porsi problema. È il disconoscimento della somiglianza.
3: Ma secondo te, Fabrizio
0: André, La guerra di Piero, come faccio a non citarlo? Io ti guardo negli occhi e mi rivedo nei tuoi occhi e non sparo. Tu mi guardi, hai paura e mi uccidi. La guerra di Piero.
3: Il rancore secondo te nasce anche, cioè è funzionale anche a un certo tipo di linguaggio? Cioè il linguaggio, quello che usiamo per esempio nel mondo giornalistico e non solo, o nel mondo della comunicazione, contribuisce alla genesi di questo rancore o al suo sviluppo secondo te?
0: Il rancore è alimentato, vabbè, io faccio lo psicologo ad onor del vero, lo devo ammettere, per cui io so che all'origine del rancore c'è una sensazione di essere stati traditi dalla persona che doveva prendersi cura della tua crescita. Quello che il giornalista può fare è semplicemente di attingere da questo contenitore quello che serve per stuzzicare gli appetiti della persona. Ma il rancore, non credo, sarei blasfemo se pensassi che il rancore viene generato dal giornalista. Il giornalista attinge a quella quota di rancore che dentro ciascuno di noi magari è lì e che se ne sta, e in questo modo ottiene più facilmente di vendere.
3: Giusy, sai che io invece, io quando leggo certi titoli io sento alimentarsi il mio rancore, perché capisco che quei titoli si sarebbero potuti evitare, che quei toni sono volutamente utilizzati per aizzare le parti più profonde del paese, per generare, per alimentare il rancore tra le persone.
5: Succede in alcuni casi con grande volontà, in altri casi involontariamente, perché poi i titoli sono una cosa, ma anche le immagini, mettere un'immagine piuttosto che un'altra può definire bene una situazione come la vuoi definire tu, mettere gli occhi arrabbiati della faccia di una persona piuttosto che un'immagine di distensione fa la differenza, no? Lo sappiamo tutti, quindi certamente fare i titoli non è una cosa che risulta facile, almeno a me non è mai risultato, per me non lo è mai stato, e infatti non ho mai fatto la carriera, diciamo, della cucina, come si dice, del giornale. Non è facile, anche perché sintetizzare senza banalizzare, come dicevamo prima, è piuttosto complicato. Era Schopenhauer, mi pare, che dicesse: scusa se sono stato lungo, non ho avuto il tempo di essere breve, in una lettera. Perché essere brevi vuol dire fermarsi, pensare e scegliere le parole, perché essere brevi, essendo breve, non hai la possibilità di allungarti in spiegazioni e in approfondimenti. Quindi
3: sì, perché
5: esiste questa cosa dei titoli.
3: Tra i Kallenberg del Manifesto e certi titoli che leggo su altre testate, secondo me c'è una notevole differenza e insomma le reazioni sono forti. Però a questo punto mi riaggancio, vado da Peter, il nostro regista. Peter, il primo contributo che non abbiamo mandato, quello tratto dal film di Gianmaria Volonté, Sbatti il mostro in prima pagina, c'è questo bellissimo momento in cui il direttore di questo giornale si rivolge ad un suo collega giornalista e gli dice: beh, guarda che il tuo titolo è sbagliato, ed è una straordinaria metafora del mondo giornalistico. Me lo mandi in onda?
9: Ho copiato parola per parola il tuo occhiello e il tuo titolo. Disperato gesto di un disoccupato, si brucia vivo padre di 5 figli. Ora, io non sono Umberto Eco e non voglio farti una lezione di semantica applicata all'informazione, ma mi pare evidente che la parola disperato è gonfia di valori polemici. Se poi me la unisci alla parola disoccupato, disperato, disoccupato, beh, allora ci troviamo di fronte a una vera e propria provocazione.
10: Ma...
9: compiuta la quale? Tu prendi questo povero uomo direttore e gli sbatti in faccia 5 orfani e un cadavere carbonizzato. No, dico... cosa vogliamo farne di questo povero uomo direttore? Un nevrotico? Che ha forse dato fuoco lui? Vogliamo vedere di rifare insieme questo titolo? Può capitare a tutti di sbagliare, no? Scrivi. Drammatico suicidio. Drammatico suicidio. 2 parole. Di... cos'è, un calabrese, il poveretto?
10: Sì.
9: Ecco, di un immigrato. Immigrato, una parola sola, che contiene implicitamente il disoccupato e il padre di 5 figli, ma dà anche un'informazione in più.
10: Certo.
9: Il succo della notizia, la sintesi. Il lettore apre il giornale, guarda, se gli va legge, se non gli va tira via, ma senza avere la sensazione che gli vogliamo rompere i coglioni.
3: Ecco, Giusy, senza la sensazione che noi vogliamo rompere i coglioni, cioè la capacità critica viene in questo meraviglioso film spenta, in questo caso da un'azione manipolatoria per cercare di abbassare i toni là dove si cerca di volerli abbassare. Noi oggi stiamo vivendo un fenomeno contrario, si alimentano invece, si alimenta un certo clima per arrivare allo scontro. Se poi si parla di associazione criminale, di detenuti al 41 bis o eventualmente in alta detenzione, come si dice, professore, sono
0: AS1.
3: AS1 che vuol dire?
0: Cioè sono gli eredi del 41 bis.
3: Ecco, e queste persone lavorano nel gruppo della trasgressione, fanno un lavoro psicoterapeutico di rielaborazione della propria vita. C'è chi dice: ma no, prendete, fondete quelle, lasciateli morire in carcere, insomma, no? Questo è quello che emerge da leggendo un certo tipo di...
5: Ma perché siamo arrivati al punto in cui il valore dello scontro e del muro contro muro è più elevato del valore del ragionamento? Perché fermarsi a ragionare è noioso, è diventato noioso, non lo dico perché lo penso, ma perché è così, perché fermarsi a prestare attenzione a qualcosa per più di un tot è noioso, perché la gente si ferma ai titoli, e molti lo sanno, e fanno dei titoli che sono aggressive, ma molto aggressive, e perché è tutto fomentato dall'idea che finalmente ciascuna persona al mondo, da quando l'era di internet ha avuto il sopravvento, può dire la sua, e ha pari dignità del capo di Stato tal dei tali, di Gandhi piuttosto che di Trump, piuttosto che di chiunque. Quindi poter finalmente alzare il ditino e dire ecco perché tu hai fatto questo o quest'altro, e lo dici attraverso che cosa? I social, naturalmente, ha prodotto una specie di volano che è andato sempre più veloce, di odio, di rancore, come diceva prima il professore, di risentimento verso tutto ciò che non è il mio pensiero. Quindi io ti rovescio addosso tutto quello che penso, senza magari averci riflettuto neanche un istante, e questo diventa poi un'onda gigantesca che coinvolge tutto.
3: Come diceva prima Yuri, il guardarsi negli occhi e riconoscersi, quindi riuscire a vedere l'anima della persona.
5: Ma perché poi quando tu queste persone, ci sono stati dei casi, soprattutto adesso è di qualche anno fa, dei casi di persone che hanno seguito un fatto di cronaca e hanno scritto delle robe orribili contro questo o quello, dopodiché sono andati a cercarli fisicamente, questo in America mi pare, sono andati a cercare fisicamente Fragolino 2000 che aveva scritto sei un brutto stronzo, devi morire, ti devono violentare 700 volte e ti devono squartare, faccio per dire una gentilezza, dopo aver scritto questa cosa, Fragolino 2000 è stato chiamato, rintracciato perché quella si è sentito minacciato per qualsiasi motivo, ma se tu lo porti davanti a un pubblico ministero oppure gli dai un appuntamento al bar facendogli un trappolone e poi porti lì davanti la persona che lui vuole violentata, squartata, cioè eccetera eccetera, poi alla fine non è così. Alla fine o piagnucola come qualsiasi agnellino oppure è una persona che non ha realizzato niente, che non ci ha messo niente, che non ha idea che quello che lui ha scritto avesse un disvalore. Quindi non è nemmeno una convinzione vera del vero nazista che vuole tutti morti, che ovviamente non ha il plauso di nessuno, mio soprattutto no, ma segue un ideale che si è studiato fino in fondo e lui è convinto che tutti gli italiani debbono essere messi a morte. Sto dicendo la stupidaggine, ovviamente. No, non è quello. È uno che si è sentito appunto finalmente nella vita in diritto di dire e di contare come qualunque altro, e questo ha generato la mostruosità che vediamo
3: oggi. Giusy, aspetta che faccio arrabbiare il prof. Prof, lei ha per caso trovato nella sua lunga carriera magari qualche soggetto istituzionale che si è comportato psicologicamente con queste modalità? Cioè, avendo visto il lavoro che lei fa con i detenuti, avendo visto che lei riesce a dialogare, a far emergere processi di coscienza, a un certo punto si è posto come ostacolo, ha esercitato in forma ostativa il suo ruolo per impedire a lei di proseguire in questa attività, perché era l'unico modo perché potesse emergere in qualche modo la sua leadership, il suo modo di essere, perché la sua voce potesse essere ascoltata, esattamente come fa Fragolino 2000, che altrimenti nella sua vita sarebbe un anonimo, che però da Fragolino 2000, dice, facendo queste dichiarazioni, magari riesce ad avere il suo quarto d'ora di celebrità. Le è mai capitato?
0: Ho capito la domanda. Se mi è capitato, me lo sono dimenticato, non me lo filo proprio quello che fa, quello che stai dicendo tu. Mm-hmm. In compenso, se non ti dispiace, dico un'altra cosa, e la cosa che dico è innanzitutto che non mi fa piacere che si pensi che io voglia riabilitare il detenuto, rieducarlo. No, non è questo il mio obiettivo. Il mio obiettivo è servirmi dell'esperienza dell'abuso del delinquente per conoscere meglio l'uomo, e questo in relazione a quello che si diceva prima, e cioè che il mondo d'oggi ha bisogno di una conoscenza dell'uomo più approfondita, perché diversamente il terzo millennio ci vede nella guerra mondiale. Dunque conoscere.
3: Però io non mi dimentico quello che tu hai detto una volta in trasmissione nelle precedenti puntate, che secondo me dovrebbe essere usata come sigla. Tu, rivolgendoti durante una discussione particolarmente accesa, tu hai detto: quando io parlo a un detenuto, quello che gli dico è: non è che tu puoi crescere, tu devi crescere, perché sei nelle condizioni di poterlo fare, e il mio ruolo è quello di permettere la tua crescita psicologica, morale, etica, personale.
0: Lo confermo e aggiungo e completo questo concetto difficile. Cioè, tendenzialmente il delinquente si riabilita da solo intanto che vive e svolge una funzione. Questo è il concetto centrale, cioè la mia esigenza è quella di dare al delinquente un lavoro e una funzione che è quella di permettere al cittadino comune di esplorare parti di se stesso che normalmente nella vita non si conoscono. Cioè le persone, me compreso, tendenzialmente hanno bisogno di dimenticare la propria mediocrità. Colui che uccide, come ha fatto Roberto Cannavò, quello che ha detto prima Giuse, colui che uccide invece la mediocrità, se messo ad un tavolo dove di questo si discorre, la riconosce. E quello che a me serve è fare in modo che l'esplorazione della mediocrità di chi ha ucciso, rapinato e spacciato venga messa al servizio della conoscenza dell'uomo, perché l'uomo ha bisogno di confrontarsi con la propria complessità. E concludo dicendo che quando il detenuto viene messo nella condizione di contribuire a questa conoscenza, il detenuto si riabilita con le proprie mani, come per esempio Antonio Tango, Alessandro Risafulli, Adriano Sannino, Roberto Cannavò.
3: Ma Giusi, confrontarsi con la propria complessità significa riconoscere anche l'esigenza che c'è bisogno di un ermeneuta nella vita, cioè di qualcuno che ti aiuti a interpretare i tuoi pensieri, le tue emozioni, anche per legittimarle in alcuni momenti al fine di arrivare ad una piena coscienza di quello che tu come individuo sei, soprattutto laddove tu abbia nel frattempo poi compiuto magari dei reati e vista limitata la tua libertà in un carcere.
5: Serve innanzitutto, secondo me, fare un percorso interiore, proprio, singolo, senza un maestro, chiamiamolo così, un ermeneuta, come dici tu, esterno. Serve prima avere la convinzione che quella strada è possibile, che ce la si può fare e che si deve fare. È un po' come smettere di fumare. Io non sono una fumatrice, non ho mai fumato, ma vedo, sono amica o parente di persone che fumano da una vita. Se non hai la volontà, se non vuoi smettere di fumare, non ce n'è, non ce l'ha, almeno le persone con cui ho avuto a che fare. Quindi il maestro certamente ci può stare, ci può essere, perché ti fa aprire magari gli occhi su scenari che non avevi visto da solo o su dettagli che non sei in grado di decifrare o a cui non avevi mai pensato. Quello può accadere, però devi volerlo.
3: Allora, siccome abbiamo meno di 3 minuti, Peter, mi mandi l'ultimo contributo tratto dall'attimo fuggente, un minuto in cui il professor Keating si rivolge ai suoi studenti e dà questo monito.
10: Perché sono salito quassù? Chi indovina?
11: Per sentirsi alto.
10: No! Grazie per aver partecipato. Sono salito sulla cattedra per ricordare a me stesso che dobbiamo sempre guardare le cose da angolazioni diverse. E il mondo appare diverso da quassù. Non vi ho convinti? Venite a vedere voi stessi. Coraggio. È proprio quando credete di sapere qualcosa che dovete guardarla da un'altra prospettiva. Anche se può sembrarvi sciocco o assurdo, ci dovete provare. Ecco, quando leggete, non considerate soltanto l'autore. Considerate quello che voi pensate. Figlioli, dovete combattere per trovare la vostra voce. Più tardi cominciate a farlo, più grosso è il rischio di non trovarla affatto. Thoreau dice: molti uomini hanno vita di quieta disperazione. Non vi rassegnate a questo. Ribellatevi. Non affogatevi nella pigrizia mentale. Guardatevi intorno. Ecco così, bravo Frischi, grazie, sì. Osate cambiare, cercate nuove strade.
3: Cercare nuove strade, Giusi, avere il coraggio di guardare le cose da una prospettiva diversa, anche questo è fare giornalismo e invitare chi ti legge a riflettere in modo critico su quello che sta leggendo.
5: Sì, senza che le cose appaiano sempre solo come provocazione, ma che sia una riflessione, un pensiero, una strada che puoi indicare in qualche modo, andando fino in fondo a quello che è la notizia che stai trattando, a quello che tu pensi.
3: che, prof, secondo me è quello che fa anche lei, imparare a guardare le cose in modo diverso.
0: Ci provo, imparare a guardare le cose in modo diverso. A proposito di quello che si diceva prima, l'ermeneuta, la volontà, eccetera, le persone chiaramente non sono tutte uguali. C'è Alessandro Crisafulli, che aveva già il fuoco di cui ha parlato Giusi, aveva già una sua motivazione a venire fuori dalla melma dell'omicidio e del potere dei soldi. E invece Antonio Tango, che oggi ha fatto tantissima strada e che non è meno valido di Alessandro Crisafulli, invece io l'ho incontrato 18 anni fa, quando lui era dentro la melma del reato. Allora, Alessandro Crisafulli aveva già cominciato

completando di scontare la sua pena, e il professore ci ha ricordato il percorso che entrambi hanno fatto. Prof, abbiamo finito il nostro tempo, devo chiudere. Grazie per essere stato qui come sempre accanto a me, discutendo anche animatamente. Grazie moltissimo a Giusy Fasano. E vi ricordo che i contenuti li potete riascoltare su www.giornaleradio.fm. Noi ci risentiamo domani sera con la replica e poi sabato prossimo alle 19. Grazie a tutti.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web

Grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

0: Sono le 11 e 2 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: La pressione atmosferica tende a diminuire sull'Italia, favorendo un graduale aumento dell'instabilità. In mattinata il sole sarà ancora prevalente da nord a sud, con cieli poco o parzialmente nuvolosi sulle regioni settentrionali, generalmente sereni invece al centro-sud. Durante le ore pomeridiane aumenterà il rischio di temporali, soprattutto al nord, ma alcuni fenomeni potranno interessare anche la dorsale appenninica centro-meridionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il, come sempre, fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 11:29.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: La pressione atmosferica è in diminuzione sul nostro paese. Nella prima parte della giornata il sole sarà dominante da nord a sud, avremo cieli poco o parzialmente nuvolosi sulle regioni settentrionali, pressoché sereni invece al centro-sud. Nel pomeriggio l'instabilità temporalesca sarà in aumento, specialmente sulle regioni del nord, anche se qualche temporale sarà possibile pure sulla dorsale appenninica centro-meridionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come se sempre c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web

0: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.
1: Sono le 11 e 59 minuti.
0: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.
2: Il lato oscuro della verità con Daniele Biacchessi.
3: Il lato oscuro della verità è un programma di Daniele Biacchessi con la regia di Peter Bescapè, che indaga su giornale radio sulla storia contemporanea italiana e sui fatti della storia, sui casi rimasti irrisolti. Oggi parliamo dell'avanzata degli anglo-americani dall'Abruzzo alla Romagna e dell'insurrezione popolare della città di Firenze. Siamo nel 1943, lo scenario strategico della Seconda Guerra Mondiale sta volgendo a favore delle forze alleate. Germania e Italia sono sconfitte sui campi di battaglia, così nel maggio 1943 alcune divisioni di militari tedeschi vengono inviate nel nostro paese per affiancare le nostre truppe nella difesa dei confini in vista di un imminente sbarco alleato, per controllare le manovre degli italiani in vista di una possibile resa agli angloamericani. Le truppe inglesi e americane si avvicinano dunque alle coste italiane dopo aver sconfitto le forze dell'asse in Africa. Il 10 luglio del 43 lo sbarco in Sicilia avviene in modo improvviso e in poco più di un mese l'isola è occupata. I militari italiani si arrendono e le truppe tedesche, le uniche ad opporsi all'avanzata alleata, sono costrette a ritirarsi in Calabria. Intanto Benito Mussolini viene sfiduciato, deposto, arrestato il 25 luglio del 43 e il nuovo governo, con a capo il generale Pietro Badoglio, inizia segretamente le trattative per arrendersi agli alleati e firmare l'armistizio. Per non insospettire i tedeschi si annuncia il proseguimento della guerra a fianco di Berlino. La Germania però non si fida delle rassicurazioni italiane e dal 26 luglio 1943 intensifica l'invio di divisioni corazzate, paracadutisti, fanteria. Contemporaneamente gli alleati bombardano pesantemente il nostro paese e colpiscono gli insediamenti industriali, i mezzi di comunicazione, i danni sono ingentissimi, le perdite maggiori interessano soprattutto i civili italiani. Sul fronte dei ribelli, dopo la caduta del fascismo il 25 luglio del 43, nasce il Comitato di Liberazione Nazionale Alta Italia, CNAI, e diretto dall'indipendente Alfredo Pizzoni vi giungono le menti migliori della futura classe politica dell'Italia democratica, i comunisti Luigi Longo, Emilio Sereni, Giuseppe Di Causi, Giuseppe Dozza, i socialisti Sandro Pertini e Rodolfo Morandi, gli azionisti Leo Valiani, Riccardo Lombardi, Ferruccio Parri, il democristiano Enrico Falca, addetto ai finanziamenti del movimento. La resa militare incondizionata italiana viene firmata il 3 settembre e annunciata poi l'8 settembre 1943. Contestualmente il governo, il re, la famiglia reale e i più alti vertici politici e militari italiani si preparano a lasciare la capitale, spaventati dalla possibile reazione tedesca. Il 9 settembre 1943 l'Italia è un paese allo sbando, senza una guida politica o militare. Adolf Hitler utilizza questo vuoto di potere per far confluire in modo rapido sul suolo italiano migliaia di soldati, di fatto occupandolo militarmente e dichiarandolo territorio di guerra. Il comando delle operazioni militari della parte meridionale della penisola viene affidato al comandante Albert Kesselring. In Abruzzo, Vittorio Emanuele III e il suo seguito riparano prima presso il castello di Crecchio e poi si imbarcano dal porto di Ortona verso Brindisi. In Abruzzo avviene anche la liberazione di Mussolini, che si trova agli arresti in un albergo di Campo Imperatore. Un drappello di uomini scelti dai militari tedeschi riesce a farlo evadere, lo porta in Germania. Spinto da Hitler, Mussolini mette in piedi un nuovo stato fascista nell'Italia del Nord alle direttive del governo tedesco. Il 23 settembre del 1943 Mussolini dunque rientra in Italia e proclama la nascita della Repubblica Sociale Italiana. Intanto truppe americane e britanniche procedono in modo parallelo lungo i due versanti della penisola italiana, giungendo rapidamente nelle regioni centrali dove l'Italia si restringe, si arrocca sugli Appennini. All'inizio di novembre del 1943 le divisioni al comando del generale Montgomery sono in Abruzzo. L'obiettivo degli alleati è espugnare Roma, la conquista dell'Abruzzo diviene dunque fondamentale per creare un corridoio che possa portare mezzi e uomini a rinforzo della quinta armata americana impegnata sul fronte laziale. Mentre una parte degli uomini dell'esercito britannico attacca sulla costa adriatica, altri combattono sulle montagne abruzzesi. Il 27 novembre 1943 gli alleati danno l'avvio alla battaglia del Sangro. I primi giorni attaccano i nazifascisti su Mozzagrogna e Santa Maria in Baro, per poi dirigersi verso Fossa Cesia e il mare ad est, verso Lanciano, Castel Frentano ad ovest. Le battaglie seguono quindi due vettori, uno verso nord, sulla costa, dove si consumerà la sanguinosa battaglia di Ortona, uno verso il Chietino, alla conquista di Ossogna e Guardia Grele. Gli alleati non riescono ad avanzare, il fronte si sposta solo tra fine maggio e inizio giugno del 1944, quando le truppe tedesche si ritirano dai paesi della Maiella e dell'Alto Sangro, dopo la sconfitta nella battaglia di Cassino. Nel giugno del 1944 tutto il territorio abruzzese è liberato, al fianco degli alleati si muovono le truppe dei ribelli. Da marzo ad agosto del 1944 opera il Corpo Italiano di Liberazione, nato dalle ceneri del primo raggruppamento motorizzato. Si tratta di un corpo d'armata vero e proprio, con 14.000 uomini alla guida del generale Umberto Utili. Dispone della divisione paracadutisti Nembo, di unità di fanteria, bersaglieri, alpini, artiglieria, genio del reggimento San Marco della Regia Marina. Il Corpo Italiano di Liberazione combatte al fianco dell'armata polacca nella battaglia di Filottrano, vicino ad Ancona, nell'estate del 1944, poi libera Chieti, Teramo, Ascoli, Macerata, Iesi e Urbino. Nel settembre del 1944 il Corpo Italiano di Liberazione lascia posto ai primi gruppi di combattimento, vere e proprie divisioni di fanteria del ricostruito esercito italiano. Nascono le divisioni Friuli e Cremona, ognuna composta da 10.000 soldati, poi si aggiungono i gruppi Folgore, Piceno, Legnano e Mantova. I gruppi di combattimento contribuiscono all'operazione di sfondamento della linea gotica, liberano Bologna e rappresentano il nucleo della riorganizzazione su basi nuove del nostro esercito. Dal 7 settembre del 1944 i partigiani italiani si fondono nel Corpo dei Volontari della Libertà. Il capo del comando militare supremo è il generale Raffaele Cadorna. Vicecomandanti sono Ferruccio Parri del Partito d'Azione e Luigi Longo del Partito Comunista. Altri componenti sono Enrico Mattei della DC, Giovanni Battista Stucchi del Partito Socialista, Mario Argenton del Partito Liberale e delle formazioni autonome. Con l'accordo del CNAI e degli alleati, le formazioni partigiane vengono riconosciute formalmente, a condizione che, a guerra conclusa, i combattenti riconsegnino le armi e si sottomettano all'amministrazione anglo-americana. ma i ribelli si battono già per due obiettivi politici precisi: l'autogoverno, l'autodeterminazione del popolo italiano nella scelta della sua classe dirigente. In Abruzzo opera principalmente l'ottava armata, che conta divisioni provenienti da tutto il Commonwealth, Regno Unito, Nuova Zelanda, Canada, India, e che viene comandato dal generale Montgomery. Si tratta di decine di migliaia di uomini ottimamente equipaggiati e sostenuti da un apparato imponente che fornisce senza alcun risparmio mezzi o rifornimenti, ma che ha bisogno di tempo per muoversi lungo la penisola. E in Abruzzo sono già operative dal 1943 le prime bande ribelli. Siamo a Bosco Martese, 1134 metri sul livello del mare, località Ceppo di Santa Maria, il punto finale della strada che unisce Teramo alla Valle Castellana in Abruzzo. Dopo l'8 settembre del 43, in migliaia marciano verso Bosco Martese contro i tedeschi e i repubblichini, soldati sbandati, ex prigionieri fuggiti dai campi di concentramento di Teramo, Corropoli, Tossiccia, Civitella, Isola del Gran Sasso. Ci sono i neozelandesi, inglesi, americani, slavi, detenuti politici e antifascisti. Tra il 9 e il 14 settembre del 43 vengono disposte le tende dell'accampamento, inquadrate le formazioni, installate le mitraglie Saint-Étienne, i pezzi di artiglieria pesante. Il 25 settembre del 43 una colonna motocorazzata tedesca si reca verso il bosco su indicazione dei repubblichini. Durante il tragitto a Torricella Sicura al mulino De Jacobis catturano 7 partigiani. Quando arriva a Bosco Martese, la colonna tedesca viene investita dal fuoco dei cannoni e delle mitragliatrici dei ribelli. 30 camion vengono presto bloccati. Il comandante della colonna, maggiore austriaco Hartmann, viene catturato. Il resto dei tedeschi indietreggia e ripiega su Teramo. A 6 km da Bosco Martese, 5 partigiani vengono fucilati. A quel punto il comando partigiano uccide il maggiore Hartmann, ma i nazisti non si danno per vinti. Il 26 settembre 1943 rastrellano Bosco Martese, fucilano nella loro caserma di Pascellata di Valle Castellana militari che erano passati ai ribelli. Le bande proseguono la lotta armata contro il fascismo e la dittatura, sono guidate dal comunista Felice Rodomonti, dall'indipendente Armando Ammazzalosso, dall'azionista Adelchi Fioridonati e dagli slavi Mirko Jovanovic e Enrico Neradovic. Tra il 5 e il 6 ottobre 1943 insorge anche Lanciano. I partigiani sono guidati dall'operaio cordaio Trentino Barba. Il gruppo attacca una colonna motorizzata tedesca in contrada Pozzo Bagnaro. Numerosi nazisti vengono feriti. Nella successiva rappresaglia Trentino Barba viene fermato, torturato, accecato con le baionette e finito a colpi di pistola dai nazisti. È la rivolta dei martiri ottobrini. A Teramo, mesi dopo, il 16 giugno del 44, il capo patriarca Armando Ammazzalosso arriva con un cavallo bianco, con i capelli raccolti in lunghe trecce. Uno dei suoi partigiani porta un grande ritratto di Garibaldi. La gente lancia fiori dal balcone come fosse il passaggio di una processione. Ovunque sventolano fazzoletti e bandiere rosse. Ammazzalosso, indipendente, annuncia la liberazione di Teramo dal balcone della prefettura. In quel momento la resistenza diventa risorgimento. Sempre in Abruzzo attiva la Brigata Maiella, di ispirazione repubblicana, diretta da Domenico Troilo e Ettore Troilo, futuro prefetto di Milano nel dopoguerra, l'unica formazione partigiana ad essere decorata con la medaglia d'oro al valore militare alla bandiera. Domenico Troilo racconta così la nascita di questa formazione, che combatte per lunghi mesi a fianco degli alleati e libera Abruzzo, Marche e Romagna fino a Bologna.
4: La Maiella che cos'è? Amaiel è una formazione irregolare sorta, nata in questa zona nel 1943. 1943, dove si sono trovati questi piccoli nuclei di combattenti, di patrioti, nei paesi dell'Aventino Sangue, perché noi ci siamo trovati, io non stavo a Gesso Parena, ero ritornato nel novembre del 1943, quindi dopo la caduta del fascismo, dopo l'8 settembre del 1943, tutto quel minimo di organizzazione di uno Stato, di una regione, era tutto finito a niente. Le autorità costituite, diciamo, se chiamiamo l'autorità lo sfossamorti, tutto, cioè il maresciallo dei carabinieri, tutti erano andati via.
3: La Brigata Maiella non nasce sul piano ideologico, ma dalla necessità di riprendersi la terra abruzzese occupata dai tedeschi.
4: Come si diventa partigiani? Innanzitutto noi siamo ritornati in una zona dove un bel periodo di tempo, ai primi di novembre, cioè noi stavamo, io ero ritornato qua perché l'esercito italiano si era dileguato, si era sfasciato, sono ritornato qua, sono cominciato a venire i tedeschi, perché i tedeschi sono cominciati a venire in questi paesi qua, e come sono arrivati? Non come amici, sono arrivati all'inizio come arriva uno qualunque, e poi hanno cominciato a rubare, hanno cominciato a rubare, diciamo, bestiame, rubavano tutto quello che trovavano, biancherie, sta roba qui. Quindi, cioè il tedesco che è arrivato in queste zone non ha fatto nessun lavoro per crearsi delle simpatie.
3: Alla fine un piccolo gruppo di ribelli abruzzesi viene cooptato dagli inglesi.
4: Questo avvocato Troilo era già uno, credo che fosse socialista, insomma, o dell'area socialista, lo mandò a chiamare il maresciallo Messe, che era il capo di Stato Maggiore dell'esercito. E gli fece, questi volevano che noi entrassimo nell'esercito, che lo scopo loro, dice, avevamo avuto già dei morti. Volevano che si entrasse, tutto questo, cioè non poteva avvenire, perché non è che lui potesse decidere da solo, cioè, ma non poteva venire perché noi abbiamo sempre ritenuto che la monarchia era più responsabile di tutto quel casino che era successo degli altri, perché loro sono scappati e noi non potevamo più giurare fedeltà. C'è uno Stato monarchico in cui era un fellone, c'è gente che scappa, che cosa, che cazzo vuoi? Tant'è vero che a noi ci hanno accettato come eravamo, l'unica cosa che ci siamo messi d'accordo, siccome avevamo avuto dei morti, cioè figli, povera gente, sta roba qui, si aggregarono a una divisione italiana solo amministrativamente.
3: Nelle motivazioni della medaglia d'oro al valore militare alla bandiera della Brigata Maiella c'è il lungo cammino della liberazione dall'Abruzzo alla Romagna accanto agli alleati. 15 mesi di battaglie, di lotta cruenta, di vittorie sconfitte fino alla liberazione del nostro paese. Nella seconda parte del lato oscuro della verità, sempre con la regia di Peter Bescapè, racconteremo invece i giorni della liberazione della Toscana e di Firenze.
2: Il lato oscuro della verità.
1: Sono le 12:19.
0: Radio Podcast. Il meteo.
5: La pressione atmosferica tende a diminuire sull'Italia, favorendo un graduale aumento dell'instabilità. In mattinata il sole sarà ancora prevalente da nord a sud, con cieli poco o parzialmente nuvolosi sulle regioni settentrionali, generalmente sereni invece al centro-sud. Durante le ore pomeridiane aumenterà il rischio di temporali, soprattutto al nord, ma alcuni fenomeni potranno interessare anche la dorsale appenninica centro-meridionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il, come sempre, fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
0: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.
2: Il lato oscuro della verità. Con Daniele Bianchessi.
3: Potente, bello sguardo, lancia, formica, sirio, stecchino, trucciolo, balena. E ancora braccio forte, triglia, bufera, vipera. Sono i nomi di battaglia di alcuni partigiani toscani, quelli che iniziano da Siena, Arezzo, Grosseto, Livorno, Pisa, Pistoia e si avviano una lunga marcia per la liberazione di Firenze. Siamo nel giugno-luglio 1944 e le formazioni dei ribelli toscani si gonfiano a dismisura. Le nove brigate garibaldine del Senese e del Grossetano si riuniscono nella divisione Garibaldi Spartaco Lavagnini, comandata da Fortunato Avanzati. I partigiani che operano nella zona tra Firenze e Arezzo, come le brigate Caiani, Arno, Lanciotto Ballerini, eroe della battaglia di Valibona, confluiscono tutti nella divisione Garibaldi Arno alla guida di Aligi Barducci, detto Potente. Uno di quei condottieri naturali che si fa capire dai contadini, dagli operai, dagli studenti, anche le formazioni di Giustizia e Libertà si riorganizzano nella divisione Firenze Liberata. Accanto ai due eserciti si muovono decine di piccole e grandi bande autonome. Il gruppo della Garfagnana prende ordine dal maggiore inglese Anthony Oldham. I democristiani organizzano le loro bande verso Arezzo. Gli ex militari dell'esercito italiano tengono postazione sul Monte Amiata e a Chiusi. Rimangono saldi i veterani, quelli che combattono da mesi i nazisti e fascisti sulle colline, sulle montagne, alla macchia, quelli che hanno visto morire i loro migliori amici in combattimento o sotto tortura, e si formano le giovani reclute che hanno speranze e ire rivoluzionarie. In tutto sono 5.000 combattenti. Potente, bello sguardo, lancia, formica, sirio, stecchino, trucciolo, balena, braccio forte, triglia, bufera, vipera proseguono intanto la loro marcia. In quei giorni si delineano le tre grandi battaglie estive. Quella contadina impegna la divisione Garibaldi Spartaco Lavagnini. La presa di Firenze e la salvaguardia dei suoi antichi ponti sono nelle mani della divisione Garibaldi Arno e delle brigate Rosselli. La battaglia di retrovia esclusiva delle formazioni a nord di Viareggio, Firenze è ancora sotto il pieno dominio di nazisti e fascisti. La resistenza fiorentina si divide i compiti. I gellisti provvedono al servizio informazioni e ai comunisti spetta la pianificazione di attentati. La rete informativa azionista è conosciuta come Radio Cora, acronimo di Commissione Radio, con sede in un appartamento di Piazza D'Azeglio e guidata da Carlo Ludovico Raghianti e Enrico Bocci. Vi lavorano 20 collaboratori tra cartografi, ingegneri, esperti di fortificazioni militari. Il comando alleato trasforma Radio Cora nella più grande centrale investigativa per l'Italia occupata e invia 5 radiotelegrafisti destinati a formare altrettanti nuclei indipendenti. Il 7 giugno del 1944 Radio Cora cade nelle mani del nemico. I suoi dirigenti sono tutti arrestati e torturati. A Cercina, vicino a Sesto Fiorentino, vengono assassinati Enrico Bocci e Italo Piccagli, 4 radiotelegrafisti inviati dagli alleati e la partigiana Anna Maria Enriquez Agnoletti. Il 12 luglio anche la rete dei GAP fiorentini subisce un colpo durissimo. 15 partigiani vengono catturati in via Tasso, trascinati alle cascine e subito fucilati. Il 17 luglio del 1944 il gappista Bruno Fanciullace si lancia da una finestra al secondo piano della Villa Triste fiorentina, legato con le mani dietro la schiena per sfuggire alle sevizie della banda di Mario Carità. Sconfitti a Roma, liberata dagli alleati il 4 giugno del 1944, come abbiamo raccontato qui sul giornale radio Al lato oscuro della verità, i nazisti fuggono veloci verso il nord. Cacciati dalla linea Gustav dopo le 4 battaglie intorno a Cassino, 20.000 tedeschi, 115.000 angloamericani morti in combattimento tra gennaio e maggio del 1944. Nella loro ritirata si lasciano dietro però una lunga, terribile scia di sangue. In Toscana il feldmaresciallo Albert Kesselring e le compagnie di Ventura fasciste pianificano stragi contro civili e ribelli in tante, tantissime parti della nostra penisola. Cortona, Forno, Partina, Badia, Prataglia, Valucciole, Civitella Valdichiana, le strage di Miniere di Noccioleta, Castelnuovo Valdicecina, Bucine, Guardistallo, Cavriglia e ancora Palazzaccio di Arceno, Orenaccio, San Polo, San Mignato, San Giovanni Valdarno, Marradi, Massarosa, Valla, Padule del Fucecco, Figline di Prato e ancora Vinca, San Giuliano Terme, Pescia, Farneta, Fosse del Frigido, Empoli, Pisa, Firenze, decine e decine di borghi, città della Toscana vengono colpiti dalla furia dei soldati del Terzo Reich. 4.661 botti. Il 3 luglio Siena viene liberata dagli alleati. Il 15 luglio i partigiani iniziano la marcia per la presa di Firenze. Conquistano terreno metro dopo metro, ingaggiano battaglie fulminee attraversano fiumi, interrompono i rifornimenti dei nazisti. Ogni giorno la meta è sempre più vicina. Intanto però a Firenze è un dramma. La situazione è terribile. Sono scomparsi i servizi igienici e i trasporti, manca il carbone, sospesa l'erogazione del gas, della corrente elettrica. Il telefono può essere utilizzato solo per le emergenze. Sono rimasti un migliaio di soldati tedeschi comandati dal colonnello Adolf Fuchs, mentre il grosso delle truppe è attestato sulle colline intorno alla città. Fuchs intende ritardare l'avanzata degli alleati così da distruggere centrali elettriche, mulini, pastifici, mina tutti i ponti. A Firenze tutti i partiti antifascisti sono già mobilitati per l'insurrezione. La città viene divisa in 4 zone operative. Oltrarno, 800 uomini, 77 squadre. Cascine, Porta al Prato, Rifredi, 418 uomini, 39 squadre. Centro Storico, 917 uomini, 84 squadre. Campo di Marte, Via Bolognese, Via Faentina, 697 uomini, 50 squadre. Gli antipartigiani toscani sono già piazzati sulle colline. Il 22 luglio del 1944 il Comitato Toscano di Liberazione Nazionale predispone quindi l'organigramma di autogoverno di Firenze. Il sindaco è il socialista Gaetano Pieraccini. Il democristiano Mario Augusto Martini diviene presidente della provincia. Ma il colonnello Adolf Fuchs non demorde. Il 28 luglio Fuchs ordina l'evacuazione della popolazione residente nel Lungarno. 150.000 persone si trasferiscono negli ospedali, nei palazzi nobiliari, perfino dentro nei musei. Le auto girano per Firenze, annunciano il proclama dei nazisti. Le pattuglie tedesche, come sentirete, hanno ordine di sparare contro chiunque cammini per la città. Il 3 agosto i fiorentini sono costretti a restare chiusi in casa, tranne mezz'ora al giorno per attingere acqua alle fontane. Le case medievali diventano fortezze. Fa caldo, l'immondizia riempie le strade, la gente vive sui terrazzi, sui tetti e il Comitato Toscano di Liberazione Nazionale comincia ad assicurarsi il controllo dei quartieri. Poi Fuchs sferra il colpo mortale alla città. Il 4 agosto saltano tutti i ponti della Firenze dantesca, Carraia, Vittoria, Santa Trinità, soltanto il Ponte Vecchio si salva. Iniziano le giornate drammatiche della liberazione di Firenze. Tra le vie di una Firenze ancora assediata dai cecchini nemici si aggirano quattro uomini armati di microfoni. Sono il giornalista e scrittore Armando Gomez, il reporter Victor De Santis, l'operatore Franco Rossi e il tecnico Alinari. Il gruppo si aggira tra le macerie della città per documentare la liberazione. È quella che sentirete, una radiocronaca in diretta inedita ed eccezionale.
6: Attenzione a Linari che c'è. Registri, registri.
7: Il bustino della finestra. Vedi quel bustino, lì gli spara, anche là le altre. Lì all'angolo, eh?
8: Sì, sì, all'angolino, là.
7: Buono. Allora sai che facciamo?
6: Alcuni patrioti attraversano rapidamente la strada e la piazza. È caduto un caricatore. Altri arrivano più presso a noi.
7: Senti, perché si può buttare via, fa più.
8: Madonna. Non so se mi sei incantato, accidente.
6: Un moschetto si è incantato. Il patriota l'ha gettato qua per terra e ha impugnato l'unica arma che gli è rimasta, la pistola. Appostati presso la colonna, si preparano a tirare. Un altro arriva presso di noi, correndo. Buono, ha detto. È una vera caccia all'uomo. Colpo per colpo. Ora si sta tentando un accerchiamento.
7: Dai, semina, semina, semina! Va al passeggero della notte.
6: Arriva in questo momento uno stranissimo tipo in bicicletta. È un partigiano con una camicetta di seta amaranto e in testa un cappello di paglia con uno strano pennacchio rosso. Tiene alla cintola una bomba a mano di tipo tedesco e un bastoncino di bambù. Ora sparano di nuovo.

La città è stata divisa in tanti settori nei quali sono state inquadrate le squadre di azione poste militarmente agli ordini di comandanti di zona per ciascun partito politico organizzato. Tutto questo lavoro è stato fatto clandestinamente. Finalmente è venuto il momento dell'azione e abbiamo dato il segnale prima ancora che gli alleati attraversassero la zona dell'area.

0: gli elementi erano appoggiati da fuoco dei carri armati Tigre, che dall'altra parte del Mugnone battevano le nostre posizioni. Chiesi ausilio ad altri reparti armati di armi pesanti e mi mandarono la compagnia della seconda compagnia della Brigata Lanciotto, di cui il capitano fu ferito pochi minuti prima di me. Ricacciammo i tedeschi al di là del Mugnone e, anzi, avevamo già tutte pronte le pattuglie per traversarlo e ricacciarle dalle loro postazioni. Se non che, con i razzi, loro cominciarono a chiedere ausilio dell'artiglieria e ci batterono con mortai da 45. Però noi continuavamo nella nostra azione e il ponte a San Donato lo attraversammo dall'altra parte.
1: I tedeschi se ne vanno la notte tra il 10 e l'11 agosto ed ecco l'ultimo passo delle truppe naziste che abbandonano Firenze. Il documento inedito è straordinario.

0: Intanto Radio Londra diffonde le ultime notizie sull'avanzata degli alleati a Firenze.
1: Offensiva alleata da Aristo minaccia di aggirare Firenze da nord-est. In questo settore Montegrillo sulla strada di Bibbiena conquistato da reparti dell'ottava armata. Sono in corso aspri combattimenti.
0: L'11 agosto 1944 alle 6:45 i rintocchi della mattinella alla campana di Palazzo Vecchio danno segnale dell'insurrezione contro i nazifascisti. I partigiani radunati nella zona dell'Oltrarno ricevono l'ordine di passare il fiume e attaccare i tedeschi. Intorno alle 7 è lasciata la sede di Via Condotta il Comitato Toscano di Liberazione Nazionale, nucleo delle forze politiche antifasciste, entra finalmente in Palazzo Medici Riccati. Potente, bello sguardo, lancia, formica, sirio, stecchino, trucciolo, balena e ancora braccio forte, triglia, bufera, vipera, hanno vinto e liberato la Toscana. Insieme agli alleati angloamericani entrano poco dopo a Firenze. A settembre aprono le trasmissioni di Radio Firenze Liberata. Inizia la nuova vita dei fiorentini.

0: Qui Radio Firenze. Questa è la voce di Firenze Liberata.
1: Alle nostre ascoltatrici ed ai nostri ascoltatori, buongiorno. Oggi, mercoledì 20 settembre, Sant'Eustachio Martire.
2: Il lato oscuro della verità.
3: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e su

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate

0: Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.
1: Sono le 12 e 59 minuti.
0: Radio Podcast, il meteo.
2: Giornata temporalesca su buona parte del paese a causa del passaggio di un fronte instabile. Nel corso del pomeriggio rovesci e temporali interesseranno principalmente il nord, l'Umbria e le regioni adriatiche, colpendo spesso anche le aree pianeggianti. Qualche disturbo anche sui settori interni del sud, meglio altrove. In serata e nella prossima notte residua attività temporalesca al nord-est e al centro, specie sul versante adriatico. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli come sempre sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
0: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e

porta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 13 e 30 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Giornata temporalesca su buona parte del paese a causa del passaggio di un fronte instabile. Nel corso del pomeriggio rovesci e temporali interesseranno principalmente il nord, l'Umbria e le regioni adriatiche, colpendo spesso anche le aree pianeggianti. Qualche disturbo anche sui settori interni del sud, meglio altrove. In serata e nella prossima notte residua attività temporalesca al nord-est e al centro, specie sul versante adriatico. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli come sempre sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast, solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende e dal mondo pubblico

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato.

0: Sono le 14 ed un minuto.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Giornata temporalesca su buona parte del paese a causa del passaggio di un fronte instabile. Nel corso del pomeriggio rovesci e temporali interesseranno principalmente il nord, l'Umbria e le regioni adriatiche, colpendo spesso anche le aree pianeggianti. Qualche disturbo anche sui settori interni del sud, meglio altrove. In serata e nella prossima notte residua attività temporalesca al nord-est e al centro, specie sul versante adriatico. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli come sempre sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e su

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 14 e 29 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Giornata temporalesca su buona parte del paese a causa del passaggio di un fronte instabile. Nel corso del pomeriggio rovesci e temporali interesseranno principalmente il nord, l'Umbria e le regioni adriatiche, colpendo spesso anche le aree pianeggianti. Qualche disturbo anche sui settori interni del sud, meglio altrove. In serata e nella prossima notte residua attività temporalesca al nord-est e al centro, specie sul versante adriatico. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli come sempre sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e su

0: Sono le 15 ed un minuto.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate la piattaforma web radiopodcast.fm.
2: Il lato oscuro della verità. Con Daniele Biacchessi.
3: Il lato oscuro della verità è un programma di Daniele Biacchessi per Giornale Radio. Si avvale della regia di Peter Bescapè, racconta la storia del Novecento e quella contemporanea. Le storie che vi raccontiamo oggi riguardano il 1944, quando una parte consistente dell'Italia è già liberata dagli anglo-americani, dai partigiani e i nazisti. Dopo la battaglia di Cassino, la liberazione di Roma, sono tutti attestati lungo la linea gotica. La linea gotica taglia in due la penisola italiana da Massa Carrara a Pesaro e si estende per una lunghezza di 320 chilometri. I nazisti sono in ritirata dopo gli sbarchi delle forze alleate in Sicilia il 9 luglio 1943 e ad Anzio il 20 gennaio 1944. Vengono incalzati dalle truppe alleate e dai partigiani dopo la liberazione di Roma il 4 giugno 1944 in seguito a quella di Firenze dell'11 agosto dello stesso anno. Nella sostanza la linea gotica fu una poderosa opera difensiva fortificata costruita dall'esercito tedesco nell'Italia centro-settentrionale durante le fasi finali della campagna d'Italia. Nella seconda guerra mondiale questo apprestamento difensivo fu teatro di durissimi combattimenti tra le truppe tedesche al comando di Albert Kesselring e le forze alleate al comando di Harold Alexander. Le prime cercavano di rallentare l'avanzata delle seconde, le quali dopo aver superato la linea Gustav cercavano di aprirsi la strada verso la valle del Po. Il feldmaresciallo Albert Kesselring intendeva con essa proseguire la sua tattica della ritirata combattuta già attuata dai tedeschi fin dallo sbarco in Sicilia per infliggere al nemico il maggior numero di perdite possibili in modo tale da rallentare o forse addirittura fermare l'avanzata degli anglo-americani verso nord, difendendo così la pianura padana e quindi l'accesso al Reich attraverso il passo del Brennero e l'accesso all'Europa centrale attraverso Trieste e il valico di Lubiana. Per permettere il superamento di questo ultimo importante baluardo della difesa tedesca, le forze alleate composte dall'ottava armata britannica e dalla quinta armata americana idearono un piano strategico denominato Operazione Olive, che prese l'avvio proprio nell'agosto del 44. Tuttavia ebbe soltanto un parziale successo, in quanto pur a fronte dello sfondamento delle linee fortificate e della conquista di ampie porzioni di territorio, le forze tedesche, favorite anche dalle condizioni meteorologiche avverse, riuscirono a contenere in qualche modo l'attacco alleato fino a bloccarlo alla fine del 44. Solo a partire dal 21 aprile del 45, a seguito dell'offensiva alleata di primavera, la linea gotica venne definitivamente superata. Nei lunghi mesi in attesa dello sfondamento delle fortificazioni intorno alla linea gotica, nazisti e fascisti diedero via alla guerra contro i civili. Questa storia parte da una fotografia in bianco e nero, leggermente sfocata. Ritrae un gruppo di piccoli che giocano davanti al parco della scuola, cantano e ridono felici, si tengono per mano e compiono un giro tondo. Poco prima avevano scritto i loro sogni su dei fogli di carta, poche righe, frasi di bambini che vivono spensierati mentre intorno la guerra dei grandi distrugge e divide il mondo. Nelle ore in cui Firenze e gran parte della Toscana vengono liberate, il 12 agosto 1944, quei sogni a Sant'Anna di Stazzema vennero infranti da qualcosa più grande dei bambini, qualcosa che aveva a che fare con la morte e con la violenza dei grandi. I razzi illuminarono il cielo di rosso, poi apparvero i soldati nazisti della 16ª divisione SS Panzergranadier Reichsführer. Entrarono a Sant'Anna di Stazzema accompagnati da italiani fascisti, bruciarono le case e alla fine si contarono 475 morti. Il 12 agosto 1944 questi testimoni erano molto piccoli, ma i loro ricordi restano precisi. Ennio Mancini e altri bimbi vengono salvati perfino da un soldato tedesco.
4: Ricordo la paura. Quella mattina a Sant'Anna arrivar fu circondata da quattro direzioni. La notte alle 3 era partito da Pietrasanta un intero battaglione che circondò il paese di Sant'Anna attraverso le mulattiere, che erano le uniche strade di accesso di quel periodo. Fu circondato addirittura da quattro compagnie. Tre arrivarono alle spalle, la quarta arrivò dalla vallata, lungo la strada più breve che raggiungeva Val di Castello. Già intorno alle 7 queste compagnie avevano preso posizione e si dettero dei segnali luminosi, dei razzi che solcarono il cielo. Gli uomini capirono quello che era successo e dettero l'allarme. Pensavano che si trattasse di uno dei consueti rastrellamenti. E pertanto gli uomini, sentendosi in pericolo, scapparono. Si allontanarono pensando di essere loro l'oggetto dell'operazione. In casa si rimase noi, dico i vecchi, le donne e i bambini. Intorno alle 7, 7:30 scesero giù e cominciarono a tirare fuori dalle case le persone. Gli uomini, mio babbo, mi ricordo che prima di allontanarci ci fece una raccomandazione, ci disse di non spaventarci, disse: a voi, alle donne, non fanno niente. Che potevano fare soprattutto ai bambini? E pertanto noi li abbiamo aspettati qui in casa e ci presero tutti, ci portarono fuori. Davanti a noi piazzarono su un poggio una mitragliatrice. Eravamo un certo numero di persone e queste due mitragliatrici le caricarono e pronti a far fuoco su di noi. Il terrore era immenso, certo. C'erano le donne che piangevano, si raccomandavano, si inginocchiavano perfino di fronte a quei soldati, invocando pietà. E poi, dopo un'agonia che durò 10-15 minuti, è arrivato l'ufficiale che comandava quel reparto. Ci ha guardato tutti, l'ha fatto aprire il gruppo, forse per vedere se c'erano uomini. Uomini non ce n'era. Allora dettero degli ordini, diceva: Rausnell, via svelti, Val di Castello. Queste erano le indicazioni. Però questi termini non si capivano. Però c'era qualcuno, erano i fascisti che l'avevano accompagnati lassù, che ci dissero quello che si doveva fare. Si deve andare via, spediti, andare verso Val di Castello. Allora ci siamo sparpagliati, abbiamo iniziato a scendere verso Val di Castello. Quei soldati però avevano da fare ancora altro, cioè depredare le case e incendiare. Allora ci siamo inviati da soli verso Val di Castello. Però quando siamo passati davanti alla nostra casa, la casa bruciava. Allora le donne dissero: fermiamoci qui vicino, nascondiamoci, che se fanno in fretta andarsene, forse facciamo in tempo a ritornare a salvare il salvabile. Quel salvabile che era possibile ancora, si sperava di salvare, era la mucca che era rimasta intrappolata nella stalla. Allora ci siamo fermati 100 metri sotto casa, scalzi, seminudi, però ci hanno visto, ci hanno preso e ci hanno incolonnato per portarci verso la piazzetta della chiesa, che quella mattina fu l'epicentro di quel giorno. Fatti pochi metri, si piangeva, non si camminava spediti, anche se loro ci sollecitavano in maniera violenta. Però poi si rallentava la loro marcia e loro se ne sono andati. Hanno lasciato con noi solo un soldato, giovanissimo. Quel soldato, gli altri se ne andarono, lui si guardò intorno che non li si vedevano più e ci fece dei gesti, ci parlava certo, ma però non si capiva quello che ci diceva, però i gesti si comprendeva benissimo. Ci diceva in sostanza di stare zitti e di ritornare indietro. E noi ci siamo arrampicati per tornare verso casa, abbiamo sentito una raffica alle nostre spalle, ci siamo girati di scatto, però abbiamo visto che quel soldato, anziché sparare addosso a noi, sparava in aria, e quel soldato, per fortuna, ci ha salvato le vite. Noi non si era compreso quello che succedeva intorno a noi, esattamente. Si sentivano gli spari, si sentivano i rumori, soprattutto si notava il fumo che si innalzava da tutte le case incendiate, però per noi il dramma era il fuoco. Non si comprendeva quello che era realmente successo, però penso che non si voleva neanche comprendere, perché sembrava una cosa tanto assurda che non era inammissibile anche concepire. Allora siamo ritornati a casa, alle 10 del mattino eravamo già lassù, era finito tutto e si sentiva questi rumori, il fuoco, soprattutto rumori anche delle sparatorie, però non gli abbiamo dato tanta importanza. Siamo ritornati a casa e ci siamo messi fino alle 4 del pomeriggio a salvare, a cercare di salvare parte della nostra casa. La mucca era bruciata e per noi era la disgrazia, in quel momento sembrava la disgrazia più grossa che ci fosse capitata. La mamma diceva: cosa si dà a mangiare ai bambini? Il latte all'epoca era l'unica ricchezza. E fino a quelle 4 del pomeriggio non abbiamo compreso niente. È arrivato un giovane e urlava, e abbiamo capito che raccontava purtroppo un'altra storia. Allora le donne hanno compreso e tutti siamo corsi, noi anche noi bambini, dietro alla mamma, dietro alle donne, verso il paese, verso quelle case dove abitavano i nostri parenti. Io, bambino, ho trovato uno scenario allucinante. Corpi dilaniati, corpi trasformati che non si riconoscevano neanche più. Io cercavo i cadaveri dei miei amici, anzi speravo di trovarli ancora vivi. Ho trovato anche corpi di bambini dilaniati dallo scoppio delle bombe, dalla fucileria, ricoperti dagli insetti, soprattutto le mosche. Il sangue ha attirato osciame di mosche. Erano quasi neri da tante mosche, e soprattutto all'interno delle case usciva un odore nauseabondo di carne bruciata.
3: Nel 1944 anche Marzabotto e Montesole si trovano proprio sul filo della cosiddetta linea gotica. Si trovano in provincia di Bologna, sull'Appennino tosco-emiliano. Nella zona di Montesole sono già in corso da mesi le azioni clandestine del gruppo partigiano Stella Rossa, comandato da Il Lupo Mario Musolesi. Il feldmaresciallo Albert Kessel organizza la sua risposta militare, il capo dell'operazione Walter Redder, detto il Monco. La mattina del 29 settembre 1944, prima di muovere all'attacco dei partigiani e dei civili, quattro reparti delle truppe naziste accercano una vasta area di territorio, compresa tra le valli del fiume Setta e del fiume Reno. Dalle frazioni di Panico, Vado, Quercia, Grizzana, Pioppe, le truppe si muovono all'assalto di abitazioni, cascine, scuole. Nella frazione di Casaglia di Montesole, la popolazione impaurita si rifugia nella chiesa. I nazisti pianificano la mattanza. Prima tocca a Don Ubaldo Marchioni, poi ai vecchi, alle donne, ai bambini e poi i criminali si spostano nel cimitero. La loro mitragliatrice colpisce più volte e uccide 147 persone solo nel cimitero, tra le quali 50 giovanissimi. E la strage è solo all'inizio. Ogni località, ogni frazione, ogni casolare viene setacciato dai soldati nazisti. Nessuno sarà risparmiato, 800 morti almeno. Dopo sei giorni di rastrellamenti e violenze, almeno 800 persone perdono la vita. Così disse allora Duilio Pasini. Il 25 settembre sfollammo da casa Beguzzi, troppo bassa e vicina al fiume, alla ferrovia, e riparammo a San Martino, che pareva più sicuro. Il 29 mattino gli uomini scapparono tutti per timore di essere deportati. Passò una prima squadra di nazisti il 29 e non fecero nulla. Pensammo che anche questa volta ce la saremmo cavata solo con la paura. Invece il 30 arrivò una seconda squadra, presero tutti quelli che poterono e misero contro la casa dei contadini del parroco e li falciarono con le mitragliatrici. Poi li bruciarono con le fascine e con l'altra roba che avevano con loro. Uno della famiglia Lorenzini di San Martino, che aveva assistito al massacro, mi raccontò in seguito che mentre erano chiusi nella parrocchia, prima di essere massacrati, una mia figlia sposata con il suo bimbo al collo, nel vedere uccidere il marito sotto i suoi occhi, si scagliò contro i nati fascisti chiamandoli vigliacchi e assassini. Uno delle SS le rispose nel nostro dialetto. Essendosi subito accorto che così si era tradito, fece segno agli altri e portarono tutti fuori al massacro, anche mia figlia col bambino in collo. In molti si ricordano del massacro di Marzabotto e Montesole, come Aldo Gamberoni disse un giorno: mentre fuggivo, accaduto, cominciò un forte combattimento. Dalla posizione dove mi trovavo non udivo nulla, neppure gli spari della battaglia tra i partigiani e le SS. Vedevo solo il fumo e il fuoco degli incendi. Dopo circa un'ora e mezza che ero nel fosso, sul sentiero per cadotto più in alto di fianco, vidi passare una colonna di civili, quasi tutte donne e bambini che andavano in fila. Avevano con sé fagotti, valigie. Sei SS a mitra puntati incalzavano la fila e la tenevano unita. Guardai bene se c'erano i miei, ma non li vidi e mi sentii con più speranza. Pensai che li portavano in un campo di concentramento. Dopo un'ora, invece, tutto d'un colpo mi arrivò un grande urlo. Sembrava una voce sola, ma non sentii spari. Li avevano massacrati tutti, sotto Pornarino. Cornelia Paselli, 80 anni, è una superstite della strage di Marzabotto.
5: Ci fu un grosso rastrellamento da parte dei soldati SS che accerchiarono tutta la zona. E noi, io e la mia famiglia, sfollammo sulla montagna proprio vicino a Montesole, tre giorni prima. E allora mio padre una mattina si alzò presto, venerdì mattina, era il 29, e vide che incendiavano le case. Allora lui disse: svegliatevi subito in fretta e correte alla chiesa di Casaglia, che era la parrocchia, lì vicino a Montesole. E noi corremmo subito nella chiesa e là trovammo tutti, avevo anche dei parenti, la zia, dei cugini, eravamo un centinaio. E allora rimanemmo lì, che arrivò anche il sacerdote. Poi i soldati arrivarono dopo una mezz'ora circa, arrivarono un gruppo di SS tutti armati e ci dissero: fuori dalla chiesa, venite tutti fuori. E poi dissero col prete di accompagnarci in una casa che era lì vicino. E allora, facendo la strada, si pensava anche di scappare. Invece incontrammo subito lì vicino al cimitero un'altra squadra di tedeschi. Allora diedero l'alt, Si fermarono subito, poi piazzarono un tedesco con la mitragliatrice pesante di fronte a noi. Poi andarono lì nella chiesa a sentire forse cosa avevano detto gli altri, volevano una conferma. E difatti arrivò la risposta di entrare tutti dentro al cimitero. Ci misero dentro proprio come un gregge di capre, così. E poi un soldato tedesco si mise lì vicino a noi con la mitragliatrice e stava caricandola per uccidere tutti. Una signora voleva, quando fummo dentro, sentì che gridava, urlava: lasciatemi andare da mia figlia, voglio vedere mia figlia. E lei tentò di fare un passo, la uccisero per prima. Io ero sempre lì davanti, volevo pure cercare di salvarmi, volevo andare in mezzo al gruppo delle persone, perché intanto mi sentivo un pochino più protetta. Invece non ci riuscivo, spingevo e rimasi tutta all'esterno, proprio scoperta, che avevo proprio il tedesco davanti a me. Caricava sta mitragliatrice, la mia mamma mi seguiva con lo sguardo e teneva abbracciati due piccoli, perché 10 anni erano ancora piccoli. Lei disse subito: bambine, dite l'atto di dolore. Ma io non ci riuscivo, cominciavo a dire atto di dolore, e poi non riuscivo ad andare avanti, non mi ricordavo le parole. Poi lo spavento in quel momento lì, anche non si vuole morire, proprio si cerca tutti i modi di sopravvivere. Poi tutto un tratto sentì un gran busso, era una bomba a mano, buttarono per primo una bomba a mano. Questo spostamento d'aria mi buttò proprio sul gruppo delle persone, poi tutti gli altri mi cadevano addosso, tutti morti. Allora cominciai a sentire tutto il sangue sulla faccia, dappertutto, credevo di essere ferita, svenne. E dopo tanto tempo sentivo delle voci che sembrava provenissero da lontano, e invece era la mia mamma che chiamava, mi diceva, chiedeva: Cornelia, sei ancora viva? E io non rispondevo dalla paura. Allora lei, poveretta, insisteva, allora disse: sì mamma, stai zitta per carità, ci sono ancora i tedeschi. E lei disse: io non posso più stare in piedi perché ho le gambe mitragliate. E i bambini, dice Gigi e la Maria, se ne sono già andati. Dico: appena vanno via ti vengo a aiutare. Dopo, ma rimanemmo lì per 7 ore, dalle 9 fino alle 4 del pomeriggio. E quando mi alzai su, vidi tutto sto massacro, tutta sta gente tutta spezzata. Ecco, fu un orrore proprio. Cominciai a scappare dove sapevo che c'erano dei contadini, ma trovavo solo morti. Girai tutto il tempo, arrivare a sera, ma trovavo solo dei morti.
3: Franco Lanzarini aveva 7 anni nel giorno della strage.
6: 2 fratelli, mio cugino, mia zia e altre 60 persone.
7: Lei aveva la chiara percezione che in quel momento stavate per essere uccisi?
6: Certo, si vedeva bene dalle facce, dalla predisposizione del plotone d'esecuzione e dal comandante.
7: Poi che cosa successe in quel momento? Ecco, perché siete stati salvati?
6: Una cosa particolare, che il comandante del plotone d'esecuzione chiamò mia madre e la fece andare vicino a un camion di papà e gli chiese il motivo per cui non c'era più la batteria di avviamento. La mamma ebbe la prontezza di rispondere: perché è stata portata a Bologna dai nostri uomini per ricaricarla, perché abbiamo intenzione di ritornare a Bologna, perché noi eravamo rifugiati a Montesole durante il periodo della guerra. Il comandante, il plotone, gli fece un sorriso di, come per dire, ma va, non è vero, e poi dopo la rimandò in fila assieme a tutti gli altri. E dopo un po' si collegò alla radio e dopo un po' ci rimandarono nel rifugio da dove ci avevano prelevato. La stessa cosa successe nel pomeriggio, poi ancora, questo era il 29 di settembre, e poi continuò fin quando il 9 di ottobre la mamma andò a dire a papà, dice: guarda, noi qui non ne possiamo più, scendiamo, cerchiamo una posizione più sicura. È l'ultimo giorno in cui si vede mio padre, e dopodiché infatti noi lo ritroveremo assieme agli altri 6 parenti accanto a una diciamo così, a una postazione militare dove i corpi erano tutti confusi nei loro resti, infatti oggi è tumulato nel cimitero di Bologna assieme agli altri sei che erano parenti e amici. Come tutti quelli che avevano in quella situazione si comportarono in una determinata maniera, aiutavano i partigiani, cercavano quindi di sostenere la resistenza.
3: La strage di Marzabotto Montesole è la più grave di quelle realizzate dai nazifascisti in Italia nel 1944. Marco De Paolis, procuratore militare di La Spezia, titolare delle indagini sulle stragi nazifasciste in Italia, ricorda quanto sia difficile separare il piano storico con il merito processuale, le testimonianze, gli indizi e le prove.
8: Noi dobbiamo distinguere il piano giudiziario da quello storico. Noi abbiamo celebrato un processo secondo le regole del diritto. La valutazione che gli storici danno è una valutazione completamente diversa, che sta su un piano diverso, quindi non bisogna confonderle. E quindi questo spiega probabilmente le apparenti diversità, ecco, di conclusione. Questa situazione processuale, quindi della circostanza per la quale vengono celebrati oggi a distanza di grandissimo tempo questi processi, trae origine da un'anomalia, da un fatto che si qualifica nella sua illegittimità, sia una inchiesta del Consiglio della Magistratura Militare nel 98-99, sia i lavori della Commissione Parlamentare d'Inchiesta degli anni 2004-2005 hanno chiarito che questo occultamento di fascicoli che riguardavano centinaia di fatti di strage avvenuti in Italia durante la Seconda Guerra Mondiale, fatti appunto attribuiti ai nazifascisti, soprattutto dopo l'8 settembre, furono illegalmente occultati e quindi la fortuita scoperta nel 94 di questi fascicoli ha determinato poi l'avvio tardivo. Non è facile, direi non è possibile distinguere tra l'aspetto professionale e quello umano quando si tratta di fatti così gravi. Ecco, ci si immerge purtroppo in una realtà di dolore, di tragedia, di lutto che segna inevitabilmente anche il magistrato o il funzionario di polizia, ecco, l'avvocato, chiunque. Quindi è stata un'esperienza sotto l'aspetto umano che ci ha arricchito tutti particolarmente, sicuramente. E la testimonianza che abbiamo sentito della signora Cornelia Paselli, ecco, è uno dei tantissimi esempi, ecco, toccanti, ecco, di questa realtà, che a mio parere anche rende evidente il motivo per il quale la legge prevede, ecco, che anche a distanza di così grande tempo dal fatto, qualora gli autori siano ancora in vita, si debba procedere, proprio per spiegare alla signora Paselli il perché dico sì. Non si debba lasciare evidentemente impunito un crimine nel momento in cui l'autore sia ancora vivo, mentre i suoi genitori non più.
3: Nella seconda parte del lato oscuro della verità continuiamo a raccontare le terribili storie della linea gotica, sempre con l'ausilio della regia e del montaggio di Peter Bescapè.
2: Il lato oscuro della verità.
0: Sono le 15 e 29 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
9: Giornata temporalesca su buona parte del paese a causa del passaggio di un fronte instabile. Nel corso del pomeriggio rovesci e temporali interesseranno principalmente il nord, l'Umbria e le regioni adriatiche, colpendo spesso anche le aree pianeggianti. Qualche disturbo anche sui settori interni del sud, meglio altrove. In serata e nella prossima notte residua attività temporalesca al nord-est e al centro, specie sul versante adriatico. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli come sempre sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.
2: Il lato oscuro della verità. Con Daniele Bianchessi.
3: Come abbiamo raccontato in un'apposita puntata del Lato Oscuro della Verità, i responsabili dei massacri del 44 in Toscana e in Emilia-Romagna erano già conosciuti alle autorità italiane nel 1945, ma i documenti furono nascosti per ragioni di Stato. Le prove erano rimaste accumulate in un armadio dimenticato dentro un palazzo del Cinquecento a Roma, la sede della Procura Generale Militare. Un armadio coleante rivolte verso il muro, chiusa a chiave, protetto da un cancello. Nel maggio del 94 alcuni operai stavano compiendo dei lavori nel palazzo, si accorsero della presenza di quell'armadio, lo aprirono e venne fuori ciò che restava della memoria italiana. ...695 fascicoli stipati uno sull'altro. Un registro composto da 2.273 voci annotava il contenuto di quel materiale in modo rigoroso, preciso e ordinato. C'erano le testimonianze dei sopravvissuti alle stragi dei nazisti e dei fascisti. C'erano i nomi dei colpevoli. Al numero uno l'eccidio delle fosse Ardeatine a Roma. In testa Herbert Kapler, seguito dai nomi di tutti gli altri assassini, come Erich Priebke, come Karl Asser, come Karl Theodor Schütz. E c'erano quelli che colpiranno Marzabotto, Fivizzano, Sant'Anna di Stazzema e centinaia di paesi e città italiane tra il 44 e il 1945. Franco Giustolisi, giornalista e scrittore, oggi non c'è più. Raccontò nel libro L'armadio della vergogna il lungo cammino verso la ricerca della verità. I suoi ricordi partono dalla fotografia simbolo della strage di Sant'Anna di Stazzema che ereditò i bambini impegnati nel loro ultimo, bellissimo, ma drammatico, girotondo.
6: Ecco, tu parlavi del simbolo di questi bambini che giocano nell'estate, più o meno a luglio, credo, del 1944, a Sant'Anna di Stazzema, verranno tutti uccisi il 12 agosto dello stesso anno, e per me il simbolo di tutte queste stragi, che sono quelle nella Maggior Vergogna, sono 695, anche se c'è un registro, che io ho chiamato il registro degli orrori, come quell'armadio, ho definito l'armadio della vergogna, dove i reati imputati a nazisti e fascisti, non dimentichiamo i fascisti, perché i fascisti hanno fatto la loro parte, peggio forse anche dei nazisti, ecco, sono 2.274. Quei bambini rappresentano il simbolo di tutte le stragi, perché la maggior parte delle stragi fu fatta su gente indifesa, donne, vecchi e bambini, appunto. E quindi questo è il simbolo di questo passato che si è cercato di dimenticare, che si è cercato di occultare, che si è cercato di seppellire come le vittime.
10: Ma come è potuto accadere che tutti questi anni, fino al 1994, questi fascicoli sono potuti stare comodamente archiviati all'interno di un armadio?
6: È potuto accadere perché nel 1945, appena dopo la liberazione, il primo governo del Comitato di Liberazione Nazionale, quello presieduto da Ferruccio Parri, indisse una riunione tra vari ministeri per arrivare appunto alla giustizia, per arrivare a perseguire i responsabili di queste stragi. Poi il silenzio, poi iniziano i periodi della Guerra Fredda. La Guerra Fredda, il nemico non è più non è più la Germania, ma bensì l'Unione Sovietica, la Germania si deve riarmare, tutte queste palate di fango l'avrebbero subissata, ed ecco che qualcuno, uno dei governi di centro, quelli di da De Gasperi dal 1947 in poi, decise questo occultamento, e i magistrati militari che erano nominati dal Consiglio dei Ministri, i magistrati militari, parlo dei procuratori generali militari, obbedirono, si misero lì attenti, e questa colossale ingiustizia fu fatta. Poi il silenzio dura tante cose, alla ricostruzione, al timore di riaprire vecchie piaghe, alle polemiche, è stata colpa dei partigiani, dimenticando che i partigiani hanno creato il nostro paese, non certamente i fascisti, e tutto questo è finito. Poi quando se ne è cominciato a parlare, poco, molto poco, purtroppo, ancora silenzio, perché la grande stampa se ne disinteressata, e siccome se ne disinteressava la stampa, ecco che se ne disinteressata anche la politica, e siccome se ne disinteressava la politica, ecco se ne disinteressata anche la stampa. E poi si tratta di decine e decine di migliaia di vittime.

0: grazie al ritrovamento di quei fascicoli si sono potuti istruire i processi. Quello al tribunale di La Spezia è il primo a giungere ad una sentenza. Le immagini in bianco e nero diventano a colori dentro le aule giudiziali del tribunale di La Spezia con le testimonianze dei sopravvissuti.
1: Io ricordo alcune donne, compresa mia madre, che si metteva in ginocchio di fronte a questi soldati, invocando pietà, invocando che ci risparmiassero, che non ci uccidessero.
2: Noi eravamo lì e vedemmo ripassare i carri e i camion con questi tedeschi che suonavano, la fisarmonica, cantavano e erano sporchi di sangue.
0: Poi davanti alle corti di La Spezia sfilano gli uomini che hanno coordinato le indagini, il colonnello dei carabinieri Roberto D'Elia e il procuratore militare di La Spezia, Marco De Paoli.
3: La 16ª divisione, la Expira, secondo battaglione, 35esimo reggimento, è stato il reparto autore della strage di Sassari.
4: Leggo alcune dichiarazioni dell'ex imputato Egert, che purtroppo è deceduto 2 anni fa. Egli ha detto: la missione, quella di Sant'Anna, era contro i partigiani e non venivano dati ulteriori ordini. Si era detto di uccidere tutti questi gruppi, era come alla caccia, come ad una battuta di caccia.
3: Azioni partigiane contro l'SS e i reparti non erano state compiute, erano proprio delle azioni, io ritengo, finalizzate solo aventi uno scopo terroristico. Lo scopo era quello di incutere il terrore, di uccidere e massacrare proprio per incutere il terrore della popolazione.
0: La requisitoria del procuratore militare di La Spezia De Paulis è in pratica un duro attacco, un duro atto di accusa contro gli assassini. Il magistrato ricorda che per gli imputati la strage ormai era diventata abitudine.
5: La partecipazione ad operazioni militari di lotta antipartigiana come quella condotta a Sant'Anna non costituiva certo una novità per gli imputati, i quali erano già tutti avvezzi da tempo per la loro specifica esperienza maturata nelle precedenti campagne di guerra nell'est europeo a operare con quella criminale ferocia.
0: I 10 condannati per la strage di Sant'Anna di Sassema sono gli ex soldati tedeschi della 16ª divisione Panzergranadier dell'SS. Sono il tenente Karl Groppler, il luogotenente Georg Rauch, il sottotenente Gerhard Sommer, i sergenti Alfred Schonenberg, Ludwig Sontag, Alfred Concina, Hans Richter, Werner Bruss, Heinrich Schendel e il caporale Ludwig Göring. Il 14 gennaio 2007 il Tribunale Militare di La Spezia condanna all'ergastolo 10 imputati anche per l'eccidio di Mazzabotto Montesole. Sono Paul Albert, aiutante maggiore di Walter Reder, il sergente comandante di plotone Joseph Baumann, il maresciallo dell'SS Hubert Bickler, i sergenti Reutmer, Max Schneider, Heinz Fritz Träger, Georg Wack, Helmut Wolf, il maresciallo capo Adolf Schneider, il soldato Kurt Spieler.

0: Marco De Paulis, il procuratore generale militare di Aspetta, conserva un ricordo indelebile di queste inchieste sulle stragi nazifasciste del 44.
1: Credo che con la storia ci misuriamo tutti, ecco, tutti quelli che svolgono questo lavoro. Sicuramente occupandosi di fatti molto datati nel tempo, di un tale rilievo, si fa ingresso sicuramente nella storia con la S maiuscola, come lei ha detto. Certamente è un'esperienza molto, molto, molto forte. Rimane unica, rimane indelebile in tutti coloro che si occupano di queste cose, quindi sia per noi giudici, sia per la polizia, che i carabinieri che svolgono l'indagine. Ecco, è un'esperienza sicuramente molto, molto forte. È una responsabilità che noi ci portiamo perché rappresentiamo ora una istituzione che 50 anni fa non ha svolto correttamente il proprio ruolo, e quindi c'è questo debito morale nei confronti di chi ha per tanti anni sofferto in silenzio, inascoltato. Quello è purtroppo il punto dolente, diciamo, la situazione di legittimità che poi ha dato origine appunto a questa situazione che si è protratta per così tanto tempo. Quindi certamente quello costituisce il debito, l'inizio del debito morale che ho definito prima in quel modo.
0: Piera Sömer, uno degli imputati, era stato intervistato anni fa dal collega della televisione tedesca Udo Gumpel.
2: Mi scusi se la disturbiamo, signor Sommer. Siamo della televisione. Vorremmo chiederle qualcosa che si riferisce al suo passato, a quando lei faceva parte della 16ª divisione corazzata delle SS. Ne faceva parte, vero?
3: Sì, è vero.
2: E lei era anche il comandante del secondo battaglione, vero?
3: Come fa lei a saperlo?
2: Abbiamo guardato i documenti della Wehrmacht e naturalmente delle SS. Ma è vero o no?
3: Sì, è vero.
2: A questo punto il giornalista chiese a Sommer che cosa ricordava della strage di Sant'Anna di Stazzema e la risposta fu agghiacciante.
3: Per me quell'epoca appartiene ormai al passato. Io non ho nulla da rimproverarmi al riguardo. Ho la coscienza assolutamente a posto e ora non ho voglia di sapere altro di quella faccenda.
0: Quella fotografia di bambini che corrono e ridono senza preoccuparsi delle cose del mondo conserva ancora oggi il senso della storia e della memoria, ancora oggi dopo che il tempo è passato, scriveva un giorno Cesare Pavese. E la guerra so che tutti se un giorno finisse dovrebbero chiedersi: e dei caduti che facciamo? Perché sono morti? Io non saprei cosa rispondere, non adesso almeno, e non mi pare che gli altri lo sappiano, poiché lo sanno unicamente i morti. Soltanto per loro la guerra è finita davvero.
4: Il lato oscuro della verità.
5: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

0: Sono le 16 e 2 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Giornata temporalesca su buona parte del paese a causa del passaggio di un fronte instabile. Nel corso del pomeriggio rovesci e temporali interesseranno principalmente il nord, l'Umbria e le regioni adriatiche, colpendo spesso anche le aree pianeggianti. Qualche disturbo anche sui settori interni del sud, meglio altrove. In serata e nella prossima notte residua attività temporalesca al nord-est e al centro, specie sul versante adriatico. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli come sempre sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è

0: Sono le 16 e 31 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Giornata temporalesca su buona parte del paese a causa del passaggio di un fronte instabile. Nel corso del pomeriggio rovesci e temporali interesseranno principalmente il nord, l'Umbria e le regioni adriatiche, colpendo spesso anche le aree pianeggianti. Qualche disturbo anche sui settori interni del sud, meglio altrove. In serata e nella prossima notte residua attività temporalesca al nord-est e al centro, specie sul versante adriatico. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli come sempre sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

0: Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.
1: Sono le 16 e 59 minuti.
0: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.
2: Delitto e castigo. Storie di chi ha sbagliato e ha trovato la forza di ricominciare. Il racconto di vite spezzate e poi ricucite, di errori che diventano lezioni, di silenzi che si trasformano in parole. Un programma di Max Rigano e Angelo Iuri Aparo. Delitto e castigo, perché ogni storia merita una seconda possibilità.
3: Buonasera a tutti, bentornati a Giornale Radio e a Delitto e Castigo, qui dove noi facciamo e tentiamo di fare una libera informazione. Ci chiamiamo appunto Giornale Radio, la radio libera di informare. Come sempre al mio fianco il professore Iuri Aparo.
4: Benvenuto. Buonasera.
3: E questa sera è tornato a trovarci Antonio Tango. Benvenuto Antonio.
5: Buonasera a tutti.
3: Allora Antonio, lo ricordo, è stato detenuto per oltre 28 anni per una serie di reati che non lo hanno visto protagonista tuttavia come assassino. Non ha mai ucciso nessuno, però ha compiuto una serie di reati tra cui molte rapine, e questa è stata una delle concause che ha prodotto poi una pena così lunga. Ha scontato per intero la sua pena, oggi è un uomo libero, pienamente riabilitato, lavora, ha una famiglia e un figlio con cui ha un rapporto meraviglioso e di cui lui ci ha lungamente raccontato la felicità di vederlo crescere bene. Questa sera abbiamo deciso di tornare su un tema che abbiamo lambito nelle scorse puntate, cioè il tema di che cosa dovrebbe essere oggi il carcere. Cioè la domanda che ci vogliamo porre è se possiamo pensare ad un radicale cambiamento del carcere in cui si esca dall'idea dell'isolamento e si pensi invece ad un carcere che, come lo ha definito Luigi Pagano, ex direttore del carcere di San Vittore ma anche del carcere dell'Asinara, ha detto non dovrebbe più avere delle grandi mura che separino coloro i quali vivono all'interno del carcere da coloro i quali sono fuori dal carcere. Bisognerebbe pensare ad un carcere orizzontale, ad un carcere in cui coloro i quali vivono al loro interno abbiano modo di poter costruire una rinnovata identità fatta di coscienza e consapevolezza attraverso la relazione col mondo esterno. Di questo abbiamo lungamente parlato con il professor Aparo, che ha posizioni anche su questo molto interessanti, in parte convergenti con quello che ci ha detto Luigi Pagano, in parte divergenti, ma insomma lo elaboreremo questa sera. Un tema che voglio porre quest'oggi è quello di conseguenza di provare ad aprirci al mondo della comunicazione, al mondo del giornalismo. E per fare questo ho chiesto di partecipare alla nostra trasmissione in collegamento un volto ed una voce nota di Giornale Radio, ovvero quella di Luca Telese, che qui conduce una trasmissione tutti i giorni da lunedì al sabato che è L'attimo fuggente. Benvenuto Luca.
6: Ciao, buongiorno.
3: Allora Luca, senti, stavo appunto raccontando che nella nostra trasmissione con il professor Iuri Aparo, che lavora nelle carceri italiane da 47 anni, ha cominciato a supportare per conto del Ministero della Giustizia e indagare il, diciamo, ruolo che le Brigate Rosse hanno avuto nelle nostre carceri e soprattutto fuori dal carcere. Poi oggi, negli ultimi 28 anni, ha costituito un gruppo che si chiama il Gruppo della Trasgressione, dove lui mette attorno ad un tavolo dentro le carceri soprattutto i detenuti al 41 bis, detenuti che hanno commesso reati gravissimi, e li fa confrontare con i familiari vittime di reati, e all'interno di questi tavoli ci sono poi anche psicologi tirocinanti, quindi studenti tirocinanti che vogliono diventare psicologi. Quindi ha posto in essere un'esperienza decisamente originale. Allora, io voglio leggerti molto rapidamente uno scritto che alcuni detenuti del carcere, uno dei quali è qua presente, si chiama Antonio Tango, che ha finito di scontare la sua pena, lo raccontavo prima, ed è un uomo completamente libero, hanno scritto uno scritto in cui sostanzialmente loro hanno immaginato che il governo abbia deciso di far fronte alla crisi e al sovraffollamento delle carceri varando in seduta straordinaria un decreto di indulto di 5 anni e ponendo l'accento, hanno scritto in questo, diciamo così, ipotetico documento, l'accento sull'importanza di un provvedimento che però loro non accettano. E scrivono così in questo documento: una situazione così drammatica è tale per cui il personale di polizia è insufficiente e in piena crisi e quindi dobbiamo con urgenza risanare le nostre carceri con l'assunzione di 7.000 agenti e l'apertura di 11 nuove carceri, perché l'ampliamento e la ristrutturazione di oltre 30 edifici si rende necessaria, perché questo è intollerabilmente in contrasto con le regole civili. E sostanzialmente loro dicono: che senso ha liberare il corpo se la mente è in gabbia? Noi denunciamo il governo e le istituzioni per la mancata applicazione dei nostri diritti di essere uomini. È dovere del governo favorire l'evoluzione del cittadino, non la regressione. E con questo provvedimento il governo agisce in modo autoritario, riduce cioè la questione alla liberazione del solo corpo e ignora il fatto che in questo modo non si fa altro che favorire la nostra regressione. È un documento molto più lungo, però la cosa importante è che in questo documento immaginario Antonio Tango, che ha contribuito a scriverlo, ci racconta un'idea di carcere che a tutt'oggi, anziché essere un carcere orizzontale che si apre alla società civile e che aiuta i detenuti a integrarsi e a avere la possibilità di rinnovare la propria coscienza, si trova invece costretta molto spesso ad essere isolata all'interno del carcere e a non vivere un processo di riabilitazione che il professor Aparo, con questo gruppo della trasgressione, negli ultimi 28 anni ha provato a cambiare, ma è una voce, insomma, che dal sen fuggita, che in questo momento canta da sola. Io vorrei il tuo parere su un'idea di carcere diverso rispetto a quello odierno. Saresti favorevole ad un cambiamento radicale del carcere in cui l'isolamento dei carcerati fosse superato?
6: Non lo so se i tempi sono maturi. Il carcere che io conosco, il carcere italiano, è un orrore, repressione, degrado, umiliazione, salvo alcune piccole eccezioni. Ho lavorato per tanto tempo, tanti anni, sono stato a Rebibbia, quindi non ho dubbio che quel modello è il degrado di un modello vecchio. Non sono convinto, questa è forse una mia, non sono convinto di quelli che sostengono, come Luigi Manconi, che il carcere non debba più esistere. Non lo credo. Diciamo, fra questo estremo, il carcere non esiste più, non deve esistere più, non ha senso, e la pratica del carcere degradato e putrescente, esiste qualcosa in mezzo. Per esempio, a Opera ho visto un modello di carcere sostenibile, a Opera ho visto, mi ricordo che andai per girare un documentario e trovai i legni delle navi di Ustica, e poi il direttore del carcere mi raccontò che quei legni servivano per un progetto ebanistico in cui degli utai venivano pagati tra l'altro da associazioni civili. Tuttora esiste questo progetto, a insegnare ai detenuti a costruire degli strumenti musicali. Questi strumenti poi, per una parte, renderli particolari, venivano costruiti con i legni dei naufragi di Lampedusa e di altri luoghi in cui i migranti affondavano, ed erano, come dire, un circolo perfetto. Insegnavano un mestiere, questi strumenti si vendevano e si sono venduti a peso d'oro. Quindi fra la soluzione carcere sovraffollato, incivile, insostenibile e niente carcere, esistono anche degli strumenti di carcere efficienti, diciamo umani, se così si può dire, almeno a dimensione umana.
3: Luca, tra i protagonisti del progetto che tu hai raccontato c'è proprio il professor Aparo che opera, che lavora all'interno del carcere di Opera. Io lì l'ho conosciuto 13 anni fa, quando il direttore del carcere era Giacinto Siciliano. Professore, vuole commentare quello che ha appena detto Luca Talese?
4: Ho sentito quello che ha detto, sono d'accordo al millimetro, semplicemente al millimetro. Devo fare una puntualizzazione veloce per il nostro buon nome. I familiari delle vittime che partecipano al tavolo del gruppo della trasgressione non si siedono con detenuti in 41 bis, si siedono con detenuti in alta sicurezza. Senza entrare nei dettagli, sono AS3, quelli del 41 bis non di fatto rimangono comunque isolati e si sono convertiti in detenuti che sono in alta sicurezza 1, non 3. Invece quelli che vengono con me sono... Era una puntualizzazione indispensabile perché sennò diciamo delle cose inopportune. Per quanto riguarda quello che ha detto Luca Talese, questa è una mia problematica che mi porto da decenni appresso, quindi a me la domanda il carcere deve esistere o non esistere pare una domanda inopportuna e che addirittura porta fuori strada. L'idea è il carcere cosa deve fare, cioè ci si deve chiedere cosa è la delinquenza, come nasce la delinquenza, quale risposta le istituzioni possono dare alla delinquenza. E per il momento non aggiungo altro perché preferisco che siano altri a parlare. Per quanto riguarda il carcere, dunque, la questione non è eliminarlo o tenerlo, la questione è come renderlo utile, perché comunque l'istituzione, sia essa il carcere, la scuola o qualsiasi altra, ha come scopo, in linea con quello che dice la Costituzione, di difendere la libertà del cittadino, di curarla, coltivarla. Bene, le istituzioni, il carcere, una volta che è stato affermato e ratificato che una persona ha commesso dei reati e che quindi non ha un senso di responsabilità utile verso la collettività, il carcere e le istituzioni in genere cosa devono fare? Questa persona, quindi per me la domanda cruciale, ecco, lasciamela dire, la domanda crucialissima è: colui che ha commesso reati deve capirlo per i fattacci suoi sulla base della punizione, come evolversi, oppure l'istituzione può fare qualcosa per indicargli la strada?
3: Ecco Luca, ti pongo alla tua attenzione il fatto che il professore, abbiamo fatto mai tante puntate, ha spesso sottolineato il fatto che non c'è, e lo sta cercando di fare lui, ricerca su come inizia la devianza, su quali sono diciamo le condizioni iniziali che ne facilita in qualche modo la discesa per molti di coloro i quali poi entrano nel mondo della devianza, e non vengono neppure descritte le trame di libertà, cioè come poi si possa uscire dalla devianza. Lo dico a te perché tu sei anche direttore di un giornale, per cui sottopongo alla tua attenzione e alla tua valutazione il fatto che in Italia ad oggi non si sia fatta ricerca sulle cause che producono la devianza, che forse potrebbe aiutare anche ad avere un contenimento della spesa per lo Stato al fine di contrastare questo genere di fenomenologia. Lascio a te una prima considerazione su questo e su quello che ha detto il prof.
6: No, ma assolutamente condivido quello che ha detto il professore. Ogni approccio ideologico, chiunque conosce il mondo carcere anche non in maniera approfondita ma dal vivo come accade a me, capisce che ogni approccio ideologico nel carcere non vale, non esiste. Sono stato in carceri minorili in cui si provava, penso per esempio a Cagliari, in ogni modo con grande generosità da parte degli operatori carcerari veramente di recuperare e tutelare dei ragazzi che ispiravano soltanto simpatia per come li vedi maciullati nell'ingranaggio della repressione. Tuttavia non è neanche possibile immaginare che ci sia uno strumento, una bacchetta magica per cui noi con qualche studio arriviamo per palingenesi a cancellare la devianza. Mi sembra topico, siccome non è questo ciò che intendevate, la domanda è come si può cambiare proprio l'idea delle pene, l'apparato delle pene, l'apparato della cosiddetta riabilitazione del detenuto. Ho visto detenuti che avevo conosciuto in carcere integrarsi come bibliotecari, come centralinisti, e diventare veramente uomini nuovi nel loro piccolo, anche in questo sistema così malfunzionante. Quindi la domanda è come cambia il nostro apparato delle pene e come si slega l'idea del carcere dal congegno omicidiale dell'opinione pubblica che si nasconde dietro al concetto salvifico buttiamo la chiave, spesso non capendo che questa è la soluzione peggiore.
3: Luca, prima di congedarti voglio farti parlare un attimo con un ex detenuto che è qui presente, Antonio Tango. Antonio Tango ha fatto 28 anni di carcere, quindi il carcere lo conosce molto bene. Antonio, vorrei che tu parlassi con Luca Telese, partendo innanzitutto dal racconto della tua esperienza del carcere e se la tua esperienza ti ha portato a conoscere un mondo del carcere che si è trasformato attorno a te e dentro di te quando tu hai cominciato a cambiare attraverso l'ausilio del gruppo della trasgressione in cui hai conosciuto il professore.
5: Allora, vorrei unirmi a quello che sto sentendo fino adesso, detto da appunto dal giornalista e dal dottor Raparo. Il carcere serve, prima di tutto. È veramente un'utopia pensare che il carcere non ci deve essere, perché io dovevo essere fermato, perché se non venivo fermato continuavo a fare reati a strafottere. Per me il problema non sussiste nel carcere, ma sussiste perché se ci fermiamo solo al pensiero che il carcere sia il problema e non chi dirige il carcere o le istituzioni, allora inseguiamo il gatto che si vuole mangiare la coda, non arriviamo da nessuna parte. Il carcere serve perché io devo essere fermato, però se tu a me, che è giusto che mi devi fermare, mi tieni in carcere dentro una cella e mi tratti non come un essere umano, come un numero con disprezzo, e non mi fai comprendere dove io ho commesso, diciamo, tale mancanza, o perché io sono sempre arrabbiato, o perché ho scelto come valore della devianza. Se tu non mi fai comprendere questo, io a posto di evolvermi, di comprendere, io vado indietro, rimango fossilizzato in quei pensieri che io ritenevo fare una... Io quando andavo a fare rapine dico vado a lavorare. Perciò dentro la mia testa c'è qualche cosa che vedo, dei valori che sono proprio stravolti. Se tu, governo, come lo dice la Costituzione, devi evolvere il mio pensiero per farmi diventare un uomo, un cittadino, automaticamente mi devi far comprendere questo. Il carcere è come l'ospedale. Se io mi ammalo, i dottori cosa fanno? Cercano di capire qual è il mio male. Non è che mi tengono in una stanza e mi danno dei palliativi, dei medicinali, dicono non ti preoccupare che questo, con questo curerai, che invece non risolvono niente. Allora il problema essenziale, secondo me, è che l'istituzione o il governo, che è deputata a farmi evolvere e non farmi regredire all'età della pietra, deve far sì che io comprenda i valori e perché io ho questo tipo di pensiero, perché sono arrabbiato.
4: Ma io ho bisogno di puntualizzare con un atto di presunzione, perdonami, che lui si è fatto 28 anni di carcere, ma si è fatto anche 18 anni di gruppo della trasgressione. E quello che lui sta dicendo io lo metterei su una bandiera e lo farei leggere.
3: Luca, tra l'altro devi sapere che Antonio ha la terza media, ma ha acquisito, frequentando ambienti, diciamo, psicoterapici e culturalmente elevati, una proprietà di linguaggio che sembra quella di un professore. Io spesso ironizzo con lui perché lo conosco da tanti anni. Vorrei un tuo giudizio su quello che ha detto proprio Antonio, no? Da ex detenuto.
6: e sottoscrivo dalla prima all'ultima parola sia lo spirito, sia il senso, sia il riassunto folgorante di questa esperienza di vita. È veramente la laurea del carcere, in alcuni casi esiste e ne abbiamo di fronte un esempio.
3: Grazie Luca, grazie molto del tuo contributo. Allora, grazie ancora Luca. Allora, ragazzi, mi sembra che sia venuto fuori qualcosa di importante. Peter, volevo far sentire, prendere un contributo da un film che è sono Le ali della libertà. In questo film, ad un certo punto, un film famoso con Tim Robbins e con Morgan Freeman. Ora, in questo film sostanzialmente c'è un momento in cui si parla del tema della istituzionalizzazione dei detenuti. Tim Robbins nel film interpreta la parte di un ex direttore di banca, si chiama Andy Dufresne, accusato di aver ucciso la moglie e il suo amante. Incarcerato nel carcere di massima sicurezza di Shawshank, Andy incontra un altro ergastolano, Alice Boy Redding, interpretato da Morgan Freeman. I due diventano amici e a un certo punto Andy scopre che l'autore dell'omicidio di sua moglie è in carcere, ma ciò malgrado non viene liberato. Allora, vi faccio sentire questo momento, questo dialogo tra detenuti in cui i due protagonisti si parlano e pongono il tema della istituzionalizzazione del detenuto. E poi voglio subito un commento da parte di Antonio. Vai, Peter.
7: È strano quello che è successo, non riesco a capire.
8: Quel vecchio caprone gli è andato in pappa il cervello, ecco che è successo.
9: Senti, Heywood, adesso falla finita.
10: Mi hanno detto che ti sei cacato nelle mutande.
8: Vaffanculo.
9: Allora, vuoi darci un taglio? Brooks non è impazzito. È solo istituzionalizzato.
8: Istituzionalizzami questo cazzo.
9: Quell'uomo è stato qui dentro 50 anni, Heywood. 50 anni. Questo è tutto il suo mondo. Qui dentro lui è un uomo importante. È uno dei più istruiti. Fuori non è niente. È soltanto un vecchio stanco, inutile e pieno di acciacchi. Forse non gli darebbero neanche la tessera della biblioteca. Hai afferrato il concetto?
11: Credo che tu stia dicendo un sacco di stronzate.
9: Credi pure quello che ti pare, Floyd. Ma io dico che queste mura sono strane. Prima le odi, poi ci fai l'abitudine. E se passa abbastanza tempo, non riesci più a farne a meno. Sei istituzionalizzato.
12: Col cazzo, io non diventerò mai così.
13: Davvero? Dillo quando sarai rimasto qui a lungo quanto Brooks.
9: È proprio così. È la tua vita che vogliono, ed è la tua vita che si prendono.
3: Antonio, mi commenti questo brano? Cioè l'istituzionalizzazione, l'abitudine a stare chiusi a un certo punto dentro mura altissime condizionano la vita, persino il concetto di libertà dell'individuo. Voglio farlo raccontare a te. Però.
5: La confermo perché una parte di me odiava, è logico che odia il carcere, però dall'altra parte di me, io quando ero in carcere mi sentivo a casa, cioè mi sentivo in un ambiente protetto, più protetto ancora di quando ero fuori, tra virgolette, perché lì avevo una posizione, ero riconosciuto ed ero con tutte persone che io non mi sentivo fuori posto confronto al mondo, diciamo, esterno. Perciò mi sentivo a casa, era come se ero in famiglia. Questo è vero ed è questa la problematicità, però, come dicevo prima, è un'istituzionalizzazione della mente che ti rende prigioniero, come ti rende prigioniero il fatto di essere incazzato, arrabbiato e che ti vuoi vendicare su tutti. È una prigione dentro la prigione della mente, e questa è una cosa spaventosa, perché è impensabile che io mi debba diciamo sentire a casa dentro quattro mura. È una cosa fuori da, diciamo, anomala proprio.
3: Allora, mi pare che abbiamo esaurito il nostro tempo, ci rimane un minuto, prof. In questo minuto vogliamo provare a fare un brevissimo commento, poi ci torniamo nella seconda parte, su quello che ha detto, no? Su questo tema, quello dell'istituzionalizzazione, il sentirsi protetti paradossalmente una volta che si è in carcere, per chi è detenuto. Un rapporto particolare.
4: Il carcere funziona, cerca di funzionare riducendo al silenzio, eliminando il disturbo. L'essere umano, per vivere con gli altri esseri umani, ha bisogno di funzionare, di comunicare con gli altri e all'occorrenza di disturbare. L'essere umano non ha bisogno di obbedire, ha bisogno di costruire. Il carcere non è in questo momento storico equipaggiato per stimolare alla costruzione, ma è equipaggiato per dire alle persone che tiene dentro: tu hai sbagliato, quindi io ti proibisco di agire, pensaci, e sulla base della sofferenza che provi adesso, in seguito dovrai imparare per i fatti tuoi a non commettere lo stesso errore. Non è questo il sistema per diventare cittadini.
3: Pubblicità e poi rientriamo in studio.
1: Sono le 17 e 25 minuti.
0: Radio Podcast, il meteo.
14: Giornata temporalesca su buona parte del paese a causa del passaggio di un fronte instabile. Nel corso del pomeriggio rovesci e temporali interesseranno principalmente il nord, l'Umbria e le regioni adriatiche, colpendo spesso anche le aree pianeggianti. Qualche disturbo anche sui settori interni del sud, meglio altrove. In serata e nella prossima notte residua attività temporalesca al nord-est e al centro, specie sul versante adriatico. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli come sempre sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
0: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate la piattaforma web radiopodcast.fm. Delitto e castigo. Storie di chi ha sbagliato e ha trovato la forza di ricominciare. Il racconto di vite spezzate e poi ricucite, di errori che diventano lezioni, di silenzi che si trasformano in parole. Un programma di Max Rigano e Angelo Iuri Aparo. Delitto e castigo. Perché ogni storia merita una seconda possibilità.
3: Bentornati, bentornati a Delitto e Castigo qui su Giornale Radio, la radio libera di informare. Abbiamo un nuovo collegamento, un altro collega giornalista che ringrazio per la sua presenza, Peter Gomez. Benvenuto Peter, direttore del fattocotidiano.it.
15: Buonasera, buongiorno a tutti voi.
3: Buonasera, buonasera Peter. Allora, anche a te pongo la stessa domanda. Noi abbiamo qua in studio il professore Iuri Aparo e un ex detenuto, Antonio Tango, con cui voglio farti parlare tra un minuto. La prima domanda che ti pongo però è: tu ritieni opportuno che l'idea del carcere così come concepita oggi venga modificato arrivando ad avere un carcere più orizzontale, cioè dando la possibilità ai detenuti di integrarsi nella relazione con coloro i quali sono fuori per permettere la loro evoluzione?
15: Io credo che la chiave sia il lavoro, e cioè abbiamo anche delle esperienze, voglio dire, all'estero. È molto interessante quello che accade in Germania, dove praticamente tutti i detenuti lavorano, hanno un reddito, eccetera eccetera. Io credo che la chiave fondamentale sia il lavoro, esterno o interno, organizzate secondo le possibilità. L'altra chiave è una chiave che passa, premesso che io sarei per l'abolizione delle carceri se fosse possibile, chiave passa assolutamente per l'edilizia carceraria. Noi abbiamo una situazione di edilizia carceraria in Italia che fa scandalo, di cui non si è mai occupato nessuno, carceri vecchie che sono criminogene per conto loro. È evidente, io credo che la chiave vera sia il lavoro. Io poi ho delle piccole esperienze in un lontano passato, ho partecipato a corsi di scrittura creativa, ho incontrato molti detenuti, ma io credo che buona parte di quello che bisogna fare passi da lì, ovviamente. Poi parliamo dei rieducatori, parliamo di tante altre cose, però io renderei il lavoro, non dico obbligatorio, ma dare, oggi non c'è la possibilità per i detenuti di lavorare, lo possono fare solo dei gruppi molto piccoli. Io so che a Opera, per esempio, qualche anno fa c'erano dei detenuti, se non sbaglio, che producevano dei lampioni, lampade, eccetera, producendo anche un reddito, ma sono esperienze molto piccole.
3: Professore.
4: Certo, è vero, la questione problematica sulla quale confrontarsi è quella del carcere sì, carcere no, cioè nel nostro mondo possiamo fare a meno di qualcosa che abbia le caratteristiche del carcere, e cioè qualcosa che toglie la libertà alla persona per promuovere una diversa idea di libertà nella stessa persona. Cioè, dal mio punto di vista non è possibile in questo momento storico una società senza carcere, perché non ci sono dubbi sul fatto che molte persone non fanno buon uso della propria libertà. Per cui la mia sintesi del carcere, il carcere, ovvero sia la pena e tutto l'apparato, insomma, della giustizia, ti tolgono la libertà che la scuola e che l'ambiente non ha saputo educarti a vivere, perché vuole con te costruire una nuova idea di libertà, che è quella libertà che ti permette di vivere in mezzo agli altri. Quindi dal mio punto di vista, e spero di esprimere bene il concetto, dal mio punto di vista non è possibile eliminare qualcosa che ti ricordi che tu stai usando male la tua libertà, ma è indispensabile che chi ti dice che stai usando male la tua libertà ti deve istruire, non solo nel senso dell'informazione aritmetica, ma soprattutto nel senso dell'informazione emotiva. Cioè la persona deve essere guidata, accompagnata a sviluppare un diverso concetto di libertà e di responsabilità per stare con gli altri.
3: Peter, quando tu hai fatto il laboratorio di scrittura creativa ad Opera, hai dato un contributo anche di natura emotiva ai detenuti? La tua relazione con loro si è improntata anche ad uno scambio emotivo?
15: Ma assolutamente sì, è ovvio, ero con delle persone, poi molte di loro le ho riviste quando hanno scontato la loro pena fuori dal carcere, in una serie di iniziative, ti parlo di molti, molti anni fa. Ma al di là della questione emotiva, che è assolutamente fondamentale, io farei una differenziazione tra molti detenuti. Allora, c'è una parte dei detenuti che hanno sbagliato nella loro vita, beh, sicuramente per delle condizioni sociali, oppure delle condizioni oggettive dovute da delle dipendenze, la droga conta molto, eccetera. A tutti questi bisogna dare un'alternativa pratica, anche per c'è chi delinque per vivere, voglio dire, è innegabile questa cosa, e quindi l'alternativa dal punto di vista lavorativo è una cosa molto importante. Poi ci sono dei detenuti particolari che non hanno avuto altra scelta nella loro... Te la dico così, se tu sei figlio, vieni da una famiglia di mafia, è molto difficile che tu non sia un mafioso durante la tua vita, perché vieni educato proprio in quella maniera. Ci sono delle eccezioni, ne parliamo, eccetera, eccetera. E allora lì la cosa è molto più complicata. Io ho visto detenuti condannati per reati associativi molto gravi, che poi all'interno delle carceri studiavano, si sono laureati, eccetera, però io non sono sicuro che per quei detenuti il percorso che hanno fatto, le lauree, eccetera, abbiano permesso loro di uscire fuori dall'ambiente in cui erano cresciuti, perché nel momento in cui anche fossero usciti avevano dei doveri rispetto, tra virgolette, rispetto ai loro cari, rispetto a coloro i quali li avevano educati, rispetto al modello che avevano ricevuto. Poi ci sono degli altri detenuti che in Italia in realtà sono totalmente residuali, quello 0,8% rappresentano i colletti bianchi, che non hanno bisogno di essere rieducati. O meglio, vanno rieducati, perché il carcere ha questo scopo, ma la verità è che un grande industriale, un politico, insomma quei pochi che ci sono, perché come sapete il carcere per loro non esiste, anche in caso di condanna, il carcere per loro dovrebbe avere una funzione preventiva. Cioè, so che se io, avendo avuto pure in mano tutti gli strumenti culturali, societari, educativi, per cercare di comportarmi bene mi sono comportato male, io so che rischio, cosa che in Italia non avviene. Insomma, è inutile girarci intorno, in Italia c'è una giustizia per i poveri e una per i ricchi.
3: Allora, senti, Peter, proprio perché voglio andare a chiudere, perché so che hai molti impegni, voglio farti sentire un attimo Antonio. Antonio, hai sentito quello che ha detto Peter Gomez?
16: Sì.
3: Tu poco fa dicevi, io quando facevo i reati e andavo a fare le rapine, per me quello era il lavoro. Io uscivo di casa e dicevo vado a lavorare e vado a fare le rapine. Hai sentito cosa ha detto Peter? Lui dice se invece noi aiutassimo i detenuti implementando nel modello carcerario l'idea che si possa lavorare per guadagnare, per vivere in maniera dignitosa e onesta, questo aiuterebbe anche ad una idea diversa di carcere, no? Cosa ne pensi?
16: Allora, il fatto del lavoro a un lato ha ragione, però dico da un lato, perché il fatto che lavorando ho una funzione, un senso di responsabilità, e questo ci sta, però il solo lavoro o anche la sola istruzione, come lui ha specificato, dicendo appunto di persone che sono figli di mafiosi, anche con la laurea e tutto quanto, poi è difficile che possano modificare il loro aspetto. Ecco, su questo io non sono d'accordo, perché sia anche lo studio o il lavoro, se non viene accompagnato da una figura che per te sia credibile e che tu riacquisti fiducia in quella persona, che poi quella persona, un momento che tu acquisti credibilità con l'adulto, perché tu in realtà non sei ancora adulto, tu puoi lavorare, puoi prenderti 300 aure, ma tu rimani un bambino infantile che appena una cosa non ti viene fatta, fai bordello per attirare la tua l'attenzione e fai casino dando la colpa agli altri. Il discorso è che se non si crea un rapporto di fiducia tra un adulto che ti permette di crescere, diventare adulto anche tu, il solo lavoro, il solo studio non si arriva da nessuna parte. Per far sì che figlio di mafioso non è che rinneghi, ma che comprenda che suo padre è una persona imperfetta che aveva dei problemi, finché lui non riconosce questo, lui non potrà mai crescere. Come io, che mio padre mi ha detto che ero uno scemo, che ero un deficiente ed ero arrabbiato, però io assecondavo quella sua cosa, ho assecondato quella e mi sono fatto 20-30 anni di carcere. Per 40 anni ho vissuto questo. Io adesso mio padre gli voglio bene, perché comprendo che per me mio padre, che all'epoca doveva essere la mia guida, il mio punto di riferimento, quello che mi doveva aiutare a diventare adulto, aveva le sue debolezze, le sue imperfezioni, quando per me era un dio. Se io adesso riconosco la sua imperfezione, come riconosco anche la mia, però io adesso sono padre di mio figlio e mio figlio è un cittadino a tutti gli effetti e ho di un ottimo rapporto. È tutta una questione di creare una simbiosi di credibilità che può creare un legame. Se non c'è questo, non andiamo a nessuna parte.
3: Peter, ti invito, se vuoi magari un giorno, a venire in trasmissione a parlare con noi, anche con Antonio. Ti chiedo però un giudizio sintetico su quello che hai appena ascoltato.
15: No, io sono totalmente d'accordo, cioè il lavoro è solo, e lo studio sono esclusivamente una parte, lo dicevamo prima, poi ci deve essere una crescita personale, e poi allora bisognerebbe fare un discorso serio su come sono organizzate le carceri, perché questo appunto, se tu hai bisogno delle figure di riferimento, le figure di riferimento in alcune carceri ci sono, ma sono poche, non sono bastanti, e quindi cioè, la verità è che la politica di tutti i colori ha considerato i carceri semplicemente una discarica della società, perché in carcere non ci finivano loro. Punto. E quindi, dato che non ci finivano loro, li allontaniamo, li teniamo fuori e ci evitiamo un problema. E finché stanno dentro, o per il periodo in cui stanno dentro, almeno non ci daranno dei problemi. Investire nel sistema carcerario, che non è solo l'edilizia, vuol dire fare un investimento sulla società, e questo abbiamo deciso di non farlo in Italia, in altri paesi è stato fatto.
4: Sì, in effetti quello che io rilevo dal discorso di Antonio, che da 18 anni è un componente del gruppo della trasgressione, riguarda il fatto che il lavoro è importante e nella migliore delle ipotesi il lavoro ti fa sentire che sei una persona con una funzione. Ma quello che lui dice in buona sostanza è che lui ha avuto accesso ai primi reati magari anche in conseguenza della sua povertà, ma nel reato poi ci si rimane dentro in conseguenza di quello che la persona sente nei confronti dell'autorità, cioè nei confronti di quelle guide verso le quali, invece di vivere un senso di gratitudine e di stima, vive un senso di odio e di rancore. Quindi tendenzialmente quello che Antonio, che si è fatto poco meno di 30 anni di galera e che ha commesso non so che numero di reati, ma certamente molti di più di quelli per cui è stato condannato, lui però poi, da quando ci conosciamo, ben capito che alla base dei suoi reati non c'è principalmente il fatto che era povero, non c'è principalmente il fatto che era senza lavoro, ma c'è principalmente il fatto che per lui nulla di quello che incontrava per la strada avesse valore, perché non avevano valore le sue guide e perché tutte le volte che è entrato in carcere, cioè numerose volte, quello che trovava in carcere non erano delle persone che a lui chiedevano di crescere, ma erano delle persone che a lui chiedevano di riconoscere che era un delinquente. Ma nessuno ha piacere di sentirsi un delinquente. Tutte le persone hanno bisogno di essere riconosciute come persone, e se questo riconoscimento non viene dall'autorità che tu vorresti, il riconoscimento te lo procuri a basso prezzo, facendo reati e facendoti ammirare dagli altri che fanno reati. Ecco, quindi questa è la cosa di cui a me farebbe piacere parlare. Comunque, se lei dovesse venire mai al gruppo della trasgressione, le stenderei un tappeto rosso.
3: Ah, Peter, quando
17: troviamo il modo di organizzare.
3: Perfetto, grazie molto Peter.
17: Grazie
3: davvero.
17: Arrivederci.
3: Ok, allora siamo in prossimità della conclusione della trasmissione. Io volevo a questo punto, come avete sentito, insomma, è una trasmissione ricca, pregna di significato. Chiedo a Peter, nostro regista, Peter Bescapè, di prendere il secondo brano, tratto sempre dal film Le ali della libertà. In questo caso è un brano di 30 secondi in cui i due protagonisti, Tim Robbins e Morgan Freeman, quindi Alain Dufresne e Red, si parlano e emerge uno dei temi che noi abbiamo trattato in trasmissione, cioè in qualche modo la possibilità di poter spiccare il volo, la famosa trama di libertà. Loro la definiscono dentro una frase che potete sentire tra un attimo.
18: Caro Red, se leggerai questa lettera vorrà dire che sei uscito. E se sei arrivato fin qui, forse hai voglia di andare un po' più lontano. Ricordi il nome della città, vero?
19: Zihuatanejo.
18: Mi servirebbe un uomo in gamba per aiutarmi nel mio progetto. Spero proprio che tu venga. C'è anche una scacchiera che ti aspetta. Ricorda, Red, la speranza è una cosa buona, forse la migliore delle cose. E le cose buone non muoiono mai. Spero che questa lettera ti trovi. E ti trovi bene. Il tuo amico Andy.
3: Ecco, il concetto di speranza, no? Trovo che sia molto importante. Antonio, la speranza quanto è contata per te?
16: La speranza è fondamentale. La speranza è quella spinta che io cercavo tante volte di soffocare, perché avevo anche paura, ma è quella, la speranza è la spinta e la fiaccola, quella che ti aiuta ad andare avanti, a crescere, ad affrontare qualsiasi avversione, anche contraria, che ti viene. Per me adesso la speranza è quella che Oggi come oggi posso dirmi di sentirmi, tra virgolette, uomo, perché so di aver toccato proprio
3: il
16: fondo dell'inferno più fondo. Però mi sento uomo perché ho avuto la forza di rialzarmi. La speranza è quella che mi ha fatto rialzarmi. Io quando la soffocavo piaceva stare sempre lì nel fondo, mi dava un po' la rassegnazione. La speranza è quella che ti fa vivere, quella che ti fa amare la vita.
3: Proprio nel film a un certo punto si dice o fai di tutto per vivere o fai di tutto per morire. No, e quindi chi vive il carcere, chi lo ha vissuto come te, o ha fatto di tutto per vivere o ha fatto di tutto per morire, cioè rischiava di essere soffocato dal carcere. Tu hai scelto la vita nel momento in cui hai accettato il confronto anche all'interno del gruppo della trasgressione.
16: A me mi piace pensare che questa, diciamo, speranza di scegliere la vita me l'ha trasmessa mio figlio. Il fatto che sì, perché muori, perché se tu... io ero talmente imprigionato in una cosa temporale, non so come si dice, scusate la mia ignoranza, che per me tutti i giorni erano uguali, ormai ero su quello, non avevo nessuna diciamo fantasia o progetto o qualsiasi altra cosa che mi poteva farmi sperare. Per me era tutta una cosa normale, era quotidiano, vivevo sempre quel loop, perciò o andavo a rubare, o andavo in galera, o facevo questo, o facevo quella. Ero solo limitato lì, perché la speranza è anche quella che ti fa soffrire, perché la speranza accende anche dentro di te
3: la consapevolezza di quello che...
16: Che sei e anche dei tuoi difetti, perciò i sensi di colpa, il fatto dell'impotenza. Però se io mi soffermavo a quello, non soffermavo il fatto che riconosco quello.
3: Però c'è una cosa molto bella che tu hai detto, Antonio. Prof, Antonio dice l'ancoraggio alla speranza, alla fine io lo trovo in mio figlio. Cioè l'elemento che ha determinato la mia voglia di cambiare è nato comunque da una figura di riferimento. In questo caso è stato quello di salvaguardare suo figlio da tutti i rischi che invece ha vissuto
4: sì,
3: lui.
4: Ma questo però, chiamarlo speranza, francamente penso che porti fuori strada. Io quando sento parlare di queste belle parole tipo speranza,
3: Mi
4: innervosisco, ma non poco, tanto mi innervosisco, perché la speranza, cioè, non so, ci sono persone che sperano di diventare ricche, ci sono persone che sperano che gli passi il cancro, ci sono persone che se ne vanno a Lourdes, eccetera. Ognuno sulla base di come vede il mondo spera delle cose diverse. Ci sono quelli che in questo momento, io conosco tantissime persone di 18 anni che sperano di diventare ricchi. E tantissime persone che sperano, che ne so, di morire a 130 anni. Quindi parlare della speranza, francamente, penso che porti fuori strada. Dal mio punto di vista, la speranza, quando Antonio dice spero, è semplicemente perché lui ha cambiato le attese nei confronti del futuro e nei confronti di se stesso. Quindi non è che suo figlio lo ha aiutato a sperare, suo figlio lo ha motivato a costruire l'idea di un padre diversa da quella che lui aveva in mente quando commetteva reati e si faceva di cocaina tutti i giorni. Uno che si fa di cocaina tutti i giorni, cosa spera? Spera che, non so, che gli arrivi un camion di cocaina, così non ha più bisogno di comprarla. Quindi allora, insomma, dal mio punto di vista si deve lavorare sugli occhiali con cui si guarda il mondo. La speranza poi uno se la amministra a seconda di come...
3: Il professor Amaro è inguaribilmente un illuminista, difficile ricondurlo all'idea della spiritualità. Allora facciamo una cosa, siccome vorrei chiudere questa trasmissione con un sorriso, Peter, ti posso chiedere di mandare la prima versione di Jailhouse Rock dei Blues Brothers, perché mi piace l'idea che dentro il concetto di carcere ci sia anche quello che aveva proposto Belushi, no? Un'idea di rock come capacità di cambiare. Vai.

0: mi piaceva chiudere la trasmissione con un po' di sano rock, che anche questo serve a lenire le ferite dell'anima in modo diverso, ma anche il rock ha il suo, la sua funzione. Il professore mi guarda con...
1: Allora, guarda che litighiamo, la
0: ma io lo faccio apposta perché provoco un po' il prof. Allora, vi ricordo che i contenuti di questa trasmissione sono, potete riascoltarli su www.giornaleradio.fm, che naturalmente questa trasmissione andrà in replica domani alle 20 e che poi noi ci riascolteremo la prossima settimana alle 19 sabato. Vi ricordo che i contenuti invece del gruppo della trasgressione, di tutto quello che in parte sentite anche dalle parole, avete sentito anche dalle parole di Antonio, lo ritrovate su www.trasgressione.net e su www.vocidalponte.it. Abbiamo finito, grazie professore.
1: Mi dispiace
0: professore.
1: Che abbiamo finito, perché io direi una cosa, la posso dire?
0: Dica.
1: La dico. Guarda, allora, quando della speranza parla il Papa, con tutto il rispetto, lui ne parla perché ha una strada chiara davanti a sé. Per cui dice, esiste Dio e esiste il bene e quindi bisogna sperare. Io invece so che l'uomo non è soltanto bene, per cui confidare nella speranza... Dal momento che l'uomo non è soltanto bene, richiede che sta benedetta speranza deve essere lavorata. Quindi lavoriamo sulla speranza.
2: Scusa, permettimi che sto giro non sono d'accordo con te, perché se abbiamo tirato fuori la speranza, l'abbiamo tirato fuori in un discorso dove... A partire dall'inizio del programma abbiamo parlato di determinate cose, perciò non è di una forma di speranza. Quando mi ha fatto la domanda sulla speranza, era inerente al film delle trame della libertà, che non è una speranza, come dicevi tu, il fatto di vincere o il fatto di lotto, è il fatto di non rassegnarsi, di lottare.
1: Ok, allora si deve dire la speranza di qualcosa, non si deve dire la speranza in generale.
2: Vabbè,
1: la
2: ma io sono ignorante, non sono colto come te.
1: E istruisciti.
2: Va bene.
0: Allora, grazie a tutti voi per averci seguiti, grazie ad Antonio Tango, grazie al professor Iuri Aparo, a sabato prossimo.

0: Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio. Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.fm.
1: Sono le 17 e 59 minuti.
0: Radio Podcast, il meteo.
2: Giornata temporalesca su buona parte del paese a causa del passaggio di un fronte instabile. Nel corso del pomeriggio rovesci e temporali interesseranno principalmente il nord, l'Umbria e le regioni

0: adriatiche, colpendo spesso anche le aree pianeggianti. Qualche disturbo anche sui settori interni del sud, meglio altrove. In serata e nella prossima notte, residua attività temporalesca al nord-est e al centro, specie sul versante adriatico. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli, come sempre, sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende, ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle

0: Sono le 18 e 29 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Giornata temporalesca su buona parte del paese a causa del passaggio di un fronte instabile. Nel corso del pomeriggio rovesci e temporali interesseranno principalmente il nord, l'Umbria e le regioni adriatiche, colpendo spesso anche le aree pianeggianti. Qualche disturbo anche sui settori interni del sud, meglio altrove. In serata e nella prossima notte residua attività temporalesca al nord-est e al centro, specie sul versante adriatico. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli come sempre sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

0: Sono le 19 ed un minuto.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.fm.
2: Il lato oscuro della verità con Daniele Bianchessi.
3: Il lato oscuro della verità è un programma di Daniele Bianchessi per Giornale Radio. Si avvale della regia di Peter Bescapè, racconta la storia del Novecento e anche quella contemporanea. La storia che vi raccontiamo oggi è quella della resistenza italiana che ha affiancato l'avanzata degli angloamericani e liberato l'Italia dai nazifascisti. Come nasce la resistenza al fascismo e successivamente all'occupazione tedesca nel nostro paese? Se c'è una data è quella del 6 aprile 1924, quando si tengono le elezioni politiche. Alla Camera dei Deputati il fascismo fa passare nei mesi precedenti la cosiddetta legge Acerbo. La lista vincente con almeno il 25% dei voti prende il 67% dei seggi. Il 33% viene diviso in modo proporzionale tra i partiti dell'opposizione. Si chiama legge truffa. La campagna elettorale si svolge nel mezzo di inaudite violenze, intimidazioni contro candidati delle opposizioni, brogli, frodi, minacce di ogni tipo fin dentro i seggi. La maggioranza va al listone governativo che impone 374 deputati, cioè 275 fascisti. Gli altri 179 seggi vengono ripartiti tra popolari, socialisti e riformisti, socialisti, lista di unità proletaria, democratici di opposizione, liberali e repubblicani, giolittiani, sardisti d'azione. Antonio Gramsci, eletto in Veneto, può rientrare da Vienna dove era fuggito per scampare alle persecuzioni fasciste. Solo poche settimane dopo, il 30 maggio del 24, Giacomo Matteotti, deputato socialista, in un appassionato intervento alla Camera dei Deputati, contesta la validità delle elezioni politiche.
4: Onorevoli colleghi, contestiamo in tronco la validità delle elezioni tenute in Italia nell'aprile scorso.
5: È una provocazione!
4: La Giunta delle elezioni si è proposto la convalida di numerosi colleghi. Ora, contro la loro convalida, noi presentiamo questa semplice e pura eccezione, e cioè che la lista di maggioranza governativa, la quale nominalmente ha ottenuto 4 milioni e tanti voti,
5: anche di più,
4: non li ha ottenuti di fatto e liberamente, ed è dubitabile quindi se essa abbia ottenuto quel tanto di percentuale che le è necessario per conquistare, anche secondo la vostra legge, i 2/3 dei posti che le sono stati attribuiti. Le elezioni secondo noi non sono valide. In primo luogo, abbiamo l'esplicita dichiarazione del governo, ripetuta dalla stampa e dagli oratori fascisti, che le elezioni non avevano che un valore assai relativo, perché il governo non si sentiva soggetto al responso elettorale e che avrebbe mantenuto il potere con la forza, anche se, per vostra stessa conferma, nessun elettore italiano si è trovato libero di decidere secondo la sua volontà. Esiste una milizia armata, una milizia di parte, che durante le elezioni, con la sua presenza specialmente...
6: Erano i Balilla.
4: È vero, onorevole Farinacci, in molti luoghi hanno votato anche i Balilla.
6: Per voi hanno votato solo i disertori.
7: In guerra dove eravate?
6: Imboscati.
4: C'è una serie di fatti che ha viziato ed annullato tutte le fasi della competizione elettorale. Presupposto essenziale per ogni libera elezione è che i candidati possono esporre pubblicamente le loro opinioni. In Italia, nelle elezioni dell'aprile scorso, questo non fu possibile.
8: Contano!
4: Del resto noi ci siamo trovati in queste condizioni. Su 100 dei nostri candidati, 60 non potevano circolare liberamente nella loro circoscrizione. Non credevamo dovessero svolgersi come un saggio di resistenza inerme alle violenze fisiche dell'avversario che al governo e dispone di tutte le forze armate.
5: Concluda, onorevole Matteotti, non provochi incidenti.
4: Ella crede che noi gli altri mi impediscono di parlare, ma che se io provocare incidenti mi seguo e non parlo.
5: Ha finito? Allora ha facoltà di parlare il presidente della giunta delle elezioni.
4: Ma che maniera è questa? Lei deve tutelare il mio diritto di parlare. Io non ho offeso nessuno. Riferisco soltanto dei fatti. Ho diritto di essere rispettato.
5: Onorevole Matteotti, se la vuole parlare può continuare, ma prudentemente.
4: Io chiedo di parlare non prudentemente né imprudentemente, ma parlamentarmente. Una delle garanzie più importanti per lo svolgimento di una libera elezione è la presenza in ciascun seggio dei rappresentanti di ciascuna lista. Orbene, nel 90% dei casi e in qualche regione fino al 100% dei casi tutto il seggio era fascista. Voi dichiarate ogni giorno di voler ristabilire l'autorità dello Stato e della legge. Fatelo se siete ancora in tempo, altrimenti voi sì, veramente rovinate quella che è l'intima essenza, la ragione morale della nazione. Non continuate più oltre a tenere l'Italia suddivisa in padroni e sudditi.
7: Bravo!
4: Noi deploriamo che si voglia dimostrare che solo il nostro popolo nel mondo non sa reggersi da sé e deve essere governato con la forza. Voi volete ricacciarci indietro? Noi difendiamo la libera sovranità del popolo italiano, al quale mandiamo il più alto saluto, e crediamo di rivendicarne la dignità domandando l'annullamento delle elezioni inficiate dalla violenza.
3: Poi, dopo gli applausi dell'opposizione, Matteotti sussurra una frase lugubre ai suoi colleghi deputati socialisti. Io il mio discorso l'ho fatto, ora preparate il discorso funebre per me. Infatti, dopo il discorso di Giacomo Matteotti si scatena la repressione. In quelle ore il Duce ordina a uno dei suoi sicari, Amerigo Dumini, di uccidere Giacomo Matteotti, che viene sequestrato davanti alla sua abitazione il 10 giugno del 24. Dopo due giorni, familiari e parlamentari socialisti chiedono informazioni alle autorità. Il questore Cesare Bertini si rifiuta di aprire un'indagine formale, ma confida in segreto al generale Emilio De Bono, comandante della milizia e capo della polizia, il nome del killer di Giacomo Matteotti. Un testimone oculare, la portinaia Esther D'Erasmi, diffonde alla stampa il numero di targa dell'automobile utilizzata dagli assassini. Appartiene al garage presso il quale deposita le sue macchine il quotidiano Il Corriere Italiano, diretto dall'avvocato e giornalista fascista Filippo Filippelli. Il ritrovamento del cadavere di Matteotti nel bosco della Quattarella a Roma rinnova lo sdegno popolare, ma il regime ancora una volta regge, aiutato dal Vaticano e dagli industriali del nord che temono una nuova ondata di scioperi da parte degli operai. A quel punto, il 3 gennaio 1925, Mussolini assume la responsabilità politica e morale, ma non penale, dell'assassinio di Giacomo Matteotti e ottiene dal re la prerogativa di sciogliere le Camere. È il giorno in cui il fascismo diventa regime.
8: Sono io, oh signori, che levo in quest'aula l'accusa contro me stesso. Si è detto che io avrei fondato una cieca. Dove? Quando? In qual modo? Nessuno potrebbe dirlo. Si dice il fascismo è un'orda di barbari accampati nella nazione. È un movimento di banditi e di predoni. Si insena la questione morale. E noi conosciamo la triste storia delle questioni morali in Italia. Ma poi, oh signori, quali farfalle andiamo a cercare sotto l'arco di Tito? Ebbene, dichiaro qui, al cospetto di questa assemblea e di tutto il popolo italiano, che io assumo, io solo, la responsabilità politica, morale, storica di tutto quanto è avvenuto. Se le frasi più o meno storpiate bastano per impiccare un uomo, fuori il palo, fuori la corda. Se il fascismo non è stato che olio di ricino e manganello, e non invece una passione superba della migliore gioventù italiana, a me la colpa. Se il fascismo è stato un'associazione a delinquere, io ne sono il capo.
3: Dal 1925 il regime fascista sopprime giorno dopo giorno i diritti civili, elezioni, libertà di stampa. Benito Mussolini sfrutta anche 4 falliti attentati ai suoi danni per promulgare leggi eccezionali. In pochi giorni vengono sciolti tutti i partiti antifascisti e le associazioni, chiusi i circoli, le camere del lavoro, i giornali dell'opposizione, annullati i passaporti per l'estero, combinate pene gravissime per l'espatrio clandestino, istituiti il confino di polizia e la pena di morte per chiunque commetta un fatto diretto contro la vita, integrità e la libertà personale del re e della regina, del principe ereditario e del capo del governo, cioè Benito Mussolini. Vengono dichiarati decaduti 120 parlamentari dell'opposizione. Il fascismo colpisce ovunque. Piero Gobetti, giovane giornalista torinese, animatore della rivista La Rivoluzione Liberale, viene aggredito dai fascisti e successivamente muore a Neuilly-sur-Seine in Francia. Il 15 febbraio del 26, in seguito a scompensi derivati dalle violenze. A Cannes, sempre in Francia, il 17 aprile del 26 si chiudono per sempre gli occhi di Giovanni Amendola, esponente liberal democratico e giornalista aggredito da una squadra fascista a Pieve Annevole in provincia di Pistoia. Viene ritenuto responsabile dell'ideazione del manifesto degli intellettuali antifascisti. Antonio Gramsci viene arrestato l'8 novembre del 26 in violazione dell'immunità parlamentare e tradotto subito nel carcere romano di Regina Coeli. Il 25 novembre 1926 viene poi istituito il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato, composto da un presidente scelto tra gli ufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale, dalla quale provengono altri 5 giudici e un relatore scelto tra il personale della giustizia militare. La repressione è pianificata con grande cura dei particolari, giustificata poi da Benito Mussolini nel famoso discorso dell'ascensione alla Camera dei Deputati. Nel 27 a Milano nasce il primo nucleo di quella che solo 3 anni dopo si chiamerà OVRA, Organizzazione Vigilanza e Repressione Antifascismo. Si tratta di un ispettorato speciale di polizia che opera come un organismo segreto e perfettamente mimetizzato nella società civile, le cui funzioni sono nettamente separate da quelle delle normali questure. I primi agenti vengono inquadrati sotto la guida dell'ispettore Francesco Nudi e operano attraverso generalità e soprannomi di copertura, attivi in Lombardia, Piemonte, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria. L'ispettorato speciale di polizia si serve di spie infiltrate dentro le organizzazioni antifasciste ormai clandestine. È un lavoro segreto, capillare, meticoloso. Solo nel primo decennio di applicazione delle leggi eccezionali tra il 26 e il 36 il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato condanna 2.977 antifascisti a 14.458 anni di carcere. La resistenza dunque si forma anche negli anni della guerra civile spagnola, con un bilancio generale drammatico: 1.500.000 di morti, 500.000 case distrutte, 183 città devastate, 500.000 esiliati, 1,2 milioni di persone incarcerate. È la vittoria del fascismo, del nazismo, l'inizio della seconda guerra mondiale. Il 1 settembre del 39 la Germania nazista invade la Polonia. Al suo fianco si schierano il Giappone e l'Italia fascista, già protagonista della campagna in Etiopia e dell'occupazione dell'Albania. E il 10 giugno del 40 Mussolini dichiara guerra a Francia e Regno Unito. Il sociologo Marco Revelli racconta come la guerra civile spagnola sia l'anticipazione della seconda guerra mondiale.
7: La guerra civile spagnola si colloca, potremmo dire, a metà strada tra l'avvento dei fascismi, in particolare l'avvento del nazionalsocialismo nel cuore dell'Europa, in Germania, e la seconda guerra mondiale, che è lo scontro con lo scontro globale con i fascisti. Ecco, la guerra civile spagnola è una prova generale di quello che sarebbe successo pochi anni più tardi, ed era veramente il luogo in cui si giocavano le sorti della libertà contro la dittatura. Dall'Italia accorsero in Spagna non solo i comunisti, ma anche uomini come Aldo Garrosi, che sarebbe diventato poi il grande storico che conosciamo, come Carlo Rosselli, fondatore del movimento Giustizia e Libertà. Rosselli scriverà un testo dal titolo straordinario, Oggi in Spagna, domani in Italia. Gli intellettuali si ingaggiavano in quella guerra perché avevano la percezione che lì erano in gioco questioni ultime. Norberto Bobbio parla di politica della cultura, che non va confuso con la politica culturale o con la cultura politica. La politica della cultura è quella degli uomini di cultura che, quando sentono in discussione le radici stesse della loro identità culturale, entrano in campo, prendono parte al confronto, partecipano addirittura a una guerra civile come quella spagnola.
3: Molti antifascisti come Sandro Pertini, Camilla Ravera, Giovanni Pesce, Umberto Terracini, Giuseppe Di Vittorio, Luigi Longo e moltissimi altri, in migliaia, vennero confinati dal fascismo a Ustica, Lipari, Ponza, Ventotene, Santo Stefano e molti altri luoghi d'Italia. Così il socialista Sandro Pertini ricordò in un'intervista a Enzo Biagi del 1982 i suoi anni del confino e del carcere fascista.
9: Signor Presidente, è nel 1935 che il fascismo raggiunge il momento più alto. Lei in quel tempo dov'era?
10: E nel 35 ero già al confino, cioè io, tu sai che la mia peregrinazione, no, di detenuto, prima io sono stato all'ergastolo del Santo Stefano, dall'ergastolo del Santo Stefano a fare la segregazione. Mi hanno mandato a Torre di Bari, dove ho conosciuto Antonio Gramsci, poi al reclusorio di Pianosa, e poi mi hanno mandato a Ponza, e nel 35 sì, era Ponza, al confino. A Ponza vi era un po' il fior fiore dell'antifascismo, di quelli che tornavano dalle galere in generale, erano tutta gente che era stata in carcere, che terminata l'espiazione in carcere veniva mandata confinata a Ponza, no? Ma a Ponza la stragrande maggioranza erano comunisti, proprio la maggioranza in questo senso, l'80% dei confinati erano comunisti, questa era la cifra statistica, l'80%.
9: Chi c'era dei comunisti?
10: C'erano lì i maggiorenti, subito a Ponza anche, Scocemarro, Secchia, Amendola, Giorgio Amendola, che non era ancora diventato un dirigente però del Partito Comunista, ma c'era Giorgio Amendola. Poi
9: c'era Longo?
10: Longo no, Longo lo troveremo a Ventotene, di cui ti parlerò lo troveremo a Ventotene, perché poi ti dirò di questo. C'era cioè un po' il fior fiore di quelli che erano in galera, che è terminato la pena in carcere, erano stati trasferiti lì, e io sono uno di quelli. Io ero il solo socialista, ad esempio. Poi c'era un gruppo del Partito d'Azione, quelli di Giustizia e Libertà, un Partito d'Azione. Fancello, Calaccia, Dino Roberto, eccetera, c'era un gruppetto che io mangiavo con loro, perché al confino si costituivano le mense, e le mense erano costituite soprattutto naturalmente da comunisti, no? E la mensa era costituita in questo modo, che tu dalla mazzetta, era quello che prendevi dall'amministrazione, ne versavi un tanto alla mensa e mangiavi due pasti a mezzogiorno e alla sera, perché in questo modo si risparmiava, è chiaro. E le mense erano tolte in mano dei comunisti, che amministravano molto bene, con molta con molto saggezza economica, ecco, molto bene sapevano amministrare. E poi c'era una mensa che era composta di quelli di Giustizia e Libertà più il sottoscritto. Poi c'erano un gruppo di anarchici livornesi, che naturalmente, sai, gli anarchici non sono mai andati d'accordo con i comunisti, cane e gatti, che quelli formavano, erano 5 o 6, un 6 o 7, che stavano staccati dagli altri. Io qualche volta andavo da loro a mangiare il caciucco, perché loro andavano dai pescatori di Ponza, si facevano dare, compravano il pesce adatto, e poi mi dice: ci stai Sandro, ci dai tanto e noi mangiamo il caciucco, quello che si chiama ciupin nella mia Savona, e lo facevano
9: veramente. Il brodetto dalle mie parti.
10: Sì, una cosa squisita sapevano farlo. Poi c'era questa mensa, che c'ero io solo socialista, e poi c'erano appartenenti al gruppo di Giustizia e Libertà. Tutte le altre mense erano comuniste. Poi, ripeto, di lì fui mandato a Turi di Bari. E quando io chiesi al capo scorta, che era un maresciallo dei carabinieri, mi misero una scorta molto, molto numerosa, perché vi era già stata la fuga allora da Lipari di Roselli e di Lusso. E quindi, specialmente io, siccome venivo dalla Francia, ero in contatto con costoro, la sorveglianza era aumentata su di me. E io dissi al maresciallo, c'era una scorta numerosa, il maresciallo, il vicebrigadiere e quattro carabinieri, e io dissi: scusi maresciallo, dove mi portate? Dice: la portiamo al carcere di Turi di Bari. Oh, dico, sono contento. Ma dice: non va mica in villeggiatura, sa, lei va in carcere, non è che vada in un albergo a trascorrere un periodo di riposo. No, ma lei non sa perché sono contento. Perché ero contento? Perché finalmente avrei conosciuto Gramsci. Io Gramsci l'ho sempre ammirato, anche quando l'ammirazione ne soffrivo, quando lui si scagliava contro i miei dirigenti Turati e Treves, li scarnificava. Ma l'ammirazione per l'ingegno di Gramsci in me è sempre stata forte. E dico, finalmente conoscerò Gramsci. Arrivai al carcere di Turi di Bari, misi le mie cose in ordine in un camerone, tutti nel camerone erano tutti comunisti. Naturalmente, quando io entrai, buongiorno, buongiorno, no? Ci stringemmo la mano, ma fui accolto così con una certa, non dico ostilità, ma un po' di diffidenza, ecco, perché ero il social traditore che entrava lì in mezzo. Andammo a passeggio. Gramsci era facile, io non l'avevo mai conosciuto personalmente, ma era facile riconoscerlo, perché immagina la testa di Danton, così come ce l'hanno tramandata i pittori dell'epoca, sul corpo di un pigmeo. Perché la gova davanti, gova di dietro, piccolo di statura, questa testa però scultoria, stupenda, con degli occhi che non erano, erano di un azzurro però dell'acciaio, che quando si mettevano, fissavano l'interlocutore, non lo molavano. E io lo riconosco subito. Era in un angolo del cortile dove lui aveva messo su un suo piccolo aiola di fiori, che coltivava amorevolmente questa aiola di fiori. Io andai, mi presentai, dico: onorevole Gramsci, io sono, mi chiamo Sandro Pertini, socialista, vengo dall'ergastolo di Santo Stefano e sono veramente lieto di poterla conoscere personalmente, dopo ad aver seguito tutte le sue polemiche sull'ordine nuovo e su quello che lei ha scritto. E lui mi dice, mi ricordo che mi ha interrotto, dice: ma come, mi dai del lei? Siamo legati alla stessa sorte, siamo tutte e due vittime del Tribunale Speciale. Ma dico, onorevole Gramsci, noi socialisti per voi siamo dei social traditori. Ma dice: lascia stare questa stupidaggine di cui io non voglio sentire parlare. Tra me e Gramsci sorse un'amicizia, buona amicizia, che ancora adesso io la ricordo con piacere, direi con orgoglio. E era tenuto separato dagli altri, io li facevo sempre compagnia a passeggio, ascoltando le sue conversazioni. Mi ricordo che un giorno mi disse questo: noi due dobbiamo fare una conversazione, guarda, che potrà durare Pertini un mese, due mesi. E dico: guarda Gramsci, che una conversazione duri un'ora o duri un mese, per noi il tempo qui non conta più, perché per noi l'orologio si è fermato. Gramsci era combattuto dai suoi compagni, tolto due o tre che gli stavano vicino, io gli stavo sempre vicino, ma dagli altri, è inutile che io faccia i nomi qui, perché sono morti, la maggior parte sono morti, ma era combattuto, era tenuto in disparte, era considerato, parliamoci, con tutta chiarezza un traditore del movimento socialista.
3: E proprio a Ventotene, nell'isola delle Pontine, Altiero Spinelli e Ernesto Rossi scrissero il manifesto di Ventotene, dove è condensata la prima idea di Europa.
11: Altiero Spinelli, dopo aver trascorso 10 anni nelle galere fasciste, sbarca a Ventotene nel luglio 1939, 2 mesi prima dell'inizio della Seconda Guerra Mondiale.
12: Bisogna pensare che noi al confino stavamo come in un loggione dal quale vedevamo che cosa succedeva in Europa, e abbiamo assistito al crollo progressivo sotto i colpi di Hitler di tutta l'Europa, salvo l'Inghilterra. Un tipo di guerra completamente diverso da quello che era stato la prima guerra mondiale, dove invece ogni Stato era rimasto chiuso in sé e abbastanza capace di difendersi. Invece questa volta proprio sono stati stritolati. E poi chi ha stritolato è stato stritolato peggio di tutti gli altri, cioè i tedeschi stessi. Il vecchio sistema europeo se n'era andato a gamba all'aria. E la frase che bisogna fare la Federazione Europea, gli Stati Uniti Europei, la si ritrova ogni tanto dappertutto, l'ha detto Rosselli, l'hanno detto tanti altri, che dopo aver detto questo immediatamente si dice: però adesso occupiamoci di un'altra cosa, perché poi alla fine verranno gli Stati Uniti d'Europa. Grazie al fatto che Ernesto poteva corrispondere con Einaudi, abbiamo ricevuto da Einaudi alcune pubblicazioni dei federalisti inglesi. C'era un movimento federalista animato da un lord che si chiama Lord Lothian, intellettualmente una produzione molto buona. Abbiamo cominciato a vedere che c'era chi pensava al problema della unità europea. E in fondo abbiamo detto, ma insomma la vera battaglia si dovrebbe fare, dovrebbe essere questa. Ed allora abbiamo messo su questo manifesto, anzi ci sono due idee fondamentali. Una è: la Federazione Europea non è una cosa che verrà perché c'è una certa logica che porta, la Federazione è una costruzione che gli uomini debbono fare. Ed è una cosa della nostra epoca. La seconda osservazione: la linea di divisione fra quelle che dobbiamo chiamare le forze del progresso, che vorranno realizzare cose, e quelle della conservazione, non è quella tradizionale, non è più quella tradizionale, ma sarà quella fra quelli che vogliono adoperare quel tanto di potere che posseggono per promuovere la costruzione europea e quelli che vogliono adoperarlo per restaurare invece il vecchio.
11: Anche se Spinelli è il primo a vedere con chiarezza la necessità di una lotta politica specifica per l'Europa, altri nella Resistenza hanno battuto strade parallele e dato vita a progetti ed organizzazioni federaliste.
13: Tra gli altri, gli studenti di ispirazione cristiana della Rosa Bianca a Monaco, fatti decapitare dal regime nazista dopo aver diffuso volantini che chiedevano la Federazione Europea. Jean Moulin a Lione, fucilato dai nazisti. Duccio Galimberti, anch'egli mandato a morte dai nazifascisti in Italia.
3: Nella seconda parte del Lato Oscuro della Verità continuiamo a raccontare la storia della Resistenza italiana, sempre con l'ausilio della regia del montaggio di Peter Bescapè.
2: Il lato oscuro della verità.
0: Sono le 19 e 29 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
14: Nelle prossime ore serali e notturne, residua attività temporalesca al nord-est e al centro, specie sul versante adriatico. Poche variazioni altrove. Nella mattinata di domani potranno verificarsi ancora dei temporali, soprattutto sull'Emilia-Romagna e sulle regioni centrali, a carattere sparso. Migliora sul resto del nord. In giornata altri fenomeni temporaleschi al centro e via via su Sardegna, Campania e Basilicata. Tempo sostanzialmente buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Una buona serata da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.
2: Il lato oscuro della verità con Daniele Bianchessi.
3: Dopo l'arresto di Benito Mussolini in seguito della caduta del fascismo del 25 luglio del 43, l'armistizio dell'8 settembre del 43, poi l'occupazione dei nazisti del nostro paese, la liberazione del duce da campo imperatore e la nascita della Repubblica Sociale Italiana alleata con i nazisti, la resistenza prende le armi. La guerra dell'Italia partigiana inizia proprio quando termina la guerra del regime. L'armata ribelle si forma dopo la disfatta di quella regia e fascista, certo. All'inizio sono poche migliaia di persone, di notte qualcuno a Cuneo, ad esempio, nota ombre che scivolano lungo i muri delle caserme fino alle finestre delle armerie. Sono Duccio Galimberti, Dante Livio Bianco, Benedetto Dalmastro che si prendono le armi. Saranno l'avanguardia del movimento di giustizia e libertà in provincia di Cuneo. La minoranza del settembre del 43 è l'avanguardia di una resistenza che ha però radici lontane, nelle fabbriche, nei campi, nelle scuole, nei prigioni. Durante la guerra civile in Spagna, tra i fuoriusciti in Francia, i confinati a Ventotene, fin dentro l'esercito fascista. I comitati di opposizione interpartitici diventano subito comitati di liberazione nazionale. A Roma vi partecipano il demo laburista Ivanoe Bonomi, i comunisti Mauro Scocimaro e Giorgio Amendola, il democristiano Alcide De Gasperi, gli azionisti Ugo La Malfa e Sergio Penno Altea, i socialisti Pietro Nenni, Giuseppe Romita, l'esponente democratico del lavoro Meuccio Ruini, il liberale Alessandro Casati. Persone con idee diverse, spesso contrapposte, ma unite da un'idea comune: organizzare la lotta armata contro gli occupanti tedeschi. I partigiani si organizzano in brigate Garibaldi, comunisti, GAP e SAP, comunisti, socialisti, azionisti, brigate Matteotti, socialisti, brigate Giustizia e Libertà, azionisti, brigate autonome, ex militari, monarchici, badogliani, e poi ancora brigate del popolo, Fiamme Verdi, brigate Osoppo, democristiani, brigate Bruzzi e Malatesta, anarchici. Solo le brigate Garibaldi guidate da Luigi Longo e Pietro Secchia mettono in campo dal 8 settembre del 43 al 25 aprile del 45 ben 575 formazioni costituite da squadre, bande, battaglioni, divisioni, comandi territoriali di zona, oltre a GAP e SAP. I ribelli si posizionano dove possono, dove ci sono le montagne, le colline, i boschi, nelle scuole, nelle fabbriche delle città, ovunque. Il loro numero cresce gradualmente nei mesi della lotta di liberazione. Sono 2.000 nel settembre del 43, diventano 4.000 nel novembre del 43, 25.000 nell'aprile del 44, 80.000 nel marzo del 45, 130.000 all'inizio dell'aprile del 45, diventeranno 250.000 fine aprile del 45. Uno dei primi antifascisti italiani è stato certamente Vittorio Foa. È stato un politico, sindacalista, giornalista, storico, saggista italiano, esponente di spicco del Partito d'Azione e dell'Esperienza di Giustizia e Libertà. È considerato uno dei padri fondatori della Repubblica Italiana. Lo avevo intervistato poco prima che Foa morisse, il 20 ottobre del 2008.
15: Vittorio Foa, questo racconto lo facciamo partire dal periodo del fascismo, a distanza di molti anni. Qual è la riflessione politica, qual è stata la sua esperienza anche da antifascista?
16: Beh, io ho avuto un'esperienza un po' insolita, perché sono stato arrestato all'età di 24 anni e sono rimasto in prigione molti anni, sottoposto a una sorveglianza imprigionato dal Tribunale Speciale per la Sicurezza dello Stato, cioè dai fascisti, e sono rimasto molti anni in prigione. Sono entrato a 24 anni e ne sono uscito a 33, quindi la mia esperienza è stata prevalentemente carceraria. È stata una resistenza al fascismo, una resistenza passiva in prigione, di cui non mi pento di nulla, e sono soddisfatto del mio comportamento, ecco.
15: Nel carcere, nel lungo carcere,
16: sono stato in prigione sotto sorveglianza speciale dentro a Roma nella Regina Cedi, ero con Ernesto Rossi e Riccardo Bauer, sono stato molti anni con loro nella stessa cella, poi sono stato 5 anni a Regina Cedi, poi mi hanno portato nel reclusorio in Civitavecchia, quindi e lì sono rimasto fin quasi alla fine alla caduta di Mussolini, ero in Emilia, al carcere, in un carcere dell'Emilia. Come le dico, è un'esperienza che è costata cara alla mia famiglia, questo sì, perché non era bello avere un proprio ragazzo in un carcere, ma io sono stato molto tranquillo, non mi sono mai lamentato, e poi quando è caduto Mussolini è cominciata la resistenza e io ero a Milano, a Torino, e ho partecipato alla resistenza del Partito d'Azione, che era un partito nuovo che si illudeva di nascere per negare l'esistenza dei partiti, in realtà era un partito anche lui come gli altri.
15: Del Partito di Azione lei ha fatto parte insieme a molti altri uomini che sognavano anche un mondo nuovo, mondo...
16: Sì, noi sognavamo, eravamo molto critici verso il sistema democratico liberale che aveva portato al fascismo. Nello stesso senso, nello stesso tempo noi eravamo in qualche modo socialisti perché aspiravamo a una diversa distribuzione della ricchezza e del benessere della gente. Quindi eravamo carichi di grandi idealità, ma abbiamo fatto la resistenza con grande impegno tra il 1943 e 1945, e poi il Partito dell'Azione si è cancellato perché sono venuti i grandi partiti di massa e io sono entrato poi a lavorare nel... Io sono stato deputato alla Costituente, sono uno dei responsabili della Costituzione, sono stato deputato alla Costituente per il Partito d'Azione.
15: Lei dunque è un testimone di quel difficile passaggio dalla guerra alla democrazia?
16: Sì, ho partecipato anche alla scrittura della Costituzione della Repubblica, ero deputato alla Costituente del Partito d'Azione e ho vissuto intensamente questa nascita della Repubblica Democratica, nella quale ho creduto e continuo a credere, intendiamoci.
15: Ma quando lei era in carcere sognava quella Repubblica che poi si è costituita nel 1946?
16: Sognavo una Repubblica un po' diversa, devo dirlo. E naturalmente i sogni del carcere sono una cosa, la realtà è un'altra, insomma è inutile stare a discutere tanto sui sogni. Io da giovane certamente pensavo a un'Italia democratica, liberale, ma molto più aperta ai problemi del mondo, è vero. E poi ho avuto molte delusioni della vita, ma comunque ho avuto anche molte soddisfazioni, perché mi sono occupato del mio secolo, poi ho avuto una famiglia, insomma è andato tutto bene, non è stata brutta la vita.
3: Alla resistenza aderirono anche numerosi uomini e donne della Democrazia Cristiana, come Tina Anselmi, ministro e poi presidente della Commissione parlamentare P2.
15: Lei scelse la lotta partigiana contro il nazifascismo e decise da che parte schierarsi quando da giovanissima vide un gruppo di giovani partigiani portati al martirio dai fascisti, è così?
17: È così.
15: Ci può raccontare quel giorno?
17: Io facevo l'ultimo anno delle scuole superiori a Bassano da Grappa e assieme ai miei compagni di scuola siamo stati costretti dai fascisti e dai tedeschi ad assistere all'impiccagione di più di 40 ragazzi, alcuni erano anche amici. Addirittura la mia compagna di banco aveva fra gli impiccati il fratello. Quindi quando noi siamo stati portati nel viale dell'impiccagione abbiamo avuto uno shock tremendo, chi piangeva, chi gridava, non sapevamo che cosa fare. Tornati a scuola abbiamo discusso fra di noi se si doveva accettare uno Stato che uccideva i giovani, senza processi, senza nessun atto, diciamo, inquisitorio. E rispondemmo, la gran parte di noi, dicendo: ma vado anch'io a trovare i partigiani, vado anch'io a fare la guerra partigiana. E un'amica mi ha presentato il suo fidanzato, che era partigiano, e questo mi ha detto: ma tu sai, se vieni catturata come donna subirai delle cose più terribili che non noi uomini, e quindi devi pensare bene a quello che fai, perché quando sei entrata in una formazione partigiana sei anche obbligata a non svelare i nomi, a non dare indicazioni che possano essere dannose per i giovani che sono in combattimento. E allora io ho detto che avrei accettato, e così è cominciata la mia, diciamo, la mia presenza nella formazione partigiana Cesare Battisti, che era la mia brigata di combattimento.
15: Che cos'era una staffetta allora, in quegli anni? Quali erano le sue funzioni?
18: Ma guardi, quando mi hanno chiamato per chiedermi se io portavo un contributo alla lotta di liberazione, era difficile capire che cosa voleva dire anche questo, perché c'era questa fuga dei giovani dalla oppressione, dalle uccisioni, ma quello che poteva succedere oggi non si sapeva se si poteva uccidere domani, perché ogni giorno era qualcosa di nuovo, qualche volta di distruttivo, altre volte di distruzione dei paesi, per cui fare che cosa? Ecco, giorno per giorno scoprivamo che cosa si poteva fare, che cosa si doveva fare per allontanare la morte, per avvicinare i giorni della libertà.
15: Tina Anselmi, come nasce la sua passione per la politica?
18: Ma dallo scoprire, come è venuto anche per altri giovani, che o noi prendiamo nelle nostre mani, con la nostra responsabilità, la vita del nostro paese, o vi sarà una vita politica allo sbando, dove i valori e le intuizioni dei più giovani si incontrano con quanto i più anziani hanno individuato, la scoperta dell'altro, dell'altra persona. Questa scoperta è alla base di ogni mutazione che nel paese è avvenuto, laddove solo partecipando c'è la possibilità di influire nella vita della nostra comunità.
3: Il movimento della Resistenza italiana ha avuto come protagonisti senza dubbio i comunisti, che in realtà avevano già partecipato alla guerra civile in Spagna dal 37 al 39 e che erano stati arrestati e portati al confino di Ventotene, che poi hanno organizzato i GAP nelle città di Torino e Milano come Giovanni Pesce. Questo è il suo racconto dei giorni della liberazione di Milano tra il 24 e il 25 aprile del 45 e anche la sua riflessione sugli anni successivi, quando l'esperienza della resistenza italiana veniva da molti messa da parte.
19: Vedo la gente per le strade a parlare, a discutere, i gruppi che gridavano pace, libertà, democrazia, non più guerre. C'era questo sentimento, queste voci che correvano, e man mano questi piccoli gruppi aumentavano, 10, 20, 50, 100, 500. Già c'era l'opinione pubblica che era preparata all'insurrezione, cioè era convinto che stava avvenendo la liberazione di Milano. Con alcuni gappisti li ho incaricati di andare in una fabbrica, altri in un'altra fabbrica, altri hanno accompagnato gli altri dirigenti del movimento di liberazione. Questo piccolo gruppo è sempre stato impegnato in quei giorni, nel 25 aprile, fino al ritiro delle brigate.
20: Credo che ognuno di noi, o almeno coloro che avevano partecipato direttamente alla lotta contro i tedeschi, contro i fascisti, dopo la liberazione, o in quei giorni, coloro che tentavano di cancellare, di soffocarla, di impedirla di portare a conoscenza, abbiamo saputo far capire e far comprendere alla maggioranza del popolo italiano, dei giovani, degli uomini e delle donne, che è stato il nostro impegno, il nostro sacrificio, l'impegno e il sacrificio della nostra lotta. Coloro che tentavano in quel momento di cancellare o di tentare di cancellare il significato della guerra di liberazione erano coloro che volevano accantonare, dimenticare quello che è stato l'impegno, il contributo della maggioranza del popolo italiano nella lotta per la libertà e la democrazia.
3: Anche l'esperienza di Giuliano Vassalli, militante socialista e poi ministro di Grazia e Giustizia, si forma proprio durante il fascismo e l'occupazione tedesca.
21: Giuliano Vassalli, quando inizia la sua esperienza politica all'interno del Partito Socialista?
22: L'esperienza politica cominciò il primo giorno in cui si ricostituì il Partito Socialista in modo formale, e cioè il 25 agosto del 1943 in Roma, quando cioè i gruppi socialisti minori, di cui io ero uno dei dirigenti, Movimento per l'Unità Proletaria, Unità Proletaria ed altri, si fusero col PSI e dettero vita a un partito che si chiamava PSIUP, non perché fosse per l'Unione Proletaria nel senso dell'unione coi comunisti, ma nel senso che era appunto l'apporto di questi movimenti minori che dettero il nome. E quindi la mia esperienza cominciò immediatamente, fui eletto, fui tra quelli designati ed eletti nella direzione del partito, che prima era semiclandestina perché il 25 agosto 43 eravamo sotto il regime Badoglio per pochi giorni. Poco tempo dopo, fin dall'8 settembre, diventò pienamente clandestina, come si può immaginare, sotto l'occupazione tedesca, e poi diventò libera con la liberazione di Roma e rispettivamente con quella del nord, e io feci parte di questa direzione fino al 1 agosto del 1945 e ho vissuto dunque tutti quegli eventi.
21: È stata un'esperienza travagliata quella del Partito Socialista Italiano per arrivare, per giungere al Partito Socialista?
22: Senta, è stata un'esperienza per giungere al Partito Socialista, vabbè, quello ognuno ha le sue idee da un determinato punto della gioventù e le avvia, le elabora, le discute con gli amici, con i compagni. Nel Partito Socialista la vita fu particolarmente intensa e particolarmente tesa anche nel periodo dell'occupazione tedesca, nel senso che pur essendo ovviamente per la liberazione del paese, facendo parte della resistenza, avendo gruppi armati, facendo parte della giunta militare del Comitato di Liberazione Nazionale, tuttavia nel seno del Partito Socialista c'era molto molto dibattito politico sul dopo, sull'eventuale dopo nel caso dell'auspicata vittoria. E questa tensione si sfogò fortissimamente nel Consiglio dopo la liberazione del Nord, cioè appunto nel luglio e nell'agosto, nel cosiddetto Consiglio Nazionale, il primo Consiglio Nazionale veramente nazionale al completo di tutta l'Italia, che si svolse a Roma, nei locali del Collegio Romano, soprattutto nelle giornate del 31 luglio e del 1 agosto 1945. Perché dico questo? Perché ci fu, perché apparse alla luce attraverso anche i grandi discorsi di Nenni da un lato, di Saragat e di Filone dall'altro, la divisione profonda del partito tra coloro che volevano la strettissima unione col Partito Comunista e coloro che viceversa erano per l'autonomia socialista più piena.
3: Non ci furono però solo i partigiani a combattere i nazifascisti a fianco degli alleati, ma anche tanti soldati, 600.000, che rifiutarono di aderire alla Repubblica Sociale Italiana di Mussolini, e per questo atto di disobbedienza vennero uccisi o internati nei campi di concentramento nazisti. Ci furono migliaia tra soldati che formarono le prime bande della resistenza, i carabinieri, i finanzieri che appoggiarono i resistenti, e ci fu il popolo, protagonista delle insurrezioni di Matera, Napoli, Lanciano, Firenze, Milano, Torino, Genova e di molte altre città italiane. Tutto questo e molto di più fu il movimento della resistenza italiana, i cui valori sono ancora oggi scritti nella nostra Costituzione.
2: Il lato oscuro della verità.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori. Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio. Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.fm.
1: Sono le 19 e 59 minuti.
0: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore serali e notturne, residua attività temporalesca al nord-est e al centro, specie sul versante adriatico. Poche variazioni altrove. Nella mattinata di domani potranno verificarsi ancora dei temporali, soprattutto sull'Emilia-Romagna e sulle regioni centrali, a carattere sparso. Migliora sul resto del nord. In giornata altri fenomeni temporaleschi al centro e via via su Sardegna, Campania e Basilicata. Tempo sostanzialmente buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Una buona serata da Alessandra Tropiano.
0: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sul

Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: sono le 20 e 30 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore serali e notturne, residua attività temporalesca al nord-est e al centro, specie sul versante adriatico. Poche variazioni altrove. Nella mattinata di domani potranno verificarsi ancora dei temporali, soprattutto sull'Emilia-Romagna e sulle regioni centrali, a carattere sparso. Migliora sul resto del nord. In giornata altri fenomeni temporaleschi al centro e via via su Sardegna, Campania e Basilicata. Tempo sostanzialmente buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Una buona serata da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web

Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è sempre

0: Sono le 21 ed un minuto.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore residua attività temporalesca al nord-est e al centro, specie sul versante adriatico. Poche variazioni sul resto del paese. Nella mattinata di domani potranno verificarsi ancora dei temporali, soprattutto sull'Emilia-Romagna e sulle regioni centrali, con fenomeni a carattere sparso. Migliora sul resto del nord. Nel pomeriggio ulteriori fenomeni temporaleschi potranno interessare ancora le regioni centrali, ma via via anche Sardegna, Campania e Basilicata. Tempo migliore altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast, il palcoscenico.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

0: Sono le 21 e 14 minuti.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e

Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

dal contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web

0: Sono le 21 e 32 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore residua attività temporalesca al nord-est e al centro, specie sul versante adriatico. Poche variazioni sul resto del paese. Nella mattinata di domani potranno verificarsi ancora dei temporali, soprattutto sull'Emilia-Romagna e sulle regioni centrali, con fenomeni a carattere sparso. Migliora sul resto del nord. Nel pomeriggio ulteriori fenomeni temporaleschi potranno interessare ancora le regioni centrali, ma via via anche Sardegna, Campania e Basilicata. Tempo migliore altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice e immediato.

dal contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate

0: Sono le 22 ed un minuto.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore residua attività temporalesca al nord-est e al centro, specie sul versante adriatico. Poche variazioni sul resto del paese. Nella mattinata di domani potranno verificarsi ancora dei temporali, soprattutto sull'Emilia-Romagna e sulle regioni centrali, con fenomeni a carattere sparso. Migliora sul resto del nord. Nel pomeriggio ulteriori fenomeni temporaleschi potranno interessare ancora le regioni centrali, ma via via anche Sardegna, Campania e Basilicata. Tempo migliore altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

0: Sono le 22 e 12 minuti.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 22 e 30 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore residua attività temporalesca al nord-est e al centro, specie sul versante adriatico. Poche variazioni sul resto del paese. Nella mattinata di domani potranno verificarsi ancora dei temporali, soprattutto sull'Emilia-Romagna e sulle regioni centrali, con fenomeni a carattere sparso. Migliora sul resto del nord. Nel pomeriggio ulteriori fenomeni temporaleschi potranno interessare ancora le regioni centrali, ma via via anche Sardegna, Campania e Basilicata. Tempo migliore altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web

0: I am sorry unequivocally. I just don't know how to love.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 22 e 46 minuti.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

dal contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

0: Sono le 23 ed un minuto.
1: Radio Podcast. Il meteo.
2: Nel corso delle prossime ore residua attività temporalesca al nord-est e al centro, specie sul versante adriatico. Poche variazioni altrove. Nella mattinata di domani potranno verificarsi ancora dei temporali, soprattutto sull'Emilia-Romagna e sulle regioni centrali, a carattere sparso. Migliora sul resto del nord. Nel pomeriggio altri fenomeni temporaleschi potranno interessare le regioni centrali, ma anche Sardegna, Campania e Basilicata. Situazione migliore altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano. Prossimo appuntamento domani mattina.
1: Radio Podcast in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

0: Sono le 23 e 12 minuti.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radio.podcast.it.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 23 e 31 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
0: Nel corso delle prossime ore residua attività temporalesca al nord-est e al centro, specie sul versante adriatico. Poche variazioni altrove. Nella mattinata di domani potranno verificarsi ancora dei temporali, soprattutto sull'Emilia-Romagna e sulle regioni centrali, a carattere sparso. Migliora sul resto del nord. Nel pomeriggio altri fenomeni temporaleschi potranno interessare le regioni centrali, ma anche Sardegna, Campania e Basilicata. Situazione migliore altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano. Prossimo appuntamento domani mattina.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

0: Sono le 23:45.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

0: È mezzanotte ed un minuto.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: La pressione atmosferica è in diminuzione sul nostro paese. Nella prima parte della giornata il sole sarà dominante da nord a sud, avremo cieli poco o parzialmente nuvolosi sulle regioni settentrionali, pressoché sereni invece al centro-sud. Nel pomeriggio l'instabilità temporalesca sarà in aumento, specialmente sulle regioni del nord, anche se qualche temporale sarà possibile pure sulla dorsale appenninica centro-meridionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: mezzanotte e 19 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Caldo in attenuazione e condizioni più instabili interesseranno l'Italia, soprattutto le regioni centrali. Al mattino rovesci e temporali potranno ancora coinvolgere l'Emilia-Romagna e gran parte del centro, seppur in modo irregolare, mentre il tempo risulterà più stabile sul resto del nord e al sud. Durante le ore pomeridiane nuovi fenomeni temporaleschi interesseranno le regioni centrali, con successivo coinvolgimento delle aree interne della Sardegna, della Campania e della Basilicata. Altrove condizioni generalmente stabili. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

0: mezzanotte e 32 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Meno caldo e frequente attività temporalesca sull'Italia, soprattutto a carico delle regioni centrali. In mattinata rovesci e temporali potranno ancora interessare l'Emilia-Romagna e il centro, seppur a carattere irregolare. Andrà meglio sul resto del nord e al sud. Nel pomeriggio altri fenomeni temporaleschi si registreranno al centro, poi via via anche su Sardegna interna, Campania e Basilicata. Tempo sostanzialmente buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e su

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è sempre

0: È mezzanotte e 45 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Caldo in attenuazione e condizioni più instabili interesseranno l'Italia, soprattutto le regioni centrali. Al mattino rovesci e temporali potranno ancora coinvolgere l'Emilia-Romagna e gran parte del centro, seppur in modo irregolare, mentre il tempo risulterà più stabile sul resto del nord e al sud. Durante le ore pomeridiane nuovi fenomeni temporaleschi interesseranno le regioni centrali, con successivo coinvolgimento delle aree interne della Sardegna, della Campania e della Basilicata. Altrove condizioni generalmente stabili. Per ore tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito

0: è l'una ed un minuto.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Meno caldo e frequente attività temporalesca sull'Italia, soprattutto a carico delle regioni centrali. In mattinata rovesci e temporali potranno ancora interessare l'Emilia-Romagna e il centro, seppur a carattere irregolare. Andrà meglio sul resto del nord e al sud. Nel pomeriggio altri fenomeni temporaleschi si registreranno al centro, poi via via anche su Sardegna interna, Campania e Basilicata. Tempo sostanzialmente buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web

0: è 1:19.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Caldo in attenuazione e condizioni più instabili interesseranno l'Italia, soprattutto le regioni centrali. Al mattino rovesci e temporali potranno ancora coinvolgere l'Emilia-Romagna e gran parte del centro, seppur in modo irregolare, mentre il tempo risulterà più stabile sul resto del nord e al sud. Durante le ore pomeridiane nuovi fenomeni temporaleschi interesseranno le regioni centrali, con successivo coinvolgimento delle aree interne della Sardegna, della Campania e della Basilicata. Altrove condizioni generalmente stabili. Per ore tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è sempre

0: è 1:30.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Meno caldo e frequente attività temporalesca sull'Italia, soprattutto a carico delle regioni centrali. In mattinata rovesci e temporali potranno ancora interessare l'Emilia-Romagna e il centro, seppur a carattere irregolare. Andrà meglio sul resto del nord e al sud. Nel pomeriggio altri fenomeni temporaleschi si registreranno al centro, poi via via anche su Sardegna interna, Campania e Basilicata. Tempo sostanzialmente buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

raccolta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

0: 1:45.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Caldo in attenuazione e condizioni più instabili interesseranno l'Italia, soprattutto le regioni centrali. Al mattino rovesci e temporali potranno ancora coinvolgere l'Emilia-Romagna e gran parte del centro, seppur in modo irregolare, mentre il tempo risulterà più stabile sul resto del nord e al sud. Durante le ore pomeridiane nuovi fenomeni temporaleschi interesseranno le regioni centrali, con successivo coinvolgimento delle aree interne della Sardegna, della Campania e della Basilicata. Altrove condizioni generalmente stabili. Per ore tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.